0: Mezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
0: Notte di note. Notte di note. La notte di Brescia 7.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
2: Notte di note. La notte con noi. La notte con la tua radio.
3: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Turno infrasettimanale di campionato per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo giovedì 17 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Treviso. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: cuore è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
1: Notte di note. La notte di Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
1: Notte di note. La notte con noi. La notte con la tua radio.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta

su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Turno infrasettimanale di campionato per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo giovedì 17 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Treviso. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Turno infrasettimanale di campionato per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo giovedì 17 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Treviso. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Select. Solo bella musica.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Turno infrasettimanale di campionato per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo giovedì 17 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Treviso. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Turno infrasettimanale di campionato per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo giovedì 17 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Treviso. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. rodofilearredamenti.it.
5: Spot.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.

0: Trix, tanti prodotti al costo, come olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro e yogurt Müller 8 vasetti a 2,89 euro.
1: Trix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Trix.
3: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
4: Amore, vai a correre?
3: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
4: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
3: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
4: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
5: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
7: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli, San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!

0: solo alla Prix tanti prodotti al costo, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro
4: solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
5: Sabato e domenica porte aperte.
6: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere birra Peroni litri 0,66, 89 centesimi. Latte UHT parzialmente scremato centrale del latte di Brescia 1 litro, 95 centesimi. Caffè qualità rossa Lavazza per 4, 1 chilo, 12,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark. La spesa, secondo me.
7: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Grave incidente nel pomeriggio di ieri in un'azienda agricola Orzi Vecchi, dove un drammatico scontro tra due mezzi di lavoro ha provocato il ferimento di un uomo anziano. Protagonisti due familiari, un figlio di 45 anni e il padre di 80 anni, entrambi residenti nel comune bresciano. Il 45enne si trovava alla guida di una pesante macchina operatrice quando, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro un veicolo elettrico per disabili guidato dal padre, che ha riportato traumi gravi e lesioni severe agli arti inferiori. La gravità delle lesioni riportate dal genitore ha richiesto l'intervento immediato dell'elisoccorso. Dopo le prime cure stabilizzanti, l'ottantenne è stato trasportato d'urgenza in codice rosso agli ospedali civili di Brescia. E sono saliti a 89 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcuni nidi e scuole dell'infanzia primaria della Valtrompia. Tra le persone colpite ci sono anche adulti. Sono invece 14 i bambini ricoverati, 9 agli ospedali civili e 5 alla poliambulanza. Le loro condizioni sono stabili o in miglioramento. A far luce sull'origine del focolaio arrivano intanto i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale. In alcuni casi è stata trovata la salmonella, un risultato che indirizza le indagini ma che non consente ancora

0: sindaca Caterina Dusi, insieme ad altri componenti della giunta e ad alcuni cittadini, utilizzando degli estintori, sono riusciti a ridimensionare e circoscrivere le fiamme. L'incendio è stato così contenuto fino all'arrivo dei vigili del fuoco salodiani, ai quali è poi spettata la messa in sicurezza e la bonifica del mezzo. Illeso il guidatore. Un impegno comune per fare della destinazione turistica un laboratorio culturale. È questo il focus del percorso di candidatura del Lago di Garda a Capitale Italiana della Cultura 2029. Il progetto punta a fare di uno dei territori più conosciuti d'Europa un modello di sviluppo fondato sulla cultura, sulla partecipazione e sulla valorizzazione di un'identità condivisa. La candidatura è stata presentata ieri a Bardolino, comune capofila, ma la candidatura è del Garda Unito, precisa il sindaco Daniele Bertasi, che ha già raccolto l'adesione formale di oltre 160 soggetti, 67 comuni del Garda, delle aree limitrofe, insieme a 56 tra istituzioni, fondazioni, università, consorzi e imprese e a più di 70 associazioni del territorio. Per questa edizione è tutto, l'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7. Alex Rusconi con Buongiorno Brescia.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

0: Buongiorno Brescia, musica e notizie da ascoltare e condividere con Alex Rusconi.
1: Ci siamo anche oggi, buongiorno, belli puntuali, belli mattinieri, ogni mattina su Radio Brescia 7 con Buongiorno Brescia. Sono Alex Rusconi, da adesso fino alle ore 10 sta a me farvi iniziare al meglio la giornata. Come? Beh, non c'entro parlando o rompendo, ma semplicemente con la giusta musica e con la giusta informazione, ben equilibrata, quella che serve al mattino, quando si parte, quando si va a lavorare, quando si va a scuola, mentre si fanno i mestieri della mattina. Quindi mi rivolgo a tutti i lavoratori, mamme, papà, bambini, adesso, poi che alle 8:30 mi rivolgerò soltanto a quelli che possono ascoltarmi mentre lavorano o mentre sono a casa. Oggi è giovedì, quindi si avvicina il weekend. Devo dire che stamattina piovigginava e non so in questo momento cosa sta facendo, perché sapete che da qui non ho una visuale precisa di quello che succede fuori, però come ci aveva anticipato Riccardo Paroni, oggi è prevista una certa instabilità dal punto di vista del meteo. Va bene, comunque sia, le cose che bisogna fare le si fa lo stesso. 17 di settembre, si avvicina, dicevo, il weekend, e parleremo anche di questo perché ci sono degli appuntamenti importanti, ce n'è già uno domani con la Pigiama Run, ma ne parleremo. E non solo, stamattina vi regalerò anche dei biglietti per un bellissimo concerto che sarà ad ottobre, ma che sicuramente attrarrà tantissimi bresciani fan di Mr. Rain. Quindi se volete portarvi a casa due biglietti per il concerto di Mr. Rain, rimanete sintonizzati, non vi dico quando ve li regalo, anche se i più furbi sanno che quando cominciate a sentire una canzone sua, insomma, ci avviciniamo a quel momento. Naturalmente aspetto la vostra presenza comunque per tutta la mattina e per tutto il giorno, anche al numero WhatsApp 334 907 9007. Quello è un numero che apre una porta, la porta del contatto tra noi e voi, quindi tra chi è qui a parlare, a fare radio, a raccontarvi le cose, e voi che normalmente siete ascoltatori ma che sapete perfettamente potete diventare protagonisti, interagire. Se avete qualcuno cui dovete fare gli auguri, se volete raccontarmi qualcosa di vostro, se volete segnalarmi anche qualche anomalia stradale che trovate, perché adesso inizia un po' il traffico della mattina, quindi code, rallentamenti, magari incidenti, speriamo di no, fatemelo sapere così che io possa avvisare i tantissimi automobilisti che ci ascoltano in auto. L'auto è ancora un posto classico, tradizionale per ascoltare la radio, vabbè, diciamolo. Ho già parlato troppo in questo inizio di mattinata. Tra poco ci regaliamo la rassegna stampa con la lettura della prima pagina del giornale di Brescia di oggi, ma adesso arriva John Travolta con questo classicone preso dal film Grease. Eccolo qua che arriva.
2: It's hydromatic. Why, it's greased lightning.
3: Greased

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
3: Sabato e domenica porte aperte.
4: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
5: 90° minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0. Merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere. E il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
6: Guidare un'azienda significa prendere decisioni ogni giorno, ma spesso ostacolare la crescita sono abitudini e comportamenti che si ripetono senza essere messi in discussione. Scopri in edicola con il Giornale di Brescia il libro Il capo sono io, i 53 sbagli che ostacolano la tua leadership in azienda e come evitarli.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta A1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Prima pagina.
1: Ed eccoci come ogni giorno nello spazio che dedichiamo alla prima pagina del giornale di Brescia. Lo leggo io per voi, così potete restare ancora un po' sciallati. Poi quando avete voglia andate a comprarvelo in edicola oppure andate sul sito giornaledibrescia.it e così potete approfondire le notizie. Vediamo un po', apriamolo. Come potete sentire, io utilizzo ogni mattina il giornale cartaceo perché me lo faccio sempre, lo trovo sempre qui. La sede è quella e noi siamo nella stessa sede del giornale di Brescia, quindi è facile trovarlo anche al mattino molto presto. Me lo metto qua, poi io me lo sfoglio durante la mattinata e infatti ogni volta che trovo qualcosa di carino poi ve lo segnalo anche durante la trasmissione. Ma guardiamo la prima pagina intanto. Giornale di Brescia di giovedì 17 settembre. L'Europa si allarga al Canada, fronte contro i nazionalismi. Von der Leyen serra i ranghi e invita gli stati dell'Unione a essere pronti a resistere, puntando anche il dito contro Mosca. Quindi si parla di politica internazionale nell'articolo principale e anche nella spalla di Carlo Muzzi, attore globale, la nuova frontiera europea per difendere la democrazia. Organici in tribunale, l'allarme della NM, tempi più lunghi, ridotti da 336 a 234 gli amministrativi, vanificato quanto fatto con il PNRR. È un grido d'allarme che viene lanciato dalla giunta di Brescia dell'Associazione Nazionale Magistrati. Beh, 100 persone in meno, insomma, è chiaro che poi il lavoro diventa più lungo. Il governo cancella il bollo per auto piccole e medie, niente bollo per auto sotto gli 80 kW e per le moto la mossa annunciata dal governo Meloni, che ha anche prorogato il taglio delle accise. Il vescovo: cambiamo senza paura del futuro, i laici sempre più protagonisti, discussione aperta sulla soppressione delle parrocchie. Poi CMM Rizzi mette la firma su tre grandi ponti di Genova. Questa commessa è la protagonista della fotonotizia della prima pagina del GDB di oggi. Poi, su Brixia svela la nuova installazione alla stazione Volta, Augustas Serapinas porta la cultura del corpo e della bellezza nella metropolitana. Salman Rushdie: sono un ostinato della libertà. Un pordenone legge nel segno della libertà sceglie il placido carisma di Rushdie per inaugurare un'edizione di Resistenza. È vero, è Pordenone, non è proprio Brescia, però è talmente importante questa manifestazione dedicata ai libri che giustamente ne parla anche il giornale di Brescia. Comunque Rushdie, fra bordate a Trump e Netanyahu, lo scrittore racconta l'attentato che l'ha quasi ucciso. Ricordiamoci che lui era uno di quelli in mira nelle mire dell'ISIS per il suo libro che, a quanto dicevano i fondamentalisti, offendeva il Corano. È successo molti anni fa. Detto questo, le notizie della prima pagina sono queste, io ve le ho lette, adesso vi invito ad approfondirle acquistando il giornale di Brescia in edicola, la versione cartacea, quella che ci piace a noi boomer, oppure andando sul sito www.giornaledibrescia.it. C'è anche la possibilità, se avete voglia, di scaricare l'app, ve lo ricordo sempre, che è gratuita e che vi permette di leggere il giornale, di guardare l'ultima edizione del TG di Teletutto e anche di ascoltare Radio Brescia 7 e Radio Classica Bresciana ovunque voi siate. Insomma, l'app del GDB è la cosa che riunisce meglio la famiglia di Editoriale Bresciana. 7:28 minuti, arriva Gaia con la sua Bossa Nostra.

più bravi. E 7:35 minuti, sempre in diretta su Radio Brescia 7 con Buongiorno Brescia, la voce che sentite è quella di Alex Rusconi. Allora cominciamo a leggere i vostri messaggi, quelli che stanno arrivando al 334 907 9007. Ve lo ricordo perché questo è il numero WhatsApp che ogni giorno vi permette di mettervi in contatto con noi. Ringrazio Gabriele di Botticino che anche questa mattina ci manda il suo pensiero del giorno. Ciao Alex e a tutta la tua tribù. Ecco il mio messaggio di oggi. La nostra mente è potente. Quando ci ammaliamo, il solo fatto di pensare che guariremo aiuta tantissimo l'evolversi della malattia. È stato provato che i pessimisti impiegano molto più tempo a guarire rispetto agli ottimisti. Allenate la vostra mente e fate di essa la vostra alleata. Vi auguro una splendida giornata, ci dice Gabriele di Butticino, e devo dirvi che questa mattina sono completamente d'accordo con Gabriele. Succede spesso, ma stamattina in particolare, perché è il nostro cervello in qualche modo che può fare quasi qualsiasi cosa. Ma questo non vale soltanto per le malattie, ma vale anche per i sogni che inseguiamo. Se ci crediamo realmente, il fatto di crederci e quella convinzione è proprio quello che ci muove verso la realizzazione. Quindi non è che sia magia, non è che voglio farlo e quindi magicamente riesco a fare tutto, però quella spinta che ci arriva proprio da noi stessi è fondamentale. Quando invece siamo pessimisti tendiamo ad essere appunto negativi e quindi anche passivi, ci sediamo, facciamo meno cose, ci impegniamo meno, non ci crediamo, e a quel punto è normale che le cose non avvengano. Grazie a Gabriele che ci permetti già al mattino presto, sono le 7:30 appena passate, di fare queste riflessioni. Buongiorno Alex, oggi è proprio una stupenda giornata, non c'è il sole e soprattutto piove, ovviamente spero senza provocare danni. Buon lavoro, ciao Massimo. Già, ci ricordiamo che il nostro Massimo è un amante della pioggia e insomma sicuramente anche questa mattina si è ritrovato a trovare la sua giornata ideale, va bene? Ciao Massimo, un grande abbraccio. Adesso ti regalo, e lo regalo agli ascoltatori, Biagio Antonacci, Non vivo più.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Turno infrasettimanale di campionato per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo giovedì 17 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Treviso. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Spot. Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli, San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia. La festa che ama tutti. Prost.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
9: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
10: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro
11: solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
12: Sabato e domenica porte aperte.
13: Pulire legno, mattoni, pietra, verniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
14: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active

0: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Radio Brescia 7, meteo.
2: Grazie a Big Mat Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più.
3: Ed eccoci nello spazio dedicato al meteo, 7.45, siamo puntualissimi ogni giorno in questo spazio che il martedì e il venerdì vede protagonista Riccardo Paroni. Oggi no, però c'è Nicola Gelfi, che ringrazio, che mi ha procurato il bollettino meteo di oggi in collaborazione con meteopassione.com. Allora, bollettino di giovedì 17, nel pomeriggio instabilità che prosegue, concentrandosi soprattutto sulle zone di pianura con rovesci e temporali frequenti. Tuttavia anche sui monti non saranno da escludere temporali sparsi, temperature massime quindi in calo intorno ai 22-23 gradi in pianura. Molto chiare le previsioni di oggi, d'altra parte erano già state ben predette martedì da Riccardo Paroni. Oggi c'è questa giornata di instabilità, quindi piogge temporali, ombrello mi raccomando in macchina, non dovrebbero fare grossi danni, ce lo auguriamo, dovrebbe essere soltanto un piccolo fastidio, o meglio per gli amici come Massimo anche un sollievo, perché molti amano la pioggia, però sapete, per chi è in giro anche in auto la pioggia può diventare anche pericolosa. Oggi è previsto questo, domani invece parleremo con Riccardo Paroni e quindi cercheremo di dare un'occhiata a quelle che sono le previsioni di domani e del weekend. Il meteo torna quindi domani esattamente a quest'ora.
1: Radio Brescia 7, meteo.
2: Grazie a Big Mat Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate

buona mattina e buon lavoro, accompagnati dalla musica e l'informazione di Radio Brescia 7. State ascoltando Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.

0: GPR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro
3: solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
4: Sabato e domenica porte aperte.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia ed Desenzano.
10: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
11: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Tra punti invernali, alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente, vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione, da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
12: A Brescia, Rezzato, Chiari.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Grave incidente nel pomeriggio di ieri in un'azienda agricola Orzi Vecchi, dove un drammatico scontro tra due mezzi di lavoro ha provocato il ferimento di un uomo anziano. Protagonisti due familiari, un figlio di 45 anni e il padre di 80 anni, entrambi residenti nel comune bresciano. Il 45enne si trovava alla guida di una pesante macchina operatrice quando, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro un veicolo elettrico per disabili guidato dal padre, che ha riportato traumi gravi e lesioni severe agli arti inferiori. La gravità delle lesioni riportate dal genitore ha richiesto l'intervento immediato dell'elisoccorso. Dopo le prime cure stabilizzanti, l'ottantenne è stato trasportato d'urgenza in codice rosso agli ospedali civili di Brescia. E sono saliti a 89 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcuni nidi e scuole dell'infanzia primaria della Valtrompia. Tra le persone colpite ci sono anche adulti, sono invece 14 bambini ricoverati, 9 agli ospedali civili e 5 alla poliambulanza. Le loro condizioni sono stabili o in miglioramento. A far luce sull'origine del focolaio arrivano intanto i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale. In alcuni casi è stata trovata la salmonella, un risultato che indirizza le indagini ma che non consente ancora di dire con certezza che il batterio fosse presente negli alimenti consumati a scuola. Proprio sugli alimenti sono infatti ancora in corso gli accertamenti di laboratorio. Tanto improvvise quanto inaspettate le fiamme che si sono sprigionate dal vano motore di una Fiat Punto poco dopo le 11:30 di ieri nel centro di Villanuova sul Clisi. La vettura, guidata da un uomo diretta verso Roè, ha tamponato una Ford Fiesta che la precedeva e pochi istanti dopo dal vano motore si sono sprigionate le fiamme. Fra i primi a intervenire la sindaca Caterina Dusi insieme ad altri componenti della giunta e ad alcuni cittadini. Utilizzando degli estintori sono riusciti a ridimensionare e circoscrivere le fiamme. L'incendio è stato così contenuto fino all'arrivo dei vigili del fuoco salodiani, ai quali è poi spettata la messa in sicurezza e la bonifica del mezzo, illeso il guidatore. Un impegno comune per fare della destinazione turistica un laboratorio culturale. È questo il focus del percorso di candidatura del Lago di Garda a Capitale Italiana della Cultura 2029. Il progetto punta a fare di uno dei territori più conosciuti d'Europa un modello di sviluppo fondato sulla cultura, sulla partecipazione e sulla valorizzazione.

0: torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
6: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

Palma si intitola Ragazzino, ci piace molto ed è il pezzo che ci porta nella seconda ora di Buongiorno Brescia in questo giovedì 17 di settembre. Siamo insieme in diretta qui su Radio Brescia 7, che è la radio che dà voce al tuo mondo. Allora state attenti perché si sta avvicinando il momento nel quale vi farò un regalo, quindi non posso dirvi nulla, però state attenti, ecco, vi dico soltanto questo. Tra poco vi regaleremo qualcosa. Intanto volevo ricordarvi, avete sentito il promo pochi minuti fa, che domani c'è la pigiama rana, da non perdere, da Corso Zanardelli, in diretta anche su Radio Brescia 7 con i nostri Giorgio Zanetti, Fulvio Marini, Ruggero Tavelli, che saranno lì sul posto e che cercheranno di coinvolgere anche i tanti amici che seguiranno la pigiama run dalla radio. Ma la cosa più importante è quella invece di esserci. Spegnete la radio e venite in Corso Zanardelli domani per la pigiama run, perché è davvero una situazione molto bella, uno di quegli eventi che peraltro accadono contemporaneamente in tutta Italia, quindi un evento molto importante di solidarietà, per stare insieme, per fare del bene. E insomma ragazzi, ogni anno la pigiama run davvero è un'occasione anche per sorridere, ma anche soltanto per l'outfit che viene richiesto per questa corsa, per questa camminata, insomma, di andare in pigiama. Io sono curioso di vedere che cosa si inventeranno Giorgio, Fulvio e Ruggero per coloro che li vedranno fisicamente e non semplicemente per chi li ascolterà in radio.

0: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
1: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
3: Sabato e domenica porte aperte.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti, esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Hai guardato il volantino prima, vero?
12: Compralo subito, è 3x2.
11: Il 3x2 finisce stasera?
12: L'hai presa la Fidelity Card?
13: Con la Fidelity Card ti costa meno.
12: Hai visto che sottocosto?
11: È a metà prezzo, prendine due.
12: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
14: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
15: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
16: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: scendo dalle nuvole.
1: Ci piace sempre questo pezzo di Mr. Rain, supereroi, le 8 e 23 minuti. Ci piace anche Mr. Rain, devo dire, ho avuto il piacere di incontrarlo più volte ed è un ragazzo molto dolce, meraviglioso, al di là della sua valenza artistica che è fuori discussione. Mr. Rain sarà in concerto al Teatro Clerici tra poco più di un mese, il prossimo 23 di ottobre, per il suo tour nei teatri 2026. Allora, già stanno in qualche modo finendo i biglietti di questo concerto, perché specialmente nel bresciano, che è la sua terra di origine, Mr. Rain è particolarmente amato. Ma se avete voglia, io adesso vi regalo due biglietti. Cosa dovete fare? Dovete essere i più veloci a inviarmi un messaggio WhatsApp al 334 907 9007, con scritto Mr. Rain, il vostro nome e cognome e il vostro numero telefonico. Mi raccomando, devono esserci tutti questi dati, altrimenti poi non posso contattarvi. Allora, Mr. Rain, nome e cognome vostro e numero telefonico al 334 907 9007. Il primo che arriva si porta a casa due biglietti che vi vengono offerti da Radio Brescia 7 e con i quali potrete appunto assistere a questo bellissimo concerto, perché io so già che sarà un bellissimo concerto quello di Mr. Rain. 8:24, adesso si va avanti, cambiamo decisamente stile e personaggio. Mamma mia, sapete chi arriva adesso? Ho paura solo a dirlo. Arriva Marilyn Manson. E allora state tutti attenti, ma state sintonizzati.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito, che mancherà alle regioni a cui spettano le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato l'abolizione del bollo come la conferma della linea dell'alleggerimento fiscale da parte dell'esecutivo.
2: Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
1: La lettura delle opposizioni sul taglio del bollo invece è opposta. Si tratta di una mossa demagogica, una regalia in vista delle elezioni. Angelo Bonelli di AVS.
3: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
1: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani per una settimana di 12 centesimi al litro compresa IVA e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo Stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus. Gerardo De Vivo.
4: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di 2 gol, ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee: Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari, tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Ghila, Salemakers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri, che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e 2 occasioni per Pulisic, che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
5: Turno infrasettimanale di campionato per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo giovedì 17 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Treviso. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
6: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
7: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
8: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
4: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
6: Sabato e domenica porte aperte.
7: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
8: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

La voce è quella di Bruno Mars alle 8:43 minuti su Radio Brescia 7. È insomma il momento di fare anche gli auguri per un compleanno speciale, quello di Anna, che oggi compie 22 anni. A fare gli auguri è Paola da Calcinatello, e allora tramite queste frequenze speriamo possa arrivare questo augurio. 22 anni, che bellissima età, e quindi complimenti ad Anna, complimenti, auguri, perché non è che si facciano i complimenti se uno compie gli anni, e il compleanno capita, cade, diciamo così, cade proprio oggi, il 17 di settembre. Faccio invece i complimenti a Marco, che è quello che ha portato a casa i biglietti per il concerto di Mr. Rain. Marco Daghedi, avete scritto in tanti, devo dire la verità, e questo testimonia l'affetto che avete nei confronti di Mr. Rain. Non preoccupatevi, perché abbiamo ancora qualche biglietto a disposizione, quindi rimanendo sintonizzati i miei colleghi avranno la possibilità di come dire, regalarvi ancora qualche posto per il concerto di Mr. Rain al Teatro Clerici, ve lo ricordo, il prossimo 23 di ottobre. E adesso, ragazzi miei, ci gustiamo l'allegria, la simpatia, insomma, di Gianni Morandi. È un artista che io amo tantissimo. Apri tutte le porte, eccolo.

7 giorni della settimana in questo brano di Craig David, che non a caso si intitola 7 Days. 8 e 51 minuti su Radio Brescia 7. Volevo salutare Pier Giorgio di 7 anni, che è un bambino che ha cercato di portare a casa i biglietti di Mr. Rain. Purtroppo non è arrivato primo, però mi ha mandato un vocale bellissimo in cui si presenta, in cui mi chiede i biglietti, e quindi mi piaceva salutarlo in diretta. Però quello che mi chiedo è: il suo vocale è delle 8 e 26, ma a quell'ora non avrebbe dovuto già essere a scuola, Pier Giorgio? Perché non è a scuola? Questa è la domanda di questa mattina. Qualcuno mi risponda. Io intanto vi regalo Safe con la sua Parlar d'amore.

0: pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rosatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 9.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzinuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Grave incidente nel pomeriggio di ieri in un'azienda agricola Orzivecchi, dove un drammatico scontro tra due mezzi di lavoro ha provocato il ferimento di un uomo anziano. Protagonisti due familiari, un figlio di 45 anni e il padre di 80, entrambi residenti nel comune bresciano. Il 45enne si trovava alla guida di una pesante macchina operatrice quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato con un veicolo elettrico per disabili guidato dal padre, che ha riportato traumi gravi e lesioni severe agli arti inferiori. La gravità riportata dal genitore ha richiesto l'intervento immediato dell'elisoccorso. Dopo le prime cure stabilizzanti, l'ottantenne è stato trasportato d'urgenza in codice rosso agli ospedali civili di Brescia, dove è stato affidato al reparto di traumatologia. Una vita familiare all'apparenza normale, un lavoro regolare e poi, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Brescia, un'attività di spaccio gestita nel garage di casa, dove gli agenti hanno trovato circa 11 kg di droga tra marijuana e hashish. L'arresto è arrivato al termine di un'indagine condotta dal nucleo di polizia giudiziaria della locale squadra operativa. Nell'autorimessa sono stati trovati anche strumenti e materiali utilizzati, secondo gli investigatori, per gestire, imballare e confezionare la droga. L'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Servizio straordinario di controllo del territorio nel pomeriggio di martedì a Gardone Valtrompia. L'operazione disposta con apposita ordinanza dal questore Paolo Sartori rientra nel progetto di potenziamento della presenza delle forze dell'ordine nei comuni della provincia in risposta alle segnalazioni dei sindaci sulle problematiche di sicurezza urbana. Le attività mirate a contrastare lo spaccio, l'immigrazione irregolare e a verificare il rispetto delle normative dei locali pubblici hanno visto impegnati gli agenti della questura di Brescia, coadiuvati dal reparto prevenzione crimine di Milano e della polizia locale. Nel corso dei controlli sono state identificate 171 persone, di cui 46 straniere, e controllati 74 autoveicoli e 3 esercizi pubblici. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzinuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
8: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Mia ragazzi, ma che bella è questa canzone di Brescia. È il suo ultimo singolo, si intitola Serenamente. Ci ha portato nella terza e ultima ora, ci ha portato, devo dire, serenamente nella terza e ultima ora di Buongiorno Brescia in questo giovedì 17 settembre. E adesso voglio leggervi il messaggio di Tea, perché dice una cosa, secondo me, sulla quale riflettere veramente. Buon giovedì a te, Alex, e a tutti voi di Radio Brescia 7. Secondo Omar Falworth, la frase più sciocca che una persona possa dire o pensare è la seguente: io sono così e non posso farci niente. Ma quanto sono d'accordo con Omar Falworth, grazie alla nostra Tea. Quelli che dicono questa frase, veramente, quindi che non si vogliono rimettere in gioco, che non vogliono in qualche modo migliorarsi, cercare di affrontare i propri difetti con autocritica, beh ragazzi, allora gente che è meglio perdere che trovare, diciamolo, perché chi dice questa frase, cioè io sono così, non posso farci niente, basta, vuol dire che è senza speranza. Grazie alla nostra Tea, ogni tanto arrivano queste piccole provocazioni, questi stimoli per fare appunto dei piccoli ragionamenti. Non è che possa fare dei ragionamenti sui massimi sistemi, no, in diretta radiofonica, però questo si può fare, perché secondo me è una frase che dicono in tanti anche soltanto per pigrizia mentale, a volte anche fisica, del non voler cambiare, del volersi adagiare un po' sui propri difetti. El corazón espinado, adesso arriva Carlos Santana.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Tesoro, sono seduta a tavola da un'ora. Perché l'acqua non bolle?
3: Sto sperimentando la cottura a bassa temperatura. Vedi? Livello dell'acqua basso, fiamma bassa e bloccata.
2: Amore, non credo che funzioni proprio così.
3: Tesoro, non avere sempre le aspettative così basse.
2: Almeno so che la pasta è buona. L'hai presa tra i bassi e i bloccati di Italmark. Da Italmark i prezzi sono da leccarsi i baffi. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

La costiera amalfitana è cantata da Fabio Rovazzi in questo singolo insieme ad Arisa e a Nino D'Angelo. Ci piace tanto, è un po' uno dei singoli che hanno caratterizzato questa estate 2026. Vi do un motivo in più per acquistare il giornale di Brescia di oggi: c'è una bellissima intervista a Dario Vergassola, che secondo me è uno dei comici più intelligenti degli ultimi 30 anni. Io sono fan di Vergassola da tantissimi anni, ho anche avuto il piacere di incontrarlo qualche volta. Ecco, oggi c'è una bella intervista fatta da Giulia Camilla Bassi proprio a Vergassola in occasione del suo arrivo in provincia di Brescia, perché Dario Vergassola sarà domani alle 21 al Teatro Comunale di Erbusco all'interno del Festival Wonderland Pop. Peraltro è stata ospite una delle direttrici del festival la settimana scorsa, di Maddalena Damini, ha parlato di questo festival perché ci sono tanti altri nomi interessanti da andare a vedere. Ecco, domani è la volta di Vergassola con il suo spettacolo Storie sconcertanti, e sarà sicuramente una serata di divertimento perché lui mi fa ridere tantissimo, ma anche di riflessione, perché lui fa parte di quei personaggi, di quei comici che è vero che ti fanno ridere, però ti permettono anche di riflettere, e quindi sarà una serata sicuramente ricca. Intanto, ripeto, godetevi l'intervista che trovate oggi sul giornale di Brescia in esclusiva a Dario Vergassola. Le 9:24 minuti, si va avanti con la musica qui su Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Niente più bollo dal 2027 per auto fino a 80 kW e tutte le moto. L'esenzione riguarderà circa il 70% del parco veicolare nazionale, la totalità dei motocicli. Il costo stimato della misura è di 2,3 miliardi di euro. Il gettito destinato alle regioni verrà rimborsato dallo Stato attingendo ai fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha difeso la norma presentandola come un passo coerente con la promessa di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie. Di parere opposto tutte le forze d'opposizione che parlano di regalia elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio nella giornata odierna. Da domani scatta un ribasso di 12 centesimi al litro sul gasolio per una settimana, seguito da un ridimensionamento dello sconto a 6 centesimi nella seconda settimana con copertura fino al 5 ottobre. Successivamente si farà ricorso al meccanismo delle accise mobili. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano cinquantenne disoccupato già interrogato dai carabinieri alla presenza del suo avvocato. L'uomo, individuato con una rapida attività investigativa, ha ammesso le responsabilità e ha affermato di aver sparato per divertimento. Intanto è stata operata Cristina Stillitano, la scrittrice colpita a un braccio, le è stato rimosso il proiettile. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione a un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato attaccato da 3 ragazzi che hanno tentato di sfilargli il copricapo tradizionale e poi di spingerlo e colpirlo. Il rabbino però è riuscito a fotografarli mentre scappavano prima di essere accompagnato al pronto soccorso. I 3 che lo hanno insultato in lingua araba sono stati subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato. Altri 2 denunciati. La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse negli Stati Uniti di 0,25 punto, ora sono al 4%. Una mossa infelice, la boccia così Donald Trump. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan, i rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Turno infrasettimanale di campionato per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo giovedì 17 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Treviso. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
5: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
3: Amore, vai a correre?
2: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
3: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
2: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
3: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
4: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
5: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote, ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Un grande classico di Raff, Siamo soli nell'immenso vuoto, che c'è ripreso da Laura Pausini, e devo dire che ne ha fatto una versione che ci piace molto, molto energica. Le 9:42 minuti, volevo avvisarvi e volevo avvisare gli appassionati di cinema italiano che stasera c'è un appuntamento da non perdere, perché ci sarà qui in provincia di Brescia, anzi a Brescia proprio, il regista Riccardo Milani sarà ospite della proiezione questa sera nel cortile del Moca di Via Moretto del suo film La vita va così, con Virginia Raffaele, Diego Abbattantuono e Giuseppe Ignazio Loi. L'ingresso è veramente qualcosa di irrisorio, costa 3,50 euro, e c'è la possibilità proprio di incontrare direttamente il regista Riccardo Milani. Quindi questa sera alle 21:30, per info ilregnodelcinema.com. e adesso facciamo un viaggio in America con questo bellissimo pezzo di John Denver che si intitola Rhymes and Reasons.

bellissimo pezzo di John Denver, questa Rhymes and Reasons. Volevo ricordarvi che questa sera alle 21 gioca l'Union Brescia, quindi se appena potete andate a Rigamonti a tifare la nostra squadra del cuore. Se invece proprio non riuscite ad andare a Rigamonti, beh, sintonizzatevi sulle frequenze di Radio Brescia 7, ci saranno Michele Iacobello e Alfredo Novello a commentare la partita contro il Treviso. Non perdete

Ed Sheeran è sempre Ed Sheeran e questa è Sapphire, singolo dell'anno scorso, se non sbaglio, un paio d'anni fa, no, l'anno scorso. 9:49 minuti in diretta su Radio Brescia 7, siamo arrivati alla fine del mio programma, quindi quello che devo fare adesso è salutarvi e darvi appuntamento a domani alle 7. La puntata del venerdì, come sempre, è un po' speciale, quindi vi aspetto in tanti. Lascio lo studio e il microfono a Maddalena Damini, che fino alle ore 13 vi intratterrà con il suo magazine. Naturalmente lo sapete che a mezzogiorno il magazine si sdoppia, cioè oltre a poterlo ascoltare su Radio Brescia 7 lo potete guardare anche in TV su Teletutto, canale 16. Oggi viene a trovare Maddalena un ospite di quelli veramente speciali, un artista e non solo, il direttore artistico del festival Le 10 Giornate, Daniele Alberti, per parlare del festival, naturalmente, che ogni anno porta a Brescia in eventi di straordinaria qualità. E quindi è giusto ogni anno sottolineare quelli che sono appunto questi appuntamenti assolutamente da non perdere. Da non perdere quindi l'intervista a mezzogiorno al Magazine TV su Teletutto e Radio Brescia 7 con Daniele Alberti. Grazie di cuore anche questa mattina per avermi seguito, per essere intervenuti con i vostri messaggi che sono sempre molto graditi. Ci risentiamo domani alle 7. Io vi auguro una buona giornata qui sulle frequenze di Radio Brescia 7 con tutti gli speaker che si alterneranno fino a stasera. Davvero buona musica, buona vita e fate i bravi.

0: Avete ascoltato Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.
1: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
5: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere pasta di Simola Barilla grammi 549 centesimi, yogurt Mix Müller per 4 600 grammi 2,35 euro, prosciutto cotto di alta qualità in Ferrarini 100 grammi 1,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
6: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
8: A Brescia, Rezzato, Chiari.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
10: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Sono saliti a 89 i casi sintomatici legati al focolaio di tosse infezione alimentare che ha interessato alcuni nidi e scuole dell'infanzia e primarie della Valtrompia. Tra le persone colpite ci sono anche adulti, sono invece 14 bambini ricoverati, 9 agli ospedali civili di Brescia e 5 alla poliambulanza. Le loro condizioni sono stabili o in miglioramento. A far luce sull'origine del focolaio arrivano intanto i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti. In alcuni casi è stata trovata la salmonella, un risultato che indirizza le indagini ma che non consente ancora di dire con certezza che il batterio fosse presente negli alimenti consumati a scuola. Proprio sugli alimenti sono infatti ancora in corso gli accertamenti di laboratorio. Tanto improvvise quanto inaspettate le fiamme che si sono sprigionate nel vano motore di una Fiat Punto poco dopo le 11:30 di ieri nel centro di Villanuova sul Clisi. La vettura, guidata da un uomo e diretta verso Roè, ha tamponato una Ford Fiesta che la precedeva e pochi istanti dopo ha preso fuoco. Tra i primi a intervenire la sindaca Caterina Dusi insieme ad altri componenti della giunta e ad alcuni cittadini. Utilizzando degli estintori sono riusciti a ridimensionare e a circoscrivere le fiamme. L'incendio è stato così contenuto fino all'arrivo dei vigili del fuoco salodiani, ai quali è poi spettata la messa in sicurezza e la bonifica del mezzo. Illeso il guidatore. Guardiamo al futuro senza paura. È del vescovo Pierantonio Tremolada la sintesi più efficace del convegno del clero che si è svolto nell'ex seminario di Via Bollani, una sede che anche fisicamente rappresenta la necessità di archiviare il passato per incamminarsi con convinzione e solidità strutturale verso il futuro, futuro che però non deve spaventare, come ha auspicato il vescovo. La due giorni settembrina è stata quest'anno particolarmente densa di contenuti e impegnativa. Ha raccolto il testimone della grande assemblea diocesana dello scorso aprile, adunata a sua volta preceduta da una visita giubilare del vescovo praticamente in tutte le parrocchie della diocesi. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Il magazine di Maddalena Damini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

0: Ricordavate questa? Si chiama Brimful of Usher, il primo disco che ci introduce nel magazine. Dopo l'informazione dedicata a Brescia alla provincia, dopo il disco hit, eccoci arrivati. Siamo qui, postazione, studio numero uno, poi per la parte anche TV mi trasferisco di là nel nuovo studio del magazine e di Linea Diretta. Sono Maddalena Domini. Tra poco ve lo dice anche la sigla, se non ci credete ve lo dico, vi do le prove, la sigla proprio di quelle serie. Ma intanto vi dico buongiorno, bentrovati, come state? Avete cominciato bene questa mattinata? Alla radio sì, perché c'è stato il mio amico Alex Rusconi che vi ha accompagnati fino a qui e che torna domani mattina con Buongiorno Brescia a partire dalle 7. Per i mattinieri con la radio accesa alle 7, che ha voglia di una bella carica, la vostra radio c'è sempre, non solo vi fa ascoltare la bella musica ma anche vi informa, vi aggiorna, sapete che insomma ci teniamo ad essere al vostro fianco. Siamo pronti, dai che si parte.
1: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena Damini.
0: Eccoci, ve l'ha detto anche lui, quindi sono certificata e pronta per dirvi che partiamo con Martin Garrix e gli U2 e tra poco vi racconto che cosa succede in questa puntata.

Martin Garrix, uno dei DJ e produttori più forti, e il gruppo mitologico degli U2 con il nuovo singolo che li vede insieme. Le 10 sono passate da 18 minuti. Che cosa accade in questa puntata? Innanzitutto vi dico che a mezzogiorno, in diretta sia su Radio Brescia 7 che su Tele Tutto in simultanea, ci sarà il maestro Daniele Alberti per parlare del nuovo festival delle 10 giornate. E qui direi che la cosa più importante da ricordare, perché è l'ospite del giorno, quello che ogni giorno viene a trovarci a mezzogiorno. Domani invece Marlena Balducchi di Ant, che ha scritto un'opera musicale che si chiama Eubiasia, che verrà appunto proposta al Teatro Clerici il 26 di settembre, e quindi un appuntamento bello per supportare Ant, che racconta il mondo del supporto, del sostegno, dell'empatia. Ma poi vi voglio dire che oggi vi faccio un regalo, e vi regalo precisamente 2 biglietti per Mr. Rain, che arriva in concerto al Teatro Clerici il 23 di ottobre, e quindi avremo modo di avere 2 biglietti in regalo per chi sarà veloce. Il più veloce avrà questi 2 biglietti in regalo se ci chiamerà allo 030 28 84 544. State pronti, perché non manca molto, non ve li regalo frattanto. Intanto ritorna Lazza con Cenere.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere birra Peroni litri 0,66, 89 centesimi. Latte UHT parzialmente scremato Centrale del Latte di Brescia 1 litro, 95 centesimi. Caffè qualità rossa Lavazza per 4, 1 chilo, 12,99 €. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark. La spesa, secondo me.
2: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
6: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'abolizione del bollo auto e moto dal 1 gennaio 2027 scatta l'addio alla tassa per le moto e per le auto con potenza fino a 80 kW, pari a oltre 2/3 del parco circolante. La misura strutturale da 2,3 miliardi di euro vedrà lo Stato rimborsare i minori incassi delle regioni attingendo alle risorse non spese del PNRR. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il provvedimento come prova tangibile della volontà del governo di ridurre il carico fiscale sulle famiglie. Diametralmente opposte le reazioni delle opposizioni, che accusano l'esecutivo di mettere in atto una mossa demagogica e una marchetta elettorale a ridosso delle urne. E poi il CDM di ieri ha deciso la proroga del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel, che scadeva oggi e valeva 17 centesimi al litro, a partire da domani e per una settimana scenderà a 12 centesimi al litro. Poi per la settimana successiva, sino al 5 ottobre, lo sconto scenderà ulteriormente a 6 centesimi e sarà in vigore fino al 6 ottobre. Successivamente si farà affidamento sul meccanismo delle accise mobili per contenere i prezzi. Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023, anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Ed è tutto, a più tardi.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Turno infrasettimanale di campionato per i ragazzi di Eugenio Corini, che vogliono tornare alla vittoria. Questo giovedì 17 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Treviso. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
6: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
7: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
8: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
9: 90° minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
10: Alla mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
12: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

evento da regalarvi. Allora tenete a portata di mano, memorizzatelo, tenetelo proprio pronto il nostro numero di telefono, lo 030 28 84 544. Non subito, ma fra pochissimo.

Human Wheels, riascoltata nel magazine. Se voi siete pronti, noi lo siamo e siamo pronti per farvi un bellissimo regalo. Vi portiamo al concerto di Mr. Rain, che arriva in tour anche nella sua Brescia al Teatro Clerici il 23 di ottobre. Se volete due biglietti, è arrivato il momento di chiamare, fatelo adesso allo 030 28 84 544. Ve lo ripeto, 030 28 84 544. Il più veloce viene al concerto con noi.

0: un secondo come le comete.
1: Mr. Rain con una canzone bellissima, molto intensa, che si chiama Due Altalene, giusto un assaggino a quello che sarà il concerto del 23 ottobre al Teatro Clerici. E la fortunata che andrà al concerto è Giusy di Brescia. Buongiorno Giusy, come stai?
2: Buongiorno, bene, grazie.
1: Ben trovata. Ti piace grazie. Mr. Rain? Ti piace Mattia?
2: Mi piace lui, ma piace più che altro a mia nipote con la quale andrò al concerto.
1: Vedi che cosa meravigliosa. Quanti anni ha tua nipote?
2: 35.
1: Ah, pensavo magari anche più piccola, per dire, invece 35enne con te, a vederti Mr. Rain, a cantare le sue canzoni, orgogliosamente, anche visto che è un bresciano e che tanto bello ha regalato, per esempio, nei due festival di Sanremo ultimi che ha fatto. Certo. Insomma, sono molto contenta. Giusy, come ti stai passando questa mattinata?
2: Ma guarda, mi stavo preparando per andare a fare la spesa, sinceramente.
1: Perfetto. Ecco, ti piace perfetto. Andare a fare la spesa?
2: Sì, dai, diciamo ecco. Di sì.
1: Hai risposto lo stesso sì che avrei risposto io, sappilo, dipende.
2: Ecco,
1: un po' sì e un po' no, dipende, va
2: no,
1: bene,
2: è
1: Giusy.
2: Vero, è vero. Okay.
1: Grazie mille per averci scelti, ti auguro una buona giornata e soprattutto buon concerto, alla prossima.
2: E grazie mille a voi.
1: Grazie, ciao.
2: Grazie.

0: Deciderà. Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Vuoi rimetterti in movimento? Fallo con WISP Brescia. Yoga, pilates, ginnastica, fitness, tai chi e danza e tante attività pensate per il tuo benessere. Non importa quale sia la tua età, il tuo livello o il tuo ritmo, c'è un corso che fa per te. Scegli di star bene, scegli di muoverti, scegli WISP Brescia. Scopri tutti i corsi su wisp.it/Brescia oppure chiamalo 030 47 121. WISP Brescia, sport per tutti.
2: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
4: Sabato e domenica porte aperte.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere pasta di semola Barilla grammi 549 centesimi, yogurt Mix Müller per 4 600 grammi 2,35 euro, prosciutto cotto di alta qualità in Ferrarini 100 grammi 1,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
7: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
9: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
11: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario. Edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Non ce l'ha fatta l'uomo di 80 anni che ieri pomeriggio è stato investito per un tragico incidente con un mezzo agricolo pesante dal figlio 45enne a Orzi Nuovi. L'anziano è deceduto ieri sera all'ospedale civile di Brescia. Il fatto era accaduto nell'aia dell'azienda agricola di famiglia dove i due uomini lavoravano. Secondo la ricostruzione, il figlio 45enne durante una manovra col mezzo agricolo non si sarebbe accorto della presenza del padre che a bordo di un veicolo elettrico per disabili stava pulendo un pozzetto. L'impatto sarebbe stato molto violento. L'ottantenne è stato trasportato in elisoccorso al civile dove è stato ricoverato nel reparto di traumatologia. In serata purtroppo il decesso. Servizio straordinario di controllo del territorio nel pomeriggio di martedì a Gardone Valtrompi. All'operazione disposta con apposita ordinanza dal questore Paolo Sartori, rientra nel progetto di potenziamento della presenza delle forze dell'ordine nei comuni della provincia in risposta alle segnalazioni dei sindaci sulle problematiche di sicurezza urbana. Le attività mirate a contrastare lo spaccio, l'immigrazione irregolare e a verificare il rispetto delle normative dei locali pubblici hanno visto impegnati gli agenti della Questura di Brescia, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine di Milano e dalla Polizia Locale. Nel corso dei controlli sono state identificate 171 persone, di cui 46 straniere, e controllati 74 autoveicoli e 3 esercizi pubblici. È un vero e proprio allarme per i tempi e la affidabilità della giustizia quello che la sezione di Brescia dell'Associazione Nazionale Magistrati lancia all'indomani della determinazione della pianta organica del personale amministrativo assegnata al Tribunale di Brescia. Più di 100 lavoratori in meno e quindi rischi concreti per l'allungamento dei tempi dei processi e anche di quelli con cui le decisioni prese dai giudici vengono eseguite. Situazioni che prima ancora che le nuove norme producano risultati in alcuni casi si stanno già verificando con uffici di fatto congelati per mancanza di personale. Da un'ambulanza e un gruppo di volontari mossi soprattutto dall'entusiasmo a un servizio di emergenza attivo 24 ore su 24 con due mezzi nei periodi di maggiore afflusso turistico. In 20 anni l'associazione Amici del Soccorso di Ponte di Legno è cresciuta insieme alle esigenze dell'Alta Val Camonica fino a diventare una presenza stabile e un punto di riferimento per residenti e turisti. Sabato festeggerà il 20° anniversario. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
6: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

Coca-Cola, la canzone di Tommaso Paradiso, 11 passate da 12 minuti, siamo nella seconda ora, vogliamo salutare gli amici di Idra Teatro che propongono Wonderland Pop, 5 paesi della Francia Corta, Homer, Busco, Gussago, Cologna e Rodengo Saiano per 5 eventi diversi, il primo il 18 di settembre con quel gran personaggio che è Dario Vergassola che racconta storie sconcertanti, sono 20 anni di pungente satira ed ironia, questo al Teatro Comunale di Erbusco.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Turno infrasettimanale di campionato per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo giovedì 17 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Treviso. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. rodofilearredamenti.it.
5: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
6: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
8: Sabato e domenica porte aperte.
9: Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
10: Brix, fatti furbo, vieni qui.
9: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
12: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
13: Hai guardato il volantino prima, vero?
14: Compralo subito, è 3x2.
13: Il 3x2 finisce stasera?
14: L'hai presa la Fidelity Card?
15: Con la Fidelity Card ti costa meno.
16: Hai visto che sotto costo?
13: È a metà prezzo, prendine due.
14: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
17: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
18: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'abolizione del bollo auto e moto dal 1 gennaio 2027 scatta l'addio alla tassa per le moto e per le auto con potenza fino a 80 kW, pari a oltre 2/3 del parco circolante. La misura strutturale da 2,3 miliardi di euro vedrà lo Stato rimborsare i minori incassi delle regioni attingendo alle risorse non spese del PNRR. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il provvedimento come prova tangibile della volontà del governo di ridurre il carico fiscale sulle famiglie. Diametralmente opposte le reazioni delle opposizioni, che accusano l'esecutivo di mettere in atto una mossa demagogica e una marchetta elettorale a ridosso delle urne. E poi il CDM di ieri ha deciso la proroga del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel, che scadeva oggi e valeva 17 centesimi al litro, a partire da domani e per una settimana scenderà a 12 centesimi al litro. Poi per la settimana successiva, sino al 5 ottobre, lo sconto scenderà ulteriormente a 6 centesimi e sarà in vigore fino al 6 ottobre. Successivamente si farà affidamento sul meccanismo delle accise mobili per contenere i prezzi. Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023, anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Ed è tutto, a più tardi.
1: Spot.
3: Da Prix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
4: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
5: Guidare un'azienda significa prendere decisioni ogni giorno, ma spesso ostacolare la crescita sono abitudini e comportamenti che si ripetono senza essere messi in discussione. Scopri in edicola con il Giornale di Brescia il libro Il capo sono io, i 53 sbagli che ostacolano la tua leadership in azienda e come evitarli.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
8: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
11: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

l'appuntamento del 18 di novembre al Teatro Grande con AIRC, il concerto di Noemi. E poi cosa vi posso raccontare anche? Vi posso raccontare che il 29 di settembre intervisteremo Malika Ayan perché viene a Elnos per il firmacoppie del suo nuovo disco.

0: da qui. L'hanno vista sopra ad un treno che fuggiva dal suo veleno. Il passato è una serpe in seno, se Dio.
1: Un duo che di fatto non esiste più, ma esiste una bella discografia che ogni tanto andiamo a recuperare. I Coma Cose con Malavita. C'è una situazione di grande allarme e preoccupazione per molti legata all'intelligenza artificiale. In un post pubblicato su un blog, lo statunitense OpenAI ha presentato 6 nuovi rapporti su comportamenti imprevisti e preoccupanti riscontrati con i suoi modelli di intelligenza artificiale osservati negli ultimi 6 mesi. Quindi quello che per anni abbiamo visto negli ultimi 40 anni nel mondo dei film potrebbe anche diventare realtà, cioè l'intelligenza artificiale che si autogenera potrebbe avere dei comportamenti imprevisti e preoccupanti. Con la pubblicazione intendono contribuire a costruire un consenso più ampio ed informato sui progressi della ricerca relativi all'intelligenza artificiale, con i report che possono aiutare a identificare problemi che altri sviluppatori di intelligenza artificiale potrebbero incontrare quando i loro sistemi raggiungono capacità simili. Perciò rivelare debolezze nelle misure di sicurezza oppure mettere in discussione le ipotesi sul comportamento dei modelli. Al di fuori dell'incidente che ha coinvolto Hugging Face lo scorso luglio, OpenAI continua a invocare un rafforzamento delle misure di sicurezza nello sviluppo dei modelli. Scusate, ma questa mattina la voce non c'è, ma insomma il tempo è quello che è. In un messaggio sul suo blog l'azienda ha delineato un nuovo quadro di riferimento che intende seguire per segnalare futuri comportamenti anomali dei modelli. Non riteniamo che il settore abbia risolto le questioni relative all'allineamento e al monitoraggio di misure sufficienti da poter continuare a crescere responsabilmente alla massima velocità ancora a lungo, dice il comunicato, quindi è abbastanza chiaro. Il concetto di allineamento fa riferimento alla coerenza fra interessi umani e risultati generali dei modelli. L'OpenAI ha spiegato che 2 modelli, uno di ricerca non ancora rilasciato e una sessione di addestramento del modello GPT hanno inserito istituzioni destinate a versioni future di se stessi nei riepiloghi delle finestre di chat per celare all'utente errori o comportamenti non allineati. Un altro caso ha coinvolto un modello a uso interno che ha utilizzato una chiave API trapelata senza autorizzazione, arrivando poi a fabbricare dei dati. Altri 2 casi hanno coinvolto modelli e agenti che comunicavano tra loro tramite bacheche di messaggistiche e sistemi di condivisione di file non autorizzati, mentre l'ultimo caso ha visto 2 modelli durante la fase di addestramento caricare file su internet per poterli citare come risposte pertinenti agli occhi dei valutatori umani. Monta quindi la tensione dentro Anthropic e OpenAI dopo che l'amministratore delegato del primo gruppo, che è Dario Amodei, ha proposto di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale con il leader del secondo, Sam Altman, che si è schierato con lui in una dimostrazione rara di unità su questa cosa. Lo scrive il Financial Times, secondo cui lo staff dei produttori stanno concordando per trasformare in realtà quanto proposto, e quindi c'è estrema prudenza, anche un po' di preoccupazione, e se la preoccupazione è di chi non sa le cose, sai, può passare anche per la paura di chi non comprende. Se però la preoccupazione e la paura arriva da chi dentro sta lavorando allo sviluppo del sistema, secondo me qualche domanda tutti dovremmo farcela e intervenire.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere birra Peroni litri 0,66, 89 centesimi. Latte UHT parzialmente scremato Centrale del Latte di Brescia 1 litro, 95 centesimi. Caffè qualità rossa Lavazza per 4, 1 chilo, 12,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark. La spesa, secondo me.
5: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
10: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
1: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine. Musica e informazione. Le interviste ai protagonisti con Maddalena Damini.
2: Buongiorno agli amici di Teletutto. Quando arriva mezzogiorno sapete che si accendono anche le telecamere negli studi radiofonici, quindi la voce e le immagini si fondono per una chiacchierata che oggi ci consente di dare il ben trovato e di capire bene quello che è il programma delle 10 giornate, il festival che sta per prendere il via, con il suo direttore artistico. Da Fondazione Soldano è arrivato il maestro Daniele Alberti. Ben arrivato.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, come stai innanzitutto?
3: Ma benissimo, e sovraccitato perché stiamo per cominciare.
2: Ormai ci siamo, si parte domani venerdì 18.
3: Yes.
2: Raccontaci quello che è innanzitutto l'umore, la veste, l'impronta di questa edizione del 2026, perché ogni anno tu cerchi attraverso delle parole chiavi un'identità al tuo festival, di dare un'identità al tuo festival.
3: Sì, ricordiamoci che è la 21esima edizione, wow, tanta roba, è sempre una grande festa. Quest'anno la parola chiave è rigenerazione.
2: Fermo, perché ti voglio già fare una domanda che è proprio estremamente connessa alla longevità. Quando tu sei partito con questa avventura, che obiettivo avevi e come è cambiato negli anni per rendere il festival quello che è adesso?
3: Sì, bellissima domanda. All'inizio ci siamo divertiti a fare contaminazione, quindi noi siamo partiti come musica classica, poi abbiamo giocato la musica classica che incontra la musica jazz, poi la musica pop d'autore, poi incontra la parola in movimento, e quindi per qualche anno ci siamo divertiti a fare questa contaminazione. Poi ci siamo divertiti a sondare gli spazi altri. Allora, il teatro, la musica, la parola hanno come casa l'auditorium, il teatro, però secondo noi sono spazi belli, molto suggestivi, ma ci possono essere anche altri spazi, gli spazi della contemporaneità, quindi le piazze, le strade, le aziende, le cave. E quindi per tanti anni e ancora adesso ci divertiamo tantissimo a contaminare andando in spazi molto diversi, proprio perché vogliamo dire anche altre cose. Tu mi insegni che gli spazi vogliono dire delle cose, vogliono, cioè quello che noi chiamiamo il metamessaggio, cioè il messaggio che tu mandi oltre all'evento. E poi poco alla volta ci siamo messi a leggere e a rileggere l'agenda ONU 2030, quindi queste parole chiave, i 17 goal dell'ONU, i ESG come oggi si chiamano in maniera più moderna, quindi l'ambiente, le persone, le governance, eccetera eccetera. E quindi nel tempo abbiamo sempre più stretto rapporti, prima con l'approdo naturale, quindi l'università statale, l'università cattolica, le scuole, realtà artistiche, culturali, e poi sempre di più col territorio. Il territorio cos'è? L'uomo e la donna a 360 gradi, le aziende, quello che succede, dicevamo le strade, eccetera. E quindi quest'anno ci siamo proprio dotati di compagni di viaggio veramente pregiati, bellissimi. Stiamo facendo delle cose molto belle, perché per dirti, domani.
2: Posso farti una domanda?
3: Sì.
2: Questa ramificazione di rapporti è generata da un'apertura diversa rispetto all'arte e a una sensibilità anche di soggetti che non hanno smaccatamente una vocazione artistica, oppure poteva essere anche 20 anni fa e c'è una sensibilità maturata più in voi che avete poi chiesto a questi soggetti di far parte della squadra?
3: Maddalena, a me piace perché mi fai sempre delle domande belle. Sì, noi ci interroghiamo spesso sul ruolo, quello che in gergo si definisce purpose, la reason why, la tiro, cioè la ragione e il senso della nostra esistenza. Che cosa vuol dire oggi fare cultura, che cosa vuol dire fare arte? È al centro delle nostre elucubrazioni, perché l'artista ha avuto dei ruoli e delle presenze nel corso dei secoli molto diversificate. Oggi, se tu prendi un Cattelan, che è uno degli artisti di punta italiani, che ruolo ha? È un ruolo della denuncia, della lettura della contemporaneità. Prendi Novecento, quel cavallo che è stato appeso al soffitto, quindi il secolo breve che veniva visto come un puro sangue, che invece esangue due guerre mondiali, Vietnam e tutte queste cose. Oggi fare cultura vuol dire leggere la contemporaneità attraverso chiaramente la musica, che ormai, frutto di 21 anni, non è più solo classica, ma è pop, è jazz, è contaminazione, attraverso la parola, che non è più solo la lettura, il reading o il teatro, ma è l'incontro con le cose. E allora questo ci ha portato a dialogare col territorio e a costruire dei rapporti diversi e nuovi con i nostri partner. Per dirti, domani noi cominciamo con Umberto Galimberti a Lumezzane. Lumezzane, i ragazzi, l'amministrazione che gestisce il comune di Lumezzane sta facendo un progetto stupendo di rigenerazione ambientale. Hanno chiesto a Andrea Schipa, grande architetto, un archistar di paesaggi, di ridisegnare il loro territorio. Pizzico di orgoglio, Andrea Schipa è stato da noi al festival 10 anni fa.
2: Me lo ricordo molto bene.
3: Sì,

0: l'estetica del nostro festival, Galimberti piuttosto che Paolo Freso, che sono amicissimi, Vito Mancuso, nel corso degli anni siamo diventati molto stretti, molto amici, ma una delle caratteristiche del festival è che ognuno di loro viene non per fare l'ennesimo incontro, l'ennesima conferenza, ma si prepara perché ha delle parole chiave, certo, che il festival dà.
1: Quindi veste la performance rispetto al fatto di essere alle 10 giornate, non essere a Roma, a Palermo o in un'altra città italiana, ma vuole essere qui capendo che cosa il festival si dà come obiettivo.
0: Perfetto, per cui se il tema è rigenerazione, siamo a Lumezzane, ti dico il concept di questo evento qua. Siamo a Lumezzane, Lumezzane chiama Andrea Schipar, si ridisegnano i parametri della rigenerazione ambientale. Lumezzane è famosa per l'impresa, per saper fare, per il lavoro, per la macchina, per l'industria, e Umberto Galimberti, ho chiesto di recuperare quelle riflessioni che ha fatto l'uomo nell'età della tecnica, quindi l'aspetto dell'humanitas all'interno della tecnica, famoso STEAM,
1: certo,
0: Scientific, Technological, Engineering, Arts and Mathematics, questo STEAM, questo acronimo che vuole sintetizzare tanta cosa. Per cui con i ragazzi di Lumezzane noi faremo questa cosa insieme a tutta la città, quindi abbiamo coinvolto le loro scuole elementari, medie e superiori, i loro negozi, le loro associazioni culturali, di tutto di più entriamo.
1: Credo ci sia voglia di accogliere un evento culturale così altisonante proprio perché magari c'è un'abitudine a essere considerati in un certo modo, ma non accoglienti per le forme d'arte.
0: Bravissima. E noi entreremo in un vecchio opificio, quindi una vecchia fabbrica che diventerà qualcos'altro, e noi lo abiteremo per giorni, perché poi questo progetto del festival avrà una seconda puntata in ottobre, ne parleremo magari,
1: certo,
0: bellissima, proprio si potrà vivere in maniera diversa quello spazio.
1: Maestro, fermiamoci un attimo, ma 30 secondi soli, poi torniamo con il maestro Daniele Alberti a parlare di Le 10 giornate fra poco.
2: Ma calcio ti porto io?
3: Uguale.
2: Pranzi a casa o vai dalla mamma?
3: Uguale.
2: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
3: Ma uguale.
4: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
5: Stasera pizza o sushi?
3: Uguale.
1: Rieccoci in diretta, Radio Brescia 7 e Teletutto insieme per parlare di Le 10 giornate, lo stiamo facendo con il maestro Daniele Alberti. Hai parlato di giovani, lo hai fatto prima citando le collaborazioni con l'università eccetera, quest'anno ancor più direi che l'obiettivo è anche legato al mondo dei giovani.
0: Sì, tu devi sapere che è uno dei pillars, è uno dei pilastri della fondazione, il lavoro con le scuole. Quest'anno rigenerazione vuol dire per noi rigenerazione ambientale, rigenerazione urbana, rigenerazione energetica, rigenerazione umana, e noi ci divertiamo a dire quattro rigenerazioni più una, la rigenerazione generazionale, perché se non si dialoga, se non si lascia la parola, perché questa è una delle grandi scommesse che noi stiamo su cui noi stiamo lavorando, noi siamo stufi di sentire dire bisogna dare spazio ai giovani, sì va bene,
1: a dirlo in genere sono quelli che i giovani
0: non lo sono. E invece noi, per dirti, l'abbiamo lanciato tanti anni fa, tutti i nostri personaggi, Galimberti, Marco Tulli, Vito Mancuso, tutti questi personaggi venivano a fare le loro conferenze e gli ultimi 10 minuti noi facevamo sempre fare 3 domande dal futuro dei nostri ragazzi. E quindi coinvolgiamo i ragazzi, diventano protagonisti e ci aiutano a disegnare il festival usando il linguaggio da contemporaneità, perché tutto passa, sai,
1: certo,
0: e quindi quello che era contemporaneo 20 anni fa oggi non è più, e se non lo sanno loro che cos'è.
1: E poi soprattutto è un modo diverso di vivere il tempo del cambiamento. Se 20 anni fa la logica di cambiamento andava a una certa velocità, adesso ha ricevuto un'accelerazione incredibile.
0: Sì.
1: Posso fare una cosa che ci riporta un po' in terra, perché mi piacerebbe leggere quello che è il programma. Partiamo anche da quello. Abbiamo parlato del 18, quindi domani, con Lumezzane che ospita l'incontro con Umberto Galimberti, l'uomo nell'età della tecnica. Il giorno dopo, quindi il 19, all'Auditorium San Barnaba siamo in città, l'incontro con Raffaele Morelli che si chiama Così passa la paura. Vado in fondo con il programma, poi
0: sì,
1: così
0: sì,
1: fai
0: vai,
1: tutti
0: vai,
1: i commenti a margine.

0: Il 20, un uomo che io amo immensamente, Paolo Fresu, grande con Rita Marcotulli al Teatro Display, sempre a Brescia. Il 21, la Chiesa di San Cristo, luogo meraviglioso, il ritorno di quella che considero forse una delle tue più grandi amiche in termini di longevità, sì, di presenza, che è Pamela Villoresi, insieme a uno straordinario pianista improvvisatore che è Cyril Lynn con Il peso della farfalla. 22, Auditorium San Barnaba, tornate lì per l'incontro con Vito Mancuso che si chiama Il male e il suo mistero. Si passa poi a Rovato il 23 di settembre nel piazzale della Cogeme di Rovato.
1: Saremo nella discarica di Rovato, l'incontro, il raduno è al piazzale, poi andiamo in discarica.
0: Ok, quindi in discarica.
1: Posto molto particolare.
0: Beh, direi, con Guido Tonelli in dialogo con Daniele Alberti, guarda caso, per parlare dell'eleganza del vuoto, un dialogo tra uno scienziato e un musicista. Sì. Non lo so che cosa vuol dire, ma a me, quando penso alla musica, viene subito da pensare che il vuoto è importante quanto il pieno, ma poi dopo mi spieghi tu perché. 24, dimora privata, quindi non possiamo sapere.
1: Sì, ma è molto bella.
0: Lo scoprirete. Maria Pilar Perez Aspa con Un ultimo giro, e chiudiamo il 25 di settembre all'Auditorium San Barnaba con Stefano Massini in dialogo con Ennio Pasinetti, con la partecipazione del pianista Alessandro Costantini, anche lui un giovane che hai, come dire, cresciuto, mi viene da dire, sì, con Parole in corso. Ho detto tutto?
1: Sì, forse. Hai detto tutto. È un po', proprio per tornare un po' a quello che dicevamo prima, per dirti, il 23 settembre, quindi mercoledì, diamo l'appuntamento a tutta la nostra, al pubblico in piazzale Cogeme, poi li portiamo, abbiamo delle navette, in questa discarica che è stata recuperata, ormai è un parco, perché l'idea della circolarità, perché Cogeme sta lavorando sulla rigenerazione del territorio, sono 59 comuni, Cogeme è una realtà importante,
0: certo, molto grossa e strutturata,
1: Allora l'amministratore delegato e il presidente stanno facendo, presenteranno il piano decennale, il progetto decennale, e loro ci hanno chiesto di provare a disegnarlo. E allora, se la rigenerazione è energetica, perché non chiamare Guido Tonelli, famoso fisico, certo, atomico, e Guido, che è un carissimo amico, un genio, un uomo stupendo, mi dice: ma Daniele, senti, a me piacerebbe, visto che ci conosciamo da tanti anni, provare a dialogare con te parlando di vuoto, quindi fisica quantistica, il teorema dell'indeterminazione di Heisenberg, così, e vedere cosa ci azzecca la musica. E
0: riuscirete a rendere tutto questo a misura d'uomo e di donna? Domando.
1: Absolutely yes.
0: Ecco.
1: Absolutely yes, perché quando il pensiero di Beethoven o di Heisenberg o di Einstein,
0: come quelli veri dicono,
1: si incontrano l'intuizione, il coraggio di guardare nel vuoto, il coraggio di guardare nel vacuum e trovare l'esperienza, trovare l'energia. È un po', sai, la grande novità oggi. Abbiamo scoperto che questa materia oscura, questo vuoto, è tutto tranne che vuoto. Sembra che proprio l'universo, il Big Bang, sia un'inflazione, quindi un processo di riempimento, di insufflage, per cui non un'esplosione, che nasce da lì. Allora il gioco sarà rendere il più semplice possibile. Tonelli è un genio assoluto, quando ti spiega la fisica te la spiega con una facilità e un dominio,
0: come solo i geni sanno fare, spiegare facile le cose che non sono per niente facili.
1: Giustissimo. E io cercherò di contrappuntarlo facendo vedere che forse Beethoven, forse Mozart, forse John Cage non erano così distanti da Einstein, da Bohr, da Schrödinger, tutti i premi Nobel, perché grandissimi fisici di quell'epoca. Per cui il gioco con Cogeme sarà questo. Però c'è anche l'incontro con Vito Mancuso, che farà una riflessione molto bella sul male e il suo mistero. Pamela Villoresi, Cyril Lynn, Fondazione Una, Uomo, Natura, Ambiente, Rigenerazione Ambientale. Loro hanno dei progetti bellissimi su Paladini del Territorio, cioè riprendiamoci il nostro territorio, rispettiamolo, diamolo ai nostri nipoti, aiutiamolo, non solamente diamo ai nostri figli e ai nostri nipoti, con loro prendiamocene cura. E quindi questa è una cosa molto bella nella chiesa di San Cristo, con Pamela Villoresi e Cyril Lenn il 21, quindi
0: posso dire una cosa su Pamela Villoresi, strepitosa. Lei è una donna molto sportiva e avevamo pianificato un'intervista nel magazine proprio perché era a Brescia per le 10 giornate, solo che lei non voleva rinunciare a andare a giocare a tennis e abbiamo fatto un'intervista con lei vestita con il completino da tennis. Per me
1: questa è Pamela Villoresi.
0: È stata una cosa meravigliosa.
1: Guarda, ti dico, noi abbiamo fatto un evento molto molto bello, molto suggestivo a Cernobbio, a Villa d'Este, questo lo scorso inverno, per la Fondazione Besta, perché stavamo facendo, era una charity molto bella per raccogliere fondi, sai che il Besta è molto attivo sulla malattia oncologica, ricerca infantile. E è stato bellissimo, che ha fatto uno spettacolo meraviglioso e poi al tavolo con i vari Soloni, oh, signora, lei grande attrice, lei ha detto: no, vi voglio raccontare una cosa, perché ho vinto la medaglia d'argento a canottaggio ai mondiali senior. E io ho detto: ma
0: che è un'altra passione di Pamela Villoresi, che
1: Pamela,
0: cioè, io ho bisogno di trovare l'acqua per...
1: sì, parlami di UNESCO, non pa... e lei invece è orgogliosissima: ho vinto la medaglia d'argento.
0: Ti faccio un'altra domanda, questi che sono gli appuntamenti, diciamo i main, che abbiamo ricordato, che sono appuntamenti serali, hanno anche degli spin-off, delle cose, ci sono altre cose che vogliamo ricordare?
1: Sì, tantissimo. Tenete presente che proprio nella filosofia del festival,
0: tantissimo in minuti due,
1: te lo dico in 30 secondi, molti di loro, Vito Mancuso, Pamela Villoresi, Guido Tonelli, la mattina del giorno dopo incontrano i ragazzi delle scuole.
0: Fantastico.
1: Dialogando con loro, perché per noi questo è importante. Tutte le sere, tutti gli eventi, noi abbiamo sempre 30-40 ragazzi di scuole diverse, ne intercettiamo una sessantina.
0: Le scuole superiori?
1: Superiori, uh-huh. Sì, fanno d'accoglienza, fanno le domande, ti accompagnano, abbiamo la biciclettata, come ormai è diventata una tradizione, Pedalart la chiamiamo, scopriamo la Brescia che è stata, che sarà, che è e che avrebbe magari dovuto essere. Quindi con i nostri partner, una volta sono gli ordini ingegneri, gli architetti, così raccontiamo al nostro pubblico questo. E poi che cos'è che c'è ancora? Tante cose, perché anche l'idea di andare negli spazi, Paolo Fresu, voglio ricordarlo questo, perché 6 anni fa, pieno Covid, non si poteva fare nulla, c'è stata una finestra, se ti ricordi, in settembre.
0: Come no?
1: E lui, mi ricordo che...
0: Aspetta, tu... che dico una cosa, Ruggero, mi riattivi il monitor così vedo l'orario preciso, grazie, scusami.
1: Eravamo tutti alla canna del gas, era vietato produrre, eccetera, eccetera. Lui è venuto e per noi ha fatto un concerto meraviglioso, che ci è rimasto nel cuore. Allora, un ritorno di un amico.
0: È un ritorno di un amico, di uno straordinario artista. Vi dico questa piccola nota perché magari non tutti lo sanno. Ornella Vanoni, quando pensava al fatto che un giorno non ci sarebbe stata più, aveva dato precisissime disposizioni su tutto quello che doveva accadere ai suoi funerali e aveva richiesto una cosa: la tromba la deve suonare Paolo Fresu. E così è accaduto, e quindi volevo ricordarlo.
1: Bellissimo. Ha suonato anche l'inno all'Arena di Verona. Certo. Alla chiusura delle Olimpiadi.
0: E quest'estate è stato presente con un bellissimo progetto di Stefano Bollani al Vittoriale degli Italiani. Ma insomma, non avrebbe bisogno certo di presentazioni, ma era giusto per salutare uno di quegli artisti così straordinari che ci rende orgogliosi.
1: Che sono esseri umani, uomini a tutto tondo.
0: Sono d'accordo. Un minuto per te per ricordare quello che non abbiamo detto, ma anche quelle informazioni pronto uso che servono per prenotare i biglietti, per muoversi disinvoltamente.
1: Allora, avrete visto la città, manifesti, striscioni, bus che girano con tutto il programma. Andate sul nostro sito dal 18, quindi da domani, venerdì 18 settembre, a Lumezzane. Durante tutti questi 10 giorni avremo dei vari passaggi. Se voi andate sul sito trovate, ecco, vedete lì Umberto Galimberti, Raffaele Morelli, Paolo Fresu con Rita Marcotulli.
0: Dico agli amici della radio che stiamo mostrando il sito.
1: Stiamo mostrando il sito agli amici della televisione, Pamela Villoresi, Cyril Lenn, Mancuso, Tonelli. Ecco, in questi giorni, se voi andate sul nostro sito trovate tutto, avete la possibilità di comprare i biglietti, cliccate, molto semplice, tutto molto molto semplice. È una festa, ecco, io direi questo, cioè ci ritroviamo sempre tutti ed è un momento molto bello. E come sempre ritrovarsi ogni anno è qualcosa di nutriente.
0: E siamo pronti per salutarci, perché il tempo a nostra disposizione è finito, ma prima volevo ringraziare e salutare Ruggero Tavelli per la regia audio video.
2: Buongiorno.
1: Grazie, ciao Ruggero.
0: Buongiorno a voi che ci avete ascoltati alla radio, a voi che ci avete guardati in TV. Grazie in bocca al lupo non solo al direttore artistico del Festival delle 10 giornate, ma anche a tutto lo staff che lavora con te, perché sono giorni belli intensi, e quindi buon lavoro a voi, in bocca al lupo, e grazie a Daniele Alberti, alla prossima.
1: Ciao ragazzi.
3: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale, l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko. La Commissione europea adotta lo You Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Inoltre gli account dovranno prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di un'ora al giorno. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing specificatamente progettati per loro attraverso account gestiti dal genitore, sempre prevedendo un limite di tempo massimo. Lutto nel mondo dell'arte. Si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva americana nei decenni a cavallo del 2000. Di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, a più tardi.
1: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
3: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendi le due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
11: Magazine con Maddalena Damini.

del fatto che arriverà in concerto il 18 di novembre al Teatro Grande per AIRC. Avremo modo assolutamente di parlare di questo appuntamento più diffusamente e magari anche con Noemi.

Matto da Gianluca Gallinari sul sito del Giornale di Brescia, che parla del robot Teti di A2A, che è molto innovativo perché si occupa della pulizia dei bacini, questo cingolato che lavora negli invasi pieni d'acqua senza bisogno di svuotarli per eliminare i detriti e i sedimenti. È una sperimentazione

interessante. Allora, a proposito di cose che so che vi interessano molto, perché siamo alla seconda settimana del magazine, ho già visto un sacco di amici che telefonano, che scrivono a Fabrizio Valli. Parte alle 13 linea diretta, l'appuntamento condotto da Fabrizio Valli e che ha modo di parlare grazie alla vostra interazione di calcio a 360 gradi, e quindi se volete parlare con Fabrizio potete farlo al telefono allo 030 28 84 544, ma potete anche mandare i vostri messaggi WhatsApp al 334 907 9007.

0: arrivati al termine, perché il magazine sta per chiudersi e c'è la canzone da cantare insieme, perché quella ormai è diventata una buona abitudine e quella non ce la facciamo scappare. Tra poco arriva Linea Diretta con Fabrizio Valli, vi ho già spiegato tutto poco fa, compreso i nostri telefoni. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento è fissato per domani, ci ritroviamo insieme a partire dalle 10 e per cantare insieme abbiamo riscelto Due vite di Marco Mengoni.
1: Sono svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Il magazine è stato offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amini.
1: Tutti in pigiama, torna a Brescia come in tutta Italia la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.
2: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere pasta di Simola Barilla grammi 549 centesimi, yogurt Mix Müller per 4 600 grammi 2,35 euro, prosciutto cotto di alta qualità in Ferrarini 100 grammi 1,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
8: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
9: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione, da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
10: A Brescia, Rezzato, Chiari.
11: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario. Edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Non ce l'ha fatta l'uomo di 80 anni che ieri pomeriggio è stato investito per un tragico incidente con un mezzo agricolo pesante dal figlio 45enne a Orzi Nuovi. L'anziano è deceduto ieri sera all'ospedale civile di Brescia. Il fatto era accaduto nell'aia dell'azienda agricola di famiglia dove i due uomini lavoravano. Secondo la ricostruzione, il figlio 45enne durante una manovra col mezzo agricolo non si sarebbe accorto della presenza del padre che a bordo di un veicolo elettrico per disabili stava pulendo un pozzetto. L'impatto sarebbe stato molto violento. L'ottantenne è stato trasportato in elisoccorso al civile dove è stato ricoverato nel reparto di traumatologia. In serata purtroppo il decesso. Servizio straordinario di controllo del territorio nel pomeriggio di martedì a Gardone Valtrompi. All'operazione disposta con apposita ordinanza dal questore Paolo Sartori, rientra nel progetto di potenziamento della presenza delle forze dell'ordine nei comuni della provincia in risposta alle segnalazioni dei sindaci sulle problematiche di sicurezza urbana. Le attività mirate a contrastare lo spaccio, l'immigrazione irregolare e a verificare il rispetto delle normative dei locali pubblici hanno visto impegnati gli agenti della Questura di Brescia, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine di Milano e dalla Polizia Locale. Nel corso dei controlli sono state identificate 171 persone, di cui 46 straniere, e controllati 74 autoveicoli e 3 esercizi pubblici. È un vero e proprio allarme per i tempi e la affidabilità della giustizia quello che la sezione di Brescia dell'Associazione Nazionale Magistrati lancia all'indomani della determinazione della pianta organica del personale amministrativo assegnata al Tribunale di Brescia. Più di 100 lavoratori in meno e quindi rischi concreti per l'allungamento dei tempi dei processi e anche di quelli con cui le decisioni prese dai giudici vengono eseguite. Situazioni che prima ancora che le nuove norme producano risultati in alcuni casi si stanno già verificando con uffici di fatto congelati per mancanza di personale. Da un'ambulanza e un gruppo di volontari mossi soprattutto dall'entusiasmo a un servizio di emergenza attivo 24 ore su 24 con due mezzi nei periodi di maggiore afflusso turistico. In 20 anni l'associazione Amici del Soccorso di Ponte di Legno è cresciuta insieme alle esigenze dell'Alta Val Camonica fino a diventare una presenza stabile e un punto di riferimento per residenti e turisti. Sabato festeggerà il 20° anniversario. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

siete in linea diretta su Teletutto, dove ci potete vedere in simultanea su Radio Brescia 7. Buongiorno a tutti i nostri radio teleascoltatori. È un giovedì particolare, un giovedì campionato per quanto riguarda la Serie C, in campo il Brescia. Vi chiedo subito come pensate scenderà in campo il Brescia questa sera, perché su giornali di Brescia c'è la formazione che prevede un trequartista dietro le due punte, Spagnolo e Crespi, e dietro Rizzopinna. Sarà così? Sarà così? Schiererà così la formazione Eugenio Corini? Beh, lo chiediamo a voi, così come chiediamo: avete visto l'Europa League, la debacle del Milan, 0-2 in casa contro il Benfica? Non ce lo aspettavamo, e se due mesi fa Amorim, allenatore dei rossoneri, diceva ho una grandissima qualità, comincia già a tirare indietro con le dichiarazioni.

0: allenatore del Brescia, poi lui ha giocato in tantissime squadre e poi si è dato al lavoro di direttore sportivo, oggi è direttore sportivo del Club Milano, squadra che milita in Serie D, avversaria tra l'altro delle nostre bresciane Pavonese, Pro Palazzolo e Rovato, ma lo ricordiamo come ex giocatore del Brescia. Alessandro Budel, ciao Alessandro, ben collegato con noi, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao Fabrizio, buongiorno a tutti.
0: Allora ti chiedo subito, in attesa che magari arrivi qualche chiamata dai nostri telespettatori o radioascoltatori, come ti stai trovando nella nuova veste, nel nuovo ruolo di direttore sportivo? Tu mi pare abbia fatto il secondo anche alla Feralpi Salò per un piccolo, per un breve periodo nel 2019, se non sbaglio. Ti chiedo come mai questo salto da dietro la scrivania, anziché in campo?
1: Ma sì, c'è stata questa parentesi alla Feralpi Salò, perché poi quell'anno io ho giocato con Damiano Zenoni, eravamo stati compagni a Parma, lui comunque era stato chiamato dalla Beretti per andare in prima squadra, affrontammo i playoff, è stata una bellissima esperienza. Poi io comunque commentavo e commento tuttora da Zon, l'anno dopo non mi era semplice, diciamo, anche trasferirmi, quindi avevo anche la mia azienda di famiglia che stavo gestendo, quindi era una situazione un po' complicata e quindi ho deciso poi di lasciare un po' la carriera da allenatore. Poi sono tornato in pista da direttore più che altro perché poi in azienda ho avuto 7 anni di fatta esperienza un po' manageriale, ho capito un po' i processi produttivi, era un'azienda di moda e quindi poi sono arrivato fino a diventare amministratore delegato, quindi a mio parere ho fatto un po' di esperienza da manager, quindi volevo un po' unire le due cose, le competenze calcistiche all'esperienza che ho fatto in azienda. Da lì è poi nata questa idea, mi è capitata l'occasione del Club Milano, l'ho intrapresa con entusiasmo.
0: Poi ci andiamo, ieri purtroppo siete stati sconfitti dal Chievo Verona, destinato a comandare la classifica del girone B della Serie D, ma volevo interpellarti sul Brescia. Oggi è giornata particolare, comunico peraltro che nella seconda parte della trasmissione dalle 13.35 fino alle 14, quando andremo in diretta radio, avremo una grandissima anteprima con collegamenti da parte dei nostri inviati del giornale di Brescia da tutti i campi, quelli che vedono impegnati le altre bresciane: il Desenzano con il Lecco alle 18.30, il Lumezzane in casa con il Novara sempre alle 18.30 e poi l'Ospitaletto questa sera alle 21 a Carpi. Quindi collegamenti anteprima con i campi, flash con i nostri inviati nella seconda parte. Prima parte però la dedichiamo al Brescia e anche all'Europa League, al Milan, alla sconfitta del Milan di ieri sera. Come stai vedendo, Alessandro, il Brescia e soprattutto che idea ti sei fatto di questo campionato particolare dove il Brescia dovrebbe recitare un ruolo da protagonista, ma come stiamo vedendo in queste prime giornate nulla è scontato. Poi magari passiamo anche alle dichiarazioni di Corini del prepartita rilasciate ieri alla stampa.
1: Ma intanto vincere Lega Pro è molto complicato, perché comunque salendo solo una squadra è difficile. Io credo che comunque il Brescia ha dalla sua la tradizione grande calcistica, nessuna piazza è così blasonata come il Brescia comunque in questo girone, ma in generale nella Lega Pro ha tutto per poter ambire al primo posto anche con un ottimo distacco. Poi il calcio, lo sappiamo bene, è difficile, nonostante magari tu abbia la rosa più forte, l'allenatore con più esperienza, si possono sicuramente trovare le insidie. L'ultimo esempio è stato comunque il Trento, una squadra che assolutamente non è facile, una squadra che gioca bene da tanto tempo, e il Brescia però è stato comunque bravo a non perdere e ad avere comunque quei 10 punti che gli permettono comunque di poter rimanerli attaccato alla prima della classe. Però credo che alla lunga il Brescia farà valere le proprie potenzialità.
0: Corini ieri nel prepartita, tra le altre dichiarazioni, ha detto: vogliamo provare a vincere, sappiamo che sarà difficile, sappiamo però qual è il nostro obiettivo, e ha aggiunto anche: oggi c'è una squadra che ha fatto meglio di noi, il Cittadella, va bene, ma mancano 34 giornate, siamo così forti mentalmente da sapere che sulla lunghezza del campionato abbiamo qualità e caratteristiche per poter raggiungere l'obiettivo. Tra l'altro il Brescia, l'Union Brescia, è l'unica squadra che ha dichiarato apertamente l'obiettivo, e diversamente non poteva neanche essere. Che cosa ne pensi di queste prime giornate, le critiche mosse, non so se hai avuto un po' dei sentori dalle nostre parti, le critiche mosse all'allenatore, una squadra che ha subito solo un gol, che però nella fase offensiva fa molta fatica nonostante la grandissima qualità che ha, c'è una manovra lenta, insomma non si è ancora arrivati a puntino con la parte, diciamo, dalla metà campo in su. Che cosa ne pensi?
1: Ma io sarei più preoccupato del contrario. Io credo che quando inizi ad avere già solidità e parti da quelle basi, poi tutto il resto può venire subito dopo, perché poi pensi ad attaccare meglio, a giocare meglio, a fare più possesso, a creare un po' di più. Però avere già solidità, avere incassato solo un gol in 4 partite, penso sia già un ottimo bottino. Quindi secondo me la strada di Corini è quella corretta, è quella giusta. Il Brescia deve diventare una squadra solida. Una volta diventata una squadra solida, può pensare di far divertire anche i propri

0: tifosi, che però penso che proprio gli stessi tifosi vogliono vedere la squadra alla fine della stagione, prima in classifica, e che possa riprendere il cammino che ha sempre contraddistinto questa piazza e questa società.
1: Tanto ci arriva un messaggio dal 334-907-9007, ci chiede, vediamo se riesco a individuare anche il nome del nostro telespettatore o radioascoltatore, no, non si firma, però ci scrive: avete notizie nuove sulla ristrutturazione dello stadio Rigamonti? Grazie, no, non ci sono novità, tutto è fermo, ovviamente ci sono una serie di interlocuzioni, ovviamente sappiamo che la priorità in questo momento è il centro sportivo. Sullo stadio non ci sono novità ad oggi, a meno che non escano nei prossimi giorni, quindi si è fermi alle notizie che potete trovare online qualche settimana, qualche mese fa, potete ricercarle sul giornale di Brescia, non ci sono novità a tal riguardo. Per quanto riguarda la partita di questa sera, notizie diciamo positive da una parte, negative dall'altra. Sicuro il recupero di Rizzo e Bocci, questa è la notizia del recupero di Rizzo, molto molto importante, mentre l'infermeria ci dice che di Molfetta, reduce da un affaticamento, non sarà rischiato né questa sera né nella trasferta di Milano contro l'Alcione domenica. La Mesta anche non sarà della partita questa sera, in quanto ha avuto strascichi di affaticamenti dovuti al campo sintetico di Trento, e ovviamente non è recuperabile neanche Mallamo. Alessandro, ti sei fatto un'idea qual è il reparto dove il Brescia è messo meglio dal punto di vista della qualità e dove eventualmente potrebbe rivedere un po' le carte?
0: No, io la reputo una squadra completa al momento. Secondo me non c'è una squadra che può stare dietro a livello di organico al Brescia. Io credo che deve solo essere lasciata tranquilla, nonostante comunque ci sia tanta attesa e tante aspettative sopra la squadra, per aumentare le pressioni, pensare di poterla migliorare. Magari dovremmo fare un resoconto tra una decina di partite, però penso che in questo momento il Brescia oggi sia una squadra completa e una squadra che deve ambire al primo posto.
1: Ecco, non so se hai studiato bene la Serie C, in qualità di direttore sportivo lavori in Serie D, è una categoria sotto, insomma, però volevo chiederti Rizzo Pina, questo giocatore che l'anno scorso ad Ascoli ha fatto stravedere, però è inserito in un contesto dove la fase offensiva era molto più dinamica, qui a Brescia probabilmente deve essere ancora messa a puntino, come dicevamo poco fa. Dove lo vedi? In che ruolo lo vedi? Più sull'esterna? Lui può fare il trequartista, può fare anche la sottopunta insieme a un altro giocatore, affiancato da un altro giocatore. Dove lo vedi? Non abbiamo ancora visto, se non nelle prime giornate, la qualità ed il valore di questo giocatore.
0: Ah, a me piace anche quando parte dall'esterno, comunque secondo me è un giocatore intelligente, è un giocatore che può giocare anche trequartista, sottopunta, però anche quando parte dall'esterno, che viene dentro col mancino, secondo me è un giocatore che anche in quella posizione può far vedere le proprie qualità, magari non proprio attaccato alla linea, ma un giocatore che parte più esternamente per poi venire dentro. Secondo me, ecco, quella è un po' la sua zona ideale di gioco.
1: Tra le altre partite, quest'oggi ci sono anche, ripetiamo e ricordiamo, le gare del Desenzano, di Lumezzane e di Ospitaletto. Desenzano Lecco alle 18.30, Lumezzane Novara 18.30 e Carpi Ospitaletto questa sera alle 21, in contemporanea a Brescia Treviso, che si giocherà al Rigamonti. Ospitaletto due anni fa in Serie D, arrivando dall'eccellenza, ha fatto un passaggio in Serie D, e così il Desenzano l'anno scorso. Ti sei fatto un'idea su che pesi e differenze ci sono fra le due categorie? Cioè, la domanda te la specifico: una squadra di Serie D che vince il campionato di Serie D può, con l'ossatura e con qualche ritocco, un paio, due, tre ritocchi, recitare un ruolo da protagonista nella terza divisione nazionale, cioè appunto la Serie C?
0: Ma secondo me sì, io credo che comunque lo vediamo, anche comunque l'Ospitaletto sta facendo molto bene in questo campionato, abbiamo tantissimi esempi di squadre sociali della Serie D che poi in C hanno fatto molto bene, poi per poter ambire a un'ulteriore vittoria, diventa una squadra importante, penso sia poi complicato e difficile, bisogna fare altri acquisti, fare e completare sicuramente l'organico, però secondo me la Serie D è un campionato già difficile, complicato. Io in questo momento qua sulla Lega Pro sono andato a vedere un paio di partite, mi è capitato di vedere Alcione Renate, alcune squadre che comunque sono anche nel girone del Brescia. Rispetto alla Serie D, ad alcune squadre che ho visto, magari mi è capitato di vedere la Pro Patria, che punterà sicuramente a vincere il Chievo, non vedo tutta questa differenza. Quindi siccome le squadre che ambiscono a vincere penso che possano recitare un ruolo da protagonista anche in Lega Pro.
1: Benissimo, allora abbiamo la prima fascia, abbiamo la fascia pubblicitaria, la prima fascia pubblicitaria di questa prima mezz'ora. Ricordo i numeri 030 28 84 544 oppure 334 907 9007 per scriverci. Breve fascia e poi torniamo, facciamo il punto anche sull'Europa League e sulla Serie A.
2: Specialisti della filtrazione al vostro servizio. Casa del Filtro. Grande disponibilità di pezzi di ricambio, filtri, batterie per autocarri e rimorchi. Casa del Filtro è a vostra disposizione con personale qualificato. Casa del Filtro. Brescia, via Labirinto 165, Gavardo, piazza Aldo Moro 5, Palazzolo, via Brescia 99. casadelfiltro.it.
1: Eccoci di nuovo in diretta col sottofondo musicale, l'artista italiano da indovinare, non l'avete ancora indovinato, ieri abbiamo fatto una piccola gaffa, nella seconda parte della trasmissione è andato in onda l'artista con la sua canzone, ma si è sentito anche brevemente, ridono in regia, la linea melodica, e quindi chi ha ascoltato ha potuto capire magari di chi si può trattare. Comunque fino a domani ce l'avremo, il sottofondo, tira su Fulvio un attimino, facciamo sentire un po' il volume, eccolo qua, questa è una canzone di fine anni 90, inizio anni 2000, dell'artista italiano che ci tiene compagnia oggi. Allora, siamo in compagnia, a proposito, di Alessandro Budel, ex centrocampista del Brescia. Ale, hai girato tantissime piazze, sicuramente qua a Brescia c'è l'impronta della promozione in Serie A di quell'anno. A parte Brescia, cosa e dove ti è rimasto dentro nelle altre piazze importanti in cui hai giocato?
0: Basta, tutte piazze importanti, piazze che mi hanno dato tanto, perché comunque...
1: Scusa, le ricordiamo, Cagliari, Empoli, Parma e Torino anche, insomma, Genoa, Lecce, chi più ne ha più ne mette, hai girato tanto anche tu.
0: Sì, ho girato tanto, sono tutte piazze, Cagliari, Genoa, rispettivamente Torino, tutte piazze importanti, piazze calde, diciamo, che non mi sono mancate le province calde del nostro calcio, quindi sicuramente questa è stata una parte bella della mia carriera. Poi, come dico sempre, ho fatto 6 anni a Brescia, sono stati anni importanti, sono forse gli anni che mi sono rimasti più nel cuore, questa città qua, penso che sia stata la squadra della mia carriera, dove ho legato di più e dove comunque, ecco, ho i legami più belli.
1: Allora, tu a Brescia hai giocato stagione 2010-2011, quella trionfale, cioè metà e metà, metà Serie B, metà Serie A se non ricordo male, giusto? Sei arrivato a gennaio,
0: sì.
1: Insieme a Cordova, conquistato la Serie A con Beppe Iachini in panchina, poi l'anno dopo sei andato via a gennaio, sei andato al Torino se non ricordo male, aiutami a ricordare,
0: giusto, ecco, giusto,
1: quando eravamo in Serie A. Poi però sei tornato nel 2011 e lì hai inanellato dal 2011 al 2016 più di 120 presenze con il Brescia. Quale degli allenatori che hai incontrato qua nella nostra città ti è rimasto dentro dal punto di vista sia sentimentale, mettiamola così tra virgolette, sia dal punto di vista tecnico o tattico?
0: Ma parte da un rammarico, che è stato quello di Giampaolo. Secondo me con Giampaolo noi saremmo saliti in Serie A perché avevamo una squadra forte, poi purtroppo non è nata bene l'avventura con lui e mi è dispiaciuto tanto, perché da lì poi è stato un anno tribulato e quindi non partì sicuramente bene, era un allenatore che avevo già avuto ed ero sicuro che saremmo comunque riusciti poi in qualche modo a vincere il campionato. E poi penso che Calori sia stato uno di quegli allenatori che comunque a Brescia ha dato tanto, con lui abbiamo fatto i playoff, abbiamo fatto comunque un anno con tanti giovani che venivano dal Brescia che siamo riusciti a valorizzare, e quindi diciamo che anche con lui ho tra i ricordi più belli legati a questa città.
1: Ecco, Alessandro Calori peraltro, che è stato il nostro primo ospite la settimana scorsa quando è iniziata ufficialmente questa trasmissione, ci ha tenuto a battesimo praticamente due lunedì fa. La domanda è su Giampaolo, il mistero Giampaolo. Tu ne parli bene, un po' il mondo del calcio è diviso, c'è chi ne parla benissimo, il maestro, c'è invece chi non si riesce a raccapazzare sul fatto che questo allenatore prende delle piazze importanti, però sono più i fallimenti che, diciamo così, i successi, a parte la salvezza di 2 anni fa a Lecce. Perché non riesce a fare breccia questo allenatore?
0: Alti e bassi, diciamo che secondo me non è un allenatore che deve arrivare a campionato in corso, perché tante volte secondo me lui è un allenatore che deve partire dall'inizio, deve dare comunque il suo DNA comunque alla squadra, perché comunque è un allenatore che lavora tantissimo a livello tattico e cerca comunque di impostare la sua ideologia di gioco, quindi secondo me questa è la caratteristica che lo contraddistingue di più e la sua più importante. A Cremona l'anno scorso, secondo me, è una stagione che era comunque già su, che stava già andando male, perché comunque Nicola aveva fatto molto bene all'inizio, poi la squadra, quando è arrivato Giampaolo, ha faticato tanto, ha sbagliato alcune partite fondamentali, magari quella col Cagliari che gli permetteva comunque di poter raggiungere la salvezza. È un attore molto bravo in campo, magari nella gestione del gruppo, nella gestione di determinate cose, può essere anche la stampa, la società, sicuramente da quel punto di vista può migliorare, però per quello che ho visto in campo è sicuramente un allenatore che a me è piaciuto tanto e che ha dato tanto anche alla mia carriera e rispetto a tutti quelli che ho avuto. Ecco, sicuramente lui è stato un pioniere di alcune cose, perché prima gli allenatori erano molto meno preparati rispetto a quello che sono oggi, quindi secondo me su alcuni dettami tattici è stato sicuramente molto avanti.
1: Allora,
0: io parlo di 15 anni fa quando giocavo io.
1: Certo, no. E allora abbiamo una telefonata in linea da parte di nostro telespettatore o radioascoltatore, Piero da Brescia. Buongiorno, ben collegato. Ci siamo? Piero, ci senti? Ce l'abbiamo?
3: Sì,
1: benvenuto,
3: sento.
1: Benvenuto, ciao. Allora, di cosa
3: ascolta,
1: ci vuoi parlare?
3: Fabri, la terza volta che intervengo,
1: sì.
3: Io taglio subito la testa al toro.
1: Sì.
3: Guarda, con Corini non andiamo da nessuna parte.
1: Ah, addirittura.
3: Se insiste sempre con la punta sola e i due trequartisti che non la buttano dentro, solo qualche gol farà Rizzo Pinna. Bisogna avere due punte davanti che la buttano dentro, è inutile che lui giri intorno il camper l'aia, non andiamo da nessuna parte.
1: Forse però stasera è la volta buona, Piero, forse
3: dato
1: stasera
3: che il press ha detto dobbiamo arrivare primi, deve osare.
1: Chiarissimo. No, Piero, mi senti?
3: Perché
1: mi senti?
3: Abbiamo solo Crespi là davanti, se si fa male lui non so chi segna il gol, manca Marras, ma con Marras non la butti dentro la palla, è un bel giocatore, ma non la butti dentro, Fabri.
1: Mi senti, Piero? Riesci a sentirmi? Mi senti?
3: Mi vogliono
1: no,
3: due
1: non mi
3: punteri.
1: Si ferma.
3: Dentro.
1: Mi senti? Riesci a sentirmi?
3: Sì.
1: Allora, due cose. Intanto, se vuoi fare una domanda ad Alessandro Budel, tu che mi pare di aver capito che da tantissimo tempo, da quanti anni vai a vedere il Brescia, ricordacelo?
3: No, adesso. Allora lo vedo alla io ho fatto 60 anni di stadio.
1: Quindi Budel te lo ricordi, Alessandro Budel?
3: Come Alex, e come che
1: vuoi salutarlo da tifoso del Brescia?
3: E come?
1: Dai, fai saluto in diretta,
3: certo,
1: dai.
3: Ciao Ale, mi ricordo quando sei arrivato e come hai dato subito una spinta alla nostra squadra. E come?
0: Grazie.
3: Sono quelli
0: grazie,
3: giocatori
0: Piero, grazie mille.
3: Che quando arrivano vedi che danno qualcosa in più di quelli che abbiamo. E lui è stato uno di quelli.
1: Bravissimo. Grazie Piero, continua a seguirci. Grazie.
3: Buona giornata.
1: Grazie. Un saluto. Grazie di cuore. Allora Alessandro, abbiamo pochi minuti e volevo andare. Ricordo che nella seconda parte ci saranno i collegamenti con i vari nostri inviati del giornale di Brescia per quanto riguarda le partite di Lumezzane, Desenzano e Ospitaletto che giocano oggi stasera. Alessandro, volevo chiederti due parole sul tuo club Milano Serie D. Siete partiti una vittoria e due sconfitte, però le due sconfitte, la vittoria siete venuti a prenderla qua in provincia di Brescia a Pavone Mella contro la neopromossa pavonese, però poi avete perso contro le due squadre che sono in testa alla classifica a pieni punti, cioè la Piacentina e poi appunto il Chievo Verona nell'infrasettimanale di ieri. Due parole.
0: Intanto sull'organico diciamo abbiamo cercato di tenere il gruppo un po' storico dell'anno scorso, con la quale il mister l'ultima parte della stagione aveva fatto molto bene. Una squadra giovane, siamo forse tra le più giovani della categoria, manca magari un pochettino di esperienza, però oggi inizia ad avere una sua fisionomia. Penso che anche il mister sia un attore preparato che dà tanto alla squadra. Io in questo momento qua sono contento anche della nostra squadra e di quello che sta facendo. Sono state due sconfitte un po' diverse, la prima siamo scesi con poco animo in campo, quindi sono quelle partite che se le rigiochi mille volte le riperdi tutte, invece la partita col Chievo è già stata una partita diversa, una partita combattuta, solo a 20 secondi alla fine abbiamo preso gol, nonostante l'organico, la squadra molto importante, siamo anche riusciti a metterli parecchio in difficoltà, quindi sono state due sconfitte molto diverse. Poi in intermezzo la Pavonese, dove abbiamo fatto una buona gara contro, a mio parere, una squadra difficile che dalla filo da torcere tante. È un campionato difficile, tosto, noi dobbiamo cercare di rimanere lì fino a gennaio e poi magari cercare di capire in che posizione siamo e che tipo di campionato poi siamo destinati a fare.
1: Siete anche la squadra, la quarta squadra di Milano, Milan, Inter, Alcione e poi c'è il club di Milano, sì, in Serie D praticamente, quindi è grande importanza, ma una squadra solida. Io ho visto una squadra comunque solida di categoria che ci sta bene in questa Serie D, poi magari potrà ambire qualcosa di più. Allora ancora due cose molto veloci, arriva un altro messaggio al 334 907 9007, è un po' una polemica nei confronti dell'amministrazione comunale. Anche stasera doccia gratuita per tutti, per chi va allo stadio, grazie giunta comunale. Vabbè, insomma, diamo voce anche a queste proteste, basta che siano civili. Alessandro, in un minuto, come stai vedendo il Milan di Amorim? Ieri sconfitto in casa dal Benfica, si è partiti con un'idea di calcio e con una rosa ritenuta di alta qualità da parte dell'allenatore, che adesso sta già nelle dichiarazioni un po' cambiando il tiro. Come lo stai vedendo in un minuto e poi ti lasciamo andare?
0: Non è ancora difficile, è un bel lavoro per lui. Io credo che comunque ha cercato di dare una determinata identità alla squadra, sta faticando un po', è partito bene penso le prime due partite, anche se poi alcune vittorie tipo quella in casa col Venezia non è sicuramente stata semplice. Ieri obiettivamente mi aspettavo di più, è vero che Benfica è una squadra forte, una squadra di valore, però una partita in casa secondo me poteva fare sicuramente meglio, così come magari la squadra dei due volti, quella del primo tempo e quella del secondo con la Lazio. È una squadra che deve ancora trovare la propria vera identità, la propria fisionomia, poi secondo me come organico e come squadra è sicuramente sotto l'Inter, però penso che con le altre se la possa giocare. Viene a mancare qualcosa perché magari stesso Gasperini ci lavora già 2 anni con la Roma, alcuni progetti sono un po' più di lunga durata e durano da un pochettino di più. Lui è appena arrivato e ci metterà un pochettino più di tempo.
1: Ecco, si è passati dalle dichiarazioni di Amorim di qualche mese fa, il mio voto al mercato è 10, ho la squadra migliore al mondo, alle dichiarazioni di oggi, non ho tutti i calciatori a disposizione adatti al mio stile di gioco, non ci sono le caratteristiche perfette. Vedremo come andrà a finire. Te l'ho chiesto anche perché tu sei partito dal Milan, dalle giovanili del Milan, sì, giusto Alessandro? Ecco, quindi proprio calzava a pennello la domanda. Siamo in chiusura, grazie di cuore ad Alessandro Budel. Io spero di averlo di nuovo in linea diretta magari più avanti, magari anche per andare a constatare la situazione della sua squadra, il Club Milano, che gioca nel girone B di Serie D. Grazie di cuore Alessandro, buon lavoro, in bocca al lupo per la tua squadra.
0: Grazie Fabrizio Crepi, buona giornata a tutti, ci rivedremo presto sicuramente. Ciao ciao, grazie.
1: Grazie Alessandro Budel. Potete continuare a seguirci su Radio Brescia 7, per chi non ha la radio accesa a un computer o un telefonino, radiobrescia7.it, il nostro sito, e basta cliccare on air e potete andare appunto in diretta con la radio. Per quanto riguarda le repliche di linea diretta, invece basta andare sul sito di Teletutto e appunto lì su TT Play schiacciate, vi si aprono le tendine di tutte le nostre trasmissioni, trovate anche linea diretta. Tra poco in radio, ci vediamo, grazie in televisione, a domani alle 13:06.
2: Linea diretta.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Turno infrasettimanale di campionato per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo giovedì 17 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Treviso. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
4: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. rodofilearredamenti.it. Spot.
5: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro
6: solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
7: Sabato e domenica porte aperte.
8: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere birra Peroni litri 0,66, 89 centesimi. Latte UHT parzialmente scremato centrale del latte di Brescia 1 litro, 95 centesimi. Caffè qualità rossa Lavazza per 4, 1 chilo, 12,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark. La spesa, secondo me.
9: Da Tanghetti, affari perfetti.
10: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
9: Da Tanghetti, affari perfetti.
11: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
12: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Eccoci di nuovo in onda, siamo su Radio Brescia 7, siamo sganciati dalla televisione, questa è sempre Linea Diretta in questo giovedì di anteprima, perché si gioca la Serie C, il girone A della Serie C, con il Brescia, di cui ne abbiamo parlato ampiamente nella prima parte insieme a un ex giocatore delle rondinelle, ovvero Alessandro Budel. Seconda mezz'ora in diretta radio su Radio Brescia 7, dove appunto andremo un po' a capire un po' le anteprime sugli altri campi, quelli della serie C che riguardano le nostre Brescia. Intanto abbiamo sottofondo la canzone da indovinare, riesce a tirarla su Fulvio, eccola qua, eh? Chi è l'artista senza a cui abbiamo tolto la voce quest'oggi? Saltiamo di canzone in canzone, vediamo se magari riusciamo a fare in modo che i nostri radioascoltatori da casa riescano ad indovinare. Questa è già un po' più facile come sottofondo da indovinare, poi c'è ancora anche questa, insomma. Per i fan dovrebbe essere abbastanza semplice. È un artista che è stato dalle nostre parti ultimamente. Ma torniamo alle cose di casa nostra, perché abbiamo i collegamenti dai campi, a cominciare da Lumezzane, dove alle 18.30 il Lume scende in campo contro il Novara. Abbiamo in collegamento telefonico Alberto Rossini, che ringrazio personalmente. 3 minuti insieme a lui per capire le ultime che riguardano appunto le due squadre, soprattutto il Lumezzane. Ciao Alberto!
1: Buongiorno Fabrizio, grazie per l'invito e un saluto anche ai nostri ascoltatori.
0: Grazie a te. Allora, che cosa ci racconti? Come affronta questa partita il Lumezzane? Ha un po' ancora la ricerca di se stesso, diciamo così.
1: Esatto, hai detto benissimo. Diciamo che è reduce da un pareggio in extremis maturato con il Renate, e San Marco vuole ripartire proprio dalla grinta, da questa forza dimostrata dalla squadra, ma cancellare completamente gli errori difensivi che si sono visti nella giornata di domenica, perché errori di posizionamento che hanno condizionato proprio la partita. Poi è stato complicato recuperarla, perché il Lumezzane ha rimontato 2 volte, alla fine ha portato a casa un punto e ha difeso l'imbattibilità casalinga, perché fin qui ha ottenuto una vittoria e un pareggio in 3 partite, la terza era quella di Coppa, e quindi l'idea è ripartire da lì con dei recuperi importanti, perché la prima convocazione per Paghera, che è ex Brescia, quindi esperienza assicurata, che torna dopo l'infortunio al ginocchio che aveva accusato nell'ultima amichevole con il Crema, e soprattutto torna dalla squalifica Boffelli, fresco arrivo dall'Arzignano, che è il centrale più esperto della categoria imposta a Lumezzane, che quindi darà una grossa mano appunto a colmare quelle lacune difensive che si sono viste con le Renate.
0: Assolutamente, appuntamento per le 18.30 quest'oggi contro questo Novara, che comunque lo stesso San Marco ha detto insomma è una squadra a cui fare attenzione, e di conseguenza ci auguriamo appunto in un risultato pieno da parte dei Valgobini. Sarai su ovviamente tu a Lumezzane oggi, oppure?
1: Esatto,
0: sempre presente, come no. Allora, senti Alberto, ti ringraziamo, grazie per essere intervenuto, magari ci terremo in collegamento durante la stagione, magari anche per raccontare un po' di Lumezzane, visto che lo stai seguendo per il giornale di Brescia. Grazie di cuore ad Alberto Rossini. Grazie. Allora torniamo a noi, alza ancora un po' sto volume, Francesco al 334 907 9007, all'alba di giovedì ha detto l'artista, quello senza la voce, è Biagio Antonacci. Facciamo ascoltare, vai Fulvio, mettiamoci la voce, vai. Bravissimo, il nostro radioascoltatore Francesco ha indovinato, e Biagio Antonacci che ci ha tenuto compagnia in questa settimana, in questa settimana di Linea Diretta. C'è ancora domani quindi giocheremo l'ultimo jolly, l'ultima giornata, con le canzoni di Biagio Antonacci, che appunto Francesco ha avuto il merito di indovinare al 334 907 9007. Grazie, siamo pronti. Cosa ha vinto? No, ma dillo pure in diretta, dillo, lo dica. Cosa hai vinto? Niente, hai vinto la nostra simpatia e noi ti seguiremo. Grazie Francesco di cuore. Allora, dovremmo avere il secondo collegamento, ce l'abbiamo? Perché andiamo direttamente a parlare a questo punto di Desenzano Lecco. Dovremmo avere in linea Enrico Passerini. Ciao Enrico, buona giornata, buon pomeriggio.
2: Ciao Fabrizio, buon pomeriggio a tutti voi, eccomi.
0: Grazie anche a te per questo intervento molto molto importante. Allora, che cosa ci racconti della partita di quest'oggi?
2: Ma una partita in cui il Desenzano arriva con il morale alle stelle, perché ha appena ottenuto la prima storica vittoria tra i professionisti contro l'Arzignano, e quindi arriva diciamo con un po' la mente anche un po' più libera, no? Un po' più libera, perché appunto era importante sbloccarsi. e sono arrivati questi tre punti che hanno portato Desenzano per adesso a quota 5, diciamo anche in una posizione tutto sommato anche tranquilla, anche se è solo l'inizio del campionato.
0: Beh, questo lo possiamo, anzi lo possiamo, lo definiamo, come è scritto anche sul giornale Brescia, è il derby dei laghi praticamente, eh?
2: Esatto, il derby dei laghi, anche se non si gioca né sul Garda né sul Largo, ma si gioca appunto in Franciacorta,
0: sì,
2: al Vitaletto, al Gino Corioni, perché il Tre Stelle diciamo che è sotto i ferri, no? Non può ancora...
0: Quando sarà pronto? Ne approfitto, hai dei rumors, lo so che non è facile acquisire queste informazioni, però si parlava a inizio stagione di ottobre inoltrato. Pensi che ad ottobre inoltrato in poi il Desenzano possa trasferirsi dal Gino Corioni di Ospitaletto al Tre Stelle di Desenzano, cioè a casa sua?
2: Allora, i lavori non sono proprio molto avanti, ecco. Quindi secondo me ci vorrà almeno fino a metà novembre, bisogna aspettare almeno fino a quel momento lì per vedere il Desenzano insomma tornare a casa al Tre Stelle.
0: Presidente, come sta? Come l'hai visto in tribuna in queste prime partite? Lui è un tifoso, è un presidente tifoso Marai, il presidente del Desenzano.
2: Sì, presidente, è carichissimo, diciamo, sta godendo al massimo questa nuova esperienza in C, la cercava da tanti anni, finalmente l'ha raggiunta e sono sincero, per come ha fatto le cose per ora, secondo me le ha fatte abbastanza bene, perché anche la rosa è ben strutturata e secondo me può anche fare un buon campionato, quindi il presidente è sicuramente molto contento per questo inizio di stagione e penso che sia anche molto fiducioso, insomma.
0: Perfetto, benissimo. Enrico, ti ringraziamo, ovviamente ti aspettiamo qui a Linea Diretta, magari una volta in presenza. So che tu arrivi da lontanissimo, quindi è difficile averti qua a Brescia, non so se poi ti sei trasferito, però insomma l'invito è sempre aperto per te e per tutti gli altri corrispondenti, collaboratori, inviati del giornale di Brescia sugli altri campi. Me lo prometti, una presenza qua in Linea Diretta, eh?
2: Va bene, prometto.
0: Grazie di cuore Enrico Passerini, buon lavoro anche a lui. Ricordiamo Lumezzane e Novara 18:30, commentata da Alberto Rossini, e appunto Enrico Passerini ci ha raccontato l'anteprima di Desenzano Lecco alle 18:30 oggi in questa giornata di campionato infrasettimanale, dove ovviamente gioca anche il Brescia questa sera alle 21 in casa a Rigamonti contro il Treviso, così come gioca alle 21 questa sera a Carpi l'Ospitaletto dei Miracoli, dei Miracoli che è partito veramente bene. E Andrea Quaresmini, suo allenatore che io reputo molto molto bravo, ha detto insomma siamo carichi, ma guai a pensare di poter cambiare obiettivo. Ma ci racconta qualcosa di più il nostro inviato Giovanni Gardani. Ciao Giovanni, buon pomeriggio, buongiorno.
3: Eccoci qui Fabrizio, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti. Sì, c'è attesa insomma per questa sfida, che è l'ennesima sfida verità di questo inizio importante da parte dell'Ospitaletto, 10 punti su 12, con un calendario che qualcuno ha detto non era impossibile, ma non era nemmeno così semplice, anche perché di gare semplici in Serie C ce lo insegna l'esperienza anche abbastanza recente, non ce ne sono. La gara di Carpi è una gara insidiosa per due motivi: intanto perché la squadra che oggi gioca in casa, il Cabassi, stadio che ha visto di recente anche la Serie A, cerca la prima vittoria interna. Ha 4 punti il Carpi, ma bisogna dire che le due sconfitte le ha subite contro Union Brescia e contro Cittadella, quindi contro le due grandi favorite, considerate grandi favorite di questo girone, quindi insomma ci può stare. La seconda insidia è il fatto che questa gara arriva di giovedì sera, si gioca stasera alle ore 21, ad appena 3 giorni da quello che ad oggi è effettivamente un big match. Il campionato non l'avremmo detto, ma domenica al Corioni di Ospitaletto arriva il Cittadella capolista, al momento capolista ovviamente, quindi insomma una serie di insidie diciamo da affrontare per quanto riguarda l'Ospitaletto. Quaresmini ha parlato del Carpi come squadra molto fisica dietro, molto strutturata, ma squadra anche di qualità, con alcuni giocatori che possono risolvere la partita con una giocata, e soprattutto squadra ad alta intensità, e quindi ha chiesto ancora una volta ai suoi di viaggiare ad un buon ritmo, perché soltanto con un ritmo giusto e con il ritmo adeguato questa squadra, cioè l'Ospitaletto, può tirare fuori le proprie qualità. Ci sarà un mini turnover, credo.
0: Ecco, infatti te lo volevo chiedere Giovanni, se era previsto un turnover.
3: Sì, non vedremo credo dal via Gobbi, perché comunque si è fatto male contro la Juventus Next Generation. È stato convocato, quindi potrebbe comunque andare in panchina. Bisogna dire che Torri non lo ha fatto rimpiangere, perché è entrato e ha fatto gol, tra l'altro ha sfiorato anche la doppietta proprio contro i bianconeri. credo che poi gli altri cambi li vedremo sulla fascia di sinistra, dove non ci sarà Stefanoni ma ci sarà Messaggi, e in mezzo al campo, dove al posto di Guarneri, che peraltro ha fatto molto bene contro Juventus tra i migliori in campo, dovrebbe rientrare Mondini. Quindi insomma 2-3 cambi, non di più, anche perché, come Quaresmini ha detto, sì, la rosa è lunga, però non abbiamo due squadre come magari altre formazioni, quindi insomma cercheremo di lavorare da questo punto di vista. Questo ha detto il mister dell'Ospitaletti.
0: Perfetto, Giovanni, ti ringraziamo. Ovviamente l'invito è esteso anche a te. Quando ti trovi dalle parti di Brescia, ti aspettiamo qua in studio per parlare di Brescia, di calcio europeo, di nazionale. Domani tratteremo anche il tema della nazionale. Sicuramente sarà ospite il nostro direttore Giorgio Bardaglio, direttore responsabile di Giornali di Brescia, Teletutto e Radio Brescia 7. Grazie a Giovanni Gardani che ci ha dato un po' un'anteprima, ci ha dato un'anteprima esaustiva di quello che sarà Carpi Ospitaletti ha letto questa sera alle 21. Grazie a Giovanni Gardani, alla prossima, un abbraccio.
3: A te Fabrizio un saluto.
0: Grazie. Allora, prima di andare in musica, andiamo a riassumere la giornata di campionato. Appunto, abbiamo parlato delle nostre bresciane, però alle 18:30 si inizia con Albino Leffe Arzignano, Cittadella Juventus Under 23, Desenzano Lecco, Lume Zane Novara, Pergolettese Folgore Caratese e Provercelli Alcione Milano. E in serata alle 21 c'è Brescia Treviso, Carpi Ospitaletto, Gian Erminio Trento, Renate Dolomiti Bellonesi. Un po' di musica e poi novità che arrivano dal mondo del calcio internazionale ed europeo, perché c'è un allenatore, ex allenatore del Brescia, che abbiamo menzionato nella prima mezz'ora in diretta su Teletutto e Radio Brescia 7 con Alessandro Budel, che forse ha trovato la panchina.

0: appunto alle 13.06 in diretta su Teletutto e Radio Brescia 7, poi abbiamo proseguito la seconda mezz'ora qui in radio insieme a voi. Allora, dicevo, notizie che arrivano al mondo del calcio, notizie dell'ultima ora. È stata battuta poco fa Beppe Iachini, che ha allenato l'ospite di quest'oggi di linea diretta, ovvero Alessandro Budel, in quella stagione in cui il Brescia andò in Serie A con Beppe Iachini in panchina. Insomma, potrebbe avere trovato lavoro, in quanto il Ludo Gorez avrebbe avuto contatti con l'allenatore ex Brescia per la panchina. Per l'allenatore italiano sarebbe la prima esperienza in assoluto all'estero da allenatore. Iachini, ricordiamo che è fermo dall'aprile del 2024, quando venne esonerato dal Bari in Serie B. In Serie B, Ludo Gorez, squadra bulgara che milita nella massima divisione. Detto questo, saluto Fulvio Marini, lo vorrei in collegamento diretto perché abbiamo parlato di Europa League, il deludente esordio del Milan ieri sera, sconfitto in casa dal Benfica, ma stasera torna a giocare anche la Juventus in Europa League, stasera alle 21, e quindi partita molto importante, con Spalletti che in conferenza stampa ha detto: sì, va bene, accettiamo le pressioni, accettare la pressione è la medicina per imparare a vivere. Senti pressione quando dimentichi chi sei, se senti tutto quello che ti viene detto perdi identità. Tra l'altro, anche sulle voci della società, della fiducia della società e le voci che circolano a Torino su Antonio Conte, Spalletti ha detto: Carnevali è esperto, è un uomo di calcio e sa che deve trasferire fiducia alla squadra. Sono meno di ciò che ha detto, di come mi ha rappresentato, ma non lo deluderò e diventerò ciò che vuole, migliorerò. I tifosi poi devono fare ciò che vogliono, se si vuole mettere in mezzo il nome di Conte bisogna accettarlo. Certe voci non mi stupiscono. Così Spalletti alla vigilia dell'impegno di Europa League. Fulvio Marini, come la vedi la Juve questa sera?
1: Ma devo dire che affronta un avversario che non è particolarmente trascendentale, voglio dire, una squadra olandese che naviga a metà classifica dell'Eredivisie, e insomma. Tra l'altro Spalletti ha anche due recuperi importanti a centrocampo, ovvero rientra McKennie e ci sarà l'esordio al primo minuto di Sarr, perciò con un centrocampo diciamo un po' più fisico credo che insomma non abbia grossi problemi la Juve, perché se dovesse avere problemi anche contro questa squadra, allora c'è veramente da preoccuparsi.
0: C'è da farsi qualche domanda, qualora ci sarebbe da farsi qualche domanda qualora non si riuscisse, diciamo,
1: esatto,
0: così.
1: La delusione invece è stata il Milan, perché avevamo fatto un pronostico che era assolutamente a favore dei rossoneri, invece è stata una partita mal giocata, mal impostata. Ha delle grosse responsabilità qua anche l'allenatore, secondo me.
0: È vero che, come abbiamo detto, comincia già a far marcia indietro, prima soddisfatto del mercato, adesso dice non tutti sono consoni al mio modo di giocare. Allora chiudiamo, abbiamo ancora 2 minuti e mezzo, chiudiamo. Siamo partiti a parlare di Brescia, c'è Brescia Treviso, ne abbiamo parlato con Alessandro Budel e con alcuni di voi anche tramite SMS, tramite WhatsApp, tramite messaggi WhatsApp o chi ha telefonato, e chiudiamo a parlare di Brescia, il vecchio Brescia, perché il Brescia Calcio Under 16 rinvia l'esordio e cambia la sede di gioco. Ovviamente è una corsa contro il tempo quella di Marco Zambelli, incaricato dal liquidatore fallimentare per costruire una squadra Under 16 del Brescia Calcio, e di qualche giorno fa la notizia che il liquidatore fallimentare che ha in carico la gestione provvisoria del club dopo la sentenza di fallimento di primo grado. Ricordiamo che è stato fatto un ricorso da Cellino, in questo momento la società è di Cellino ma non ne ha la piena disponibilità e neanche l'operatività e l'esecutività. L'incarico di consulente sportivo per costruire una squadra under 16 è stato dato, per dare continuità aziendale, è stata data a Marco Zambelli, il quale appunto deve allestire una rosa con un numero congruo di ragazzini tesserati, allora, tra cui anche allenatori e dirigenti. Sugli allenatori e dirigenti, clamorosamente ha trovato, diciamo così, la disponibilità di qualcuno. Ci sarebbe trovare anche qualche alternativa. Con i ragazzini invece si fa molta più fatica, perché deve trovare ragazzini non tesserati FIGC, Federazione Italiana Gioco Calcio, e qualora poi anche si trovino questi ragazzini bisogna fare i conti con i genitori, perché ovviamente stiamo parlando di ragazze che hanno meno di 16 anni, e qualcuno ovviamente è diffidente perché aleggia comunque sempre la figura di Cellino intorno a questo Brescia Calcio Under 16, anche se ripetiamo oggi non sta gestendo, perché ha fatto ricorso, si è in attesa di una risposta a fine ottobre di questo ricorso, di conseguenza non è lui che ci sta mettendo le mani e lavorando. Oggi è proprietario Cellino, ma non può gestire, diciamo così. Detto questo, è variata la sede di Torbole, probabilmente una mossa anche da parte di Zambelli e chi deve costruire questa squadra Under 16 per staccare sempre di più l'idea di questo Brescia Calcio Under 16 da Massimo Cellino, anche se, ripetiamo, comunque sia la sua ombra aleggia. Come sempre, siamo in chiusura anche di questa puntata, ringraziamo tutti voi per averci seguito. Domani sarà la puntata che andrà ad analizzare un po' la partita del Brescia che gioca stasera in casa con il Treviso, tanti altri argomenti, c'è la Juve d'Europa League, c'è la Nazionale, perché Mancini domani diramerà le prime convocazioni. Domani, ragazzi, voglio sentire il vostro parere, perché domani, anzi sabato, ma noi ne parleremo domani, è il compleanno di San Siro, dello stadio San Siro, che compie 100 anni, quindi vorremmo sentire al 334-907-9007 i messaggi o telefonicamente allo 030 28 84 544 qual è stata la prima volta che siete stati a San Siro, se ci siete stati, e qual è stata l'emozione che vi ha regalato questo stadio. Grazie a Fulvio Marini, a Ruggero Tavelli, ci vediamo domani 13.06 con Linea Diretta.

0: Radio Brescia 7.
1: Spot. Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!

0: Solo alla Prix, tanti prodotti al costo, come olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro e yogurt Müller 8 vasetti a 2,89 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere, la promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per 2 anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su 2 ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
4: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere pasta di Simola Barilla grammi 549 centesimi, yogurt Mix Müller per 4 600 grammi 2,35 euro, prosciutto cotto di alta qualità in Ferrarini 100 grammi 1,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active

0: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Sono saliti a 89 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcuni nidi e scuole dell'infanzia e primarie della Valtrompia. Tra le persone colpite ci sono anche adulti, sono invece 14 bambini ricoverati, 9 agli ospedali civili di Brescia e 5 alla poliambulanza. Le loro condizioni sono stabili o in miglioramento. A far luce sull'origine del focolaio arrivano intanto i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti. In alcuni casi è stata trovata la salmonella, un risultato che indirizza le indagini ma che non consente ancora di dire con certezza che il batterio fosse presente negli alimenti consumati a scuola. Proprio sugli alimenti sono infatti ancora in corso gli accertamenti di laboratorio. Tanto improvvise quanto inaspettate le fiamme che si sono sprigionate nel vano motore di una Fiat Punto poco dopo le 11:30 di ieri nel centro di Villanuova sul Clisi. La vettura, guidata da un uomo e diretta verso Roè, ha tamponato una Ford Fiesta che la precedeva e pochi istanti dopo ha preso fuoco. Tra i primi a intervenire la sindaca Caterina Dusi insieme ad altri componenti della giunta e ad alcuni cittadini. Utilizzando degli estintori sono riusciti a ridimensionare e a circoscrivere le fiamme. L'incendio è stato così contenuto fino all'arrivo dei vigili del fuoco salodiani, ai quali è poi spettata la messa in sicurezza e la bonifica del mezzo. Illeso il guidatore. Guardiamo al futuro senza paura. È del vescovo Pierantonio Tremolada la sintesi più efficace del convegno del clero che si è svolto nell'ex seminario di Via Bollani, una sede che anche fisicamente rappresenta la necessità di archiviare il passato per incamminarsi con convinzione e solidità strutturale verso il futuro, futuro che però non deve spaventare, come ha auspicato il vescovo. La due giorni settembrina è stata quest'anno particolarmente densa di contenuti e impegnativa. Ha raccolto il testimone della grande assemblea diocesana dello scorso aprile, adunata a sua volta preceduta da una visita giubilare del vescovo praticamente in tutte le parrocchie della diocesi. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Il Brio Radio Show con Davide Briosi. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiama.

0: Signore e signori, dallo studio 1 di Radio Brescia 7 è ora in onda Brio Radio Show. Ai microfoni Brio.
1: Buon pomeriggio ragazzi, ciao, ben ritrovati su Radio Brescia 7, pronti a partire anche oggi con Brio Radio Show ad accompagnarvi fino alle ore 15 per quanto ci riguarda l'apertura del palinsesto pomeridiano delle nostre frequenze, pronti ad accompagnarvi tra le giornate internazionali che sono ben due oggi in programma per quanto riguarda giovedì 17, leggere i vostri messaggi e svelarvi insomma le notizie più cliccate e curiose che troviamo sui social network con le nostre ricerche e le vostre segnalazioni. 334 907 9007 è il numero unico di WhatsApp per quanto ci riguarda e diretta chiocciola radiobrescia7.it per quanto riguarda le mail. Insomma, siamo pronti ad iniziare oggi giornata internazionale della musica country e la giornata mondiale della sicurezza del paziente, due temi completamente diversi ma che ci faranno compagnia per quanto riguarda i primi interventi. Intanto partiamo con la musica, si comincia così con Brio Radio Show.
0: Radio Show, Radio Show, Radio Show, Radio Show.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Rio Radio Show.
1: Ed è proprio così, oggi il 17 settembre, la giornata mondiale della musica country. Siamo pronti a svelarvi alcuni passaggi della sua storia, delle sue radici narrative legate alla vita quotidiana e anche quella rurale. È nato nel sud degli Stati Uniti, nei primi del Novecento, questo genere musicale, proprio dall'unione di folk europeo, blues e anche gospel. È il Tennessee, diciamo, la patria mondiale di questo genere musicale, e noi insomma abbiamo qualche curiosità legata proprio a questo genere, anche perché contrariamente al mito comune il country affonda le sue radici nella vita degli emigrati e ha anche forti influenze afroamericane, inclusi gli scambi musicali, come vi dicevo, con il blues e l'uso di alcuni strumenti proprio che arrivano dall'Africa. Le famose Bristol Season dal 27 luglio del 27 in Tennessee sono considerate l'atto di nascita, diciamo, ufficiale di questo genere, e Nashville, la città proprio, il cuore pulsante del country internazionale, in particolare grazie allo storico programma radiofonico nato negli anni 40, il Grand Ole Opry, una storia una diretta radio sempre su questo genere. Ci sono anche stati tanti padri fondatori del country, famoso per il suo stile unico anche Jimmy Rodgers. Adesso questo me lo devo far consigliare per la pronuncia, per quanto riguarda lui è colui che insomma ha mescolato il folk con alcune, per l'appunto, sonorità africane, che hanno fatto così diventare il genere country suonato poi in tutto il mondo. Queste solo alcune delle curiosità per quanto riguarda la giornata internazionale del country proposta oggi. Tra poco cambieremo letteralmente argomento, ma intanto continuiamo così.
2: Radio Show. But I'd been forgotten, I'd been married a long time ago.

0: Torniamo tra poco con Brio Radio Show.
1: Brio Radio Show.
2: Spot.
3: Vuoi rimetterti in movimento? Fallo con WISP Brescia. Yoga, pilates, ginnastica, fitness, tai chi e danza e tante attività pensate per il tuo benessere. Non importa quale sia la tua età, il tuo livello o il tuo ritmo, c'è un corso che fa per te. Scegli di star bene, scegli di muoverti. Scegli WISP Brescia. Scopri tutti i corsi su wisp.it/Brescia oppure chiamalo 030 47 121. WISP Brescia, sport per tutti.
4: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia, dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia, la festa che ama tutti. Prost!
5: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
6: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
8: Sabato e domenica porte aperte.
9: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere birra Peroni litri 0,66, 89 centesimi. Latte UHT parzialmente scremato centrale del latte di Brescia 1 litro, 95 centesimi. Caffè qualità rossa Lavazza per 4, 1 chilo, 12,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark. La spesa secondo me.
10: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
0: Oggi si parla anche di sicurezza, nello specifico la giornata mondiale della sicurezza del paziente. Si celebra ogni anno il 17 settembre ed è chiaramente istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dal 2019. C'è un tema per quanto riguarda questa edizione, cioè l'anno 26, cure sicure per le malattie non trasmissibili. Uno slogan anche, cure sicure per tutta la vita. E c'è un obiettivo, cioè l'edizione pone l'attenzione sulla sicurezza nella prevenzione e nella gestione delle malattie cronache e non trasmissibili. Faccio ad esempio del diabete, i tumori, le patologie cardiovascolari, insomma coinvolgendo veramente attivamente i pazienti in ogni fase del percorso di cura. Si celebra anche in Italia tutto questo, vengono promosse iniziative di sensibilizzazione, incontri, anche campagne informative, diciamo, da parte del Ministero della Salute, delle regioni, inclusa la nostra Lombardia, e delle strutture sanitarie locali, proprio per diffondere buone pratiche cliniche e prevenire i danni evitabili. Ci sono tante iniziative locali, strategie raccomandate dall'OMS per i pazienti, ma insomma noi ci fermiamo qui per quanto riguarda questa giornata internazionale. Oggi ne abbiamo celebrate ben due, la giornata mondiale del country, perché si fosse messo in contatto con noi soltanto adesso, ed abbiamo appena concluso e citato la giornata mondiale della sicurezza del paziente su Radio Brescia 7.
2: Radio Show.

0: Radio Show.
1: Un po' di news anche per quanto riguarda la musica. Rocco Ante e Clementino hanno scelto lo scenario della Costiera Amalfitana per questo trailer con il quale hanno annunciato sui social The Album, il loro primo disco insieme, in uscita il 6 novembre. Sono loro i protagonisti, Rocco Ante e Clementino, che incarnano proprio l'anima dell'urban underground. Loro sono due icone assolute e tanti amici campani, soprattutto la Campania, ma tanti amici a livello nazionale aspettano questo capitolo definitivo del rap, per l'appunto in stile campano. Da un lato c'è il poeta urbano, capace di diffondere questa crudezza della strada con una sensibilità melodica dal respiro internazionale e primo rapper a vincere il Festival di Sanremo. Dall'altro la Iena White, pioniere assoluto che ha sdoganato il rap dialettale, quindi stiamo parlando di Clementino, portandolo ai vertici delle classifiche nazionali con la sua energia e anche con, diciamo la verità, una tecnica veramente importante. Loro sono amici da sempre, chiaramente la terra li lega moltissimo, un rapporto di stima, di fratellanza consolidato anche nel corso di tanti anni, anche sulle battaglie di freestyle alle quali Rocco partecipò, trovando in giuria proprio Clementino, che di fatto scoprì il suo talento e anzi decise poi di collaborare con lui. Quindi non vediamo l'ora di ascoltarli insieme. The Album si chiamerà così e sarà prodotto da Sony Music Italy, e quindi insomma questo disco insieme sicuramente sarà tanto atteso. Aspettiamo il 6 di novembre per ascoltarli ancora una volta sulle nostre frequenze.
0: Radio Show. Radio Show. Radio Show.

0: dopo la pubblicità.
1: Brio Radio Show.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Turno infrasettimanale di campionato per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo giovedì 17 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Treviso. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
6: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
7: Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.

0: al costo, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Brix.
3: Guidare un'azienda significa prendere decisioni ogni giorno, ma spesso ostacolare la crescita sono abitudini e comportamenti che si ripetono senza essere messi in discussione. Scopri in edicola con il Giornale di Brescia il libro Il capo sono io, i 53 sbagli che ostacolano la tua leadership in azienda e come evitarli.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Bella la musica targata Brio Radio Show che torna dopo la pubblicità.
7: Brio Radio Show.
6: Brio Live, Radio Brescia 7. Insomma, da qualche anno a questa parte il nostro ruolo di DJ, vocalist, animatori non è più soltanto nelle discoteche, ma anche agli eventi aziendali, a eventi speciali, ma anche ai matrimoni. E così, insomma, ci siamo fatti un'idea su questa estate che insomma sta praticamente per finire, dopo aver così scoperto una nuova tendenza, soprattutto che arriva dal nord Italia. Un fenomeno chiamato micro matrimoni, meno ospiti alla cerimonia, location più intime e intrattenimento più curato. È questo un nuovo modo di sposarsi? E tra l'altro anche grandi catene come ad esempio IKEA sta seguendo questo trend e apre alle nozze all'interno dei suoi punti vendita, proprio per gestire ancora di più questa così voglia di sposarsi, ma in versione un pochettino più ridotta. Stanno spopolando questi micro matrimoni, è una tendenza puramente italiana. Sono cerimonie più intime, raccolte, pochi invitati, indicativamente sotto le 50 persone, quindi parenti stretti, quindi sì, genitori, zii, cugini, più una decina di amici, e c'è anche chi invita meno, di 30 persone, il 21% ad oggi, e chi celebra davanti a meno di 10 persone. In questo caso si parla di minimoni, ma dopo ne parleremo. Tra poco parliamo di questo e di molto altro. Il tema è il matrimonio, live su Radio Brescia 7.
8: Radio Show.

0: il mondo dei matrimoni con un fenomeno molto in tendenza per quanto riguarda soprattutto il nord Italia, il micromatrimonio, una cerimonia che insomma praticamente va nella direzione opposta rispetto a quella classica a cui siamo molto abituati, anche perché in Italia insomma è molto famoso celebrare i matrimoni in grande stile, anche in più giorni addirittura in alcune occasioni. Un mio carissimo amico è rientrato proprio domenica da un matrimonio durato sia sabato che domenica, con idee veramente originali, addirittura il passaggio all'interno di una sagra contadina, ma insomma vi racconterò qualcosa in più. Fatto sta che la tradizione, quella in grande stile, è soprattutto una tendenza del centro-sud che rimane. Al nord, micromatrimoni. Un dato interessante è che quasi la metà delle coppie che oggi si sposano, cioè il 48% secondo i dati dell'ultimo anno raccolti da noi siamo sul sito di propronto.it, preferisce proprio organizzare micro wedding piuttosto che un matrimonio tradizionale. Si tratta di una scelta dettata, diciamo, dal desiderio di risparmiare, praticamente, perché la gran parte delle persone ha risposto così. Alcune volte anche la volontà di vivere un momento più intimo, sono entrambe le motivazioni, chi più chi meno insomma ha risposto così. Elementi ai quali nessuno rinuncia, cioè ci sono, perché ve lo dico, insomma la violinista non manca mai, anche il fotografo, e spese ancora diciamo ai primi posti, e le figure cioè diciamo come i DJ, i musicisti, la parte intrattenimento non manca mai, il cibo non manca, quindi catering restano la priorità, servizio completo scelto praticamente dal 75% dei neosposi. E poi c'è un pochettino meno, diciamo, di concentrazione sull'allestimento, sulla wedding planner, anche sul noleggio dell'auto. Insomma, stanno cambiando tante cose, anche il ricevimento, che diventa più una sorta di intrattenimento con tendenze in crescita come i giochi di gruppo o piccoli spettacoli vari. Parleremo anche delle location, ma intanto continuiamo così.
1: Radio Show. Radio Show. Radio Show.

Radio Show. E voi preferireste un matrimonio da 200 invitati, magari in una location predisposta per tutti questi ospiti, ma che vi soddisfa un pochettino meno, o la location da sogno, quella non lo so, irraggiungibile, in cui ci stanno massimo 40-50 persone per il vostro matrimonio, location da favola ma con pochi invitati? Fatemelo sapere al 334 907 9007, perché a cambiare stanno anche cambiando, insomma, le location sempre più ricercate, intime ma meno adatte a troppi invitati. Si inseguono sempre di più la natura, gli spazi aperti, i ristoranti, anche gli agriturismi che sorpassano, diciamo, le ville nelle preferenze, e stiamo tornando a parlare del micromatrimonio, che sembra, come dire, preferire la qualità, la personalizzazione rispetto alla quantità. È un compromesso tra la mini fuga d'amore e il festeggiamento, senza, diciamo, i problemi logistici che un grande evento solitamente porta. Quindi tanti lo scelgono il micromatrimonio per risparmiare, alcuni per fare una cosa più riservata, in stile più vicino alla coppia. Fatto sta che vi dicevo che addirittura un grande gruppo come IKEA ha ufficializzato che si mette a disposizione per micro matrimoni. Adesso, questa è una notizia che va sicuramente certificata, eccetera, ma ne hanno parlato anche su Radio DJ, ed è per quello che io ho deciso di cavalcare l'onda. Ho scoperto, per l'appunto, che micro matrimoni potranno essere, IKEA aprirà la possibilità di ospitare all'interno dei suoi punti vendita. Ecco, poi capirete voi, ma è tutto vero, l'hanno commentato in diretta nazionale, quindi io sono andato a rubare questa notizia proprio per parlarvene in diretta. Un'esperienza sicuramente originale, e una location in cui, diciamo, non è al primo pensiero di una coppia che si sposa. I matrimoni stanno cambiando, seguono la logica del meno lusso e meno stress, più praticità. Io voglio sapere cosa vorreste organizzare voi per il vostro matrimonio. 334 907 9007. Radio Show.

stiamo leggendo i vostri messaggi al 334 907 9007. Devo dire che c'è un 50 e 50 perché ci sono tante radioascoltatrici, prevalentemente donne, che hanno risposto alla mia domanda, che insomma sognano il matrimonio da favola, quello proprio classico, quello con l'abito bianco lungo, quello con 200 invitati, magari addirittura con la possibilità di aggiungerne alcuni dal taglio torta in poi. E c'è invece chi sta già organizzando un micro matrimonio, come la nostra amica Simona, che ci scrive al 334 907 9007 giugno 2027, il mio matrimonio 46 invitati. E quindi insomma tanti auguri anche a te e ottima scelta per quanto riguarda insomma le tendenze, perlomeno, perché stai cavalcando un pochettino l'onda di questi micro matrimoni di cui abbiamo appena parlato. Fatto sta che, ragazzi, qualsiasi tipologia di matrimonio noi la celebreremo in grande stile anche attraverso i nostri microfoni, quindi fatevi sentire perché vi faremo sicuramente gli auguri. E vi voglio leggere una frase molto bella per concludere questo tema, che dice: un matrimonio di successo richiede di innamorarsi molte volte, ma sempre della stessa persona. Radio Show.

0: una canzone e l'altra, ragazzi, siamo alla fine del Brio Radio Show. Un abbraccio da Brio e buona continuazione su Radio Brescia 7.
1: Brio Radio Show. Spot.
2: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere birra Peroni litri 0,66, 89 centesimi. Latte UHT parzialmente scremato centrale del latte di Brescia 1 litro, 95 centesimi. Caffè qualità rossa Lavazza per 4, 1 kg, 12,99 €. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark. La spesa secondo me.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
6: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
7: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
8: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
9: A Brescia, Rezzato, Chiari.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
14: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
15: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
16: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
17: Giornale orario. Edizione locale.
18: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Non ce l'ha fatta l'uomo di 80 anni che ieri pomeriggio è stato investito per un tragico incidente con un mezzo agricolo pesante dal figlio 45enne a Orzi Nuovi. L'anziano è deceduto ieri sera all'ospedale civile di Brescia. Il fatto era accaduto nell'aia dell'azienda agricola di famiglia dove i due uomini lavoravano. Secondo la ricostruzione, il figlio 45enne durante una manovra col mezzo agricolo non si sarebbe accorto della presenza del padre che a bordo di un veicolo elettrico per disabili stava pulendo un pozzetto. L'impatto sarebbe stato molto violento. L'ottantenne è stato trasportato in elisoccorso al civile dove è stato ricoverato nel reparto di traumatologia. In serata purtroppo il decesso. Servizio straordinario di controllo del territorio nel pomeriggio di martedì a Gardone Valtrompi. All'operazione disposta con apposita ordinanza dal questore Paolo Sartori, rientra nel progetto di potenziamento della presenza delle forze dell'ordine nei comuni della provincia in risposta alle segnalazioni dei sindaci sulle problematiche di sicurezza urbana. Le attività mirate a contrastare lo spaccio, l'immigrazione irregolare e a verificare il rispetto delle normative dei locali pubblici hanno visto impegnati gli agenti della Questura di Brescia, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine di Milano e dalla Polizia Locale. Nel corso dei controlli sono state identificate 171 persone, di cui 46 straniere, e controllati 74 autoveicoli e 3 esercizi pubblici. È un vero e proprio allarme per i tempi e la affidabilità della giustizia, quello che la sezione di Brescia dell'Associazione Nazionale Magistrati lancia all'indomani della determinazione della pianta organica del personale amministrativo assegnata al Tribunale di Brescia. Più di 100 lavoratori in meno e quindi rischi concreti per l'allungamento dei tempi dei processi e anche di quelli con cui le decisioni prese dai giudici vengono eseguite. Situazioni che prima ancora che le nuove norme producano risultati, in alcuni casi si stanno già verificando con uffici di fatto congelati per mancanza di personale. Da un'ambulanza e un gruppo di volontari mossi soprattutto dall'entusiasmo a un servizio di emergenza attivo 24 ore su 24 con due mezzi nei periodi di maggiore afflusso turistico. In 20 anni l'associazione Amici del Soccorso di Ponte di Legno è cresciuta insieme alle esigenze dell'Alta Val Camonica fino a diventare una presenza stabile e un punto di riferimento per residenti e turisti. Sabato festeggerà il 20° anniversario. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
14: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
19: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
20: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzinuovi, Brescia.
21: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Andrea Lombardi con Free Pass. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
22: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti, Fulvio Marino.

Yeah. Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: le batte tutte Cher con Believe, ma non per il pezzo, per il suo savoir-faire, per la sua eterna giovinezza, certo, agevolata un po' dal chirurgo estetico, però ragazzi che grinta questa donna. Ben ritrovati nel Free Pass con Andrea Lombardi, è tornato il sole ed è cosa bella e gradita dopo una mattinata di pioggia, non tutta la mattinata perché tutto sommato già dalle 10 ha smesso di piovere, però che bello, cioè avete notato l'aria quanto è pulita, quanto è profumata, la natura ne giova di tutto questo, e poi torna il sole.
1: Noi siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Tesoro, sono seduta a tavola da un'ora. Perché l'acqua non bolle?
3: Sto sperimentando la cottura a bassa temperatura. Vedi? Livello dell'acqua basso, fiamma bassa e bloccata.
2: Amore, non credo che funzioni proprio così.
3: Tesoro, non avere sempre le aspettative così basse.
2: Almeno so che la pasta è buona. L'hai presa tra i bassi e i bloccati di Italmark. Da Italmark i prezzi sono da leccarsi i baffi. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: Il 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: detto tra noi, Malika Yan nel Free Pass, canzone bellissima, lei è troppo affascinante. Ragazzi, sono iniziate le scuole, anche iniziato l'asilo, e non so se capita anche a voi di vedere dei bambini piccolini, mocciosini, magari hanno anche semplicemente 7-8 anni, cioè quindi non piccolissimi, in bicicletta con lo zaino, e dire mamma mia, ma come fanno a fidarsi? Però è anche vero che un tempo probabilmente noi ci andavamo a scuola in bicicletta quando eravamo ragazzini ancora alle elementari, però adesso mi fanno veramente un po' impressione questi bambini che vanno in bicicletta, dondolano un po' a destra e a sinistra con lo zaino, quindi non so, per carità, poi cioè nel senso i genitori sanno e hanno la percezione reale di quanto il figlio sia o possa essere meno o più sveglio, però c'è anche tutto un mondo esterno là fuori, quindi pericoli che non si possono immaginare. Questo lo dico perché in questi due giorni mi è capitato davvero di vedere dei bambini piccoli in bicicletta da soli, poi cerchi sempre i genitori, no? Dicendo aspetta, saranno avanti, saranno indietro, e non vedi nessuno e dici ma come fanno a fidarsi?
1: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Tra poco il giornale orario, l'informazione di Radio Brescia 7.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Canada e Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti. Lo ha detto il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente della Commissione von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato della UE. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto il primo ministro. Un Canada più forte, più resiliente è un partner più efficace anche per gli USA e lo stesso vale per la UE. Dura la reazione del presidente americano che ha parlato di atto ostile, minacciando dazi molto pesanti contro l'Europa o addirittura di interrompere del tutto gli scambi commerciali su molti prodotti. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per chi ha meno di 13 anni. L'Europa prova a mettere un argine agli accessi online per i giovanissimi. La Commissione presenta il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'utilizzo di social, videogiochi e chatbot, prevedendo obblighi più stringenti per le piattaforme. E la presidente von der Leyen ieri ne ha dato un'anticipazione nel discorso sullo Stato dell'Unione. Tra i 13 e i 15 anni, ha spiegato, potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni invece i ragazzi potranno avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Sono stato io, l'ho fatto per divertimento, ma non era un gesto contro le donne. Così Edoardo Crescimanno, 50enne romano disoccupato, ha ammesso di aver sparato nei giorni scorsi con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano in via della Giuliana nel quartiere Prati a Roma. La donna, ferita al braccio, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Al 50enne vengono contestati ben 7 episodi analoghi. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Calcio, dopo l'esordio negativo del Milan, battuto 2-0 in casa dal Benfica, l'Europa League chiama in causa la Juventus. Stadium tutto esaurito per la prima dei bianconeri che attendono questa sera alle 21 gli olandesi del NEC. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Turno infrasettimanale di campionato per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo giovedì 17 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Treviso. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
5: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. rodofilearredamenti.it.
0: Spot.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
7: Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
8: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
7: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
11: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it. Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
12: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
13: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rosatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
14: A Brescia, Rezzato, Chiari.
15: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Ragazzino Fred De Palma, quanto mi piace Fred De Palma, e in questa canzone lui racconta se stesso, o meglio è come se lui scrivesse una lettera al ragazzino che era, dicendogli ragazzino, sei cresciuto tra i palazzi popolari, motorini, bar, ci sono stati i primi amori, le amicizie anche finite male, e poi anche il successo, le donne, ma anche solitudine e tanto, tanto altro. Quindi in un modo o nell'altro è come se sì, parlasse a se stesso, però in tempi diversi, dicendogli che quello che arriva, nonostante tutto, nonostante la fama, nonostante i soldi, non sarà comunque semplice. Nuovo singolo di Fred De Palma, dicevamo, uscito se non sbaglio il 4 settembre, quindi da qualche giorno in programmazione nel Free Pass con Andrea Lombardi fino alle 17. 334 907 9007, c'è lui, Sal Da Vinci con Fuga d'amore.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Io non capisco una cosa, adesso so che non è una cosa molto radiofonica da dire, ma vi è mai capitato di tagliarvi proprio con un coltello o una ferita, non dico di quelle dove ti dissangui, però magari hai anche dei punti e non ti accorgi? Cioè ti tagli e non ti accorgi? Poi arriva un foglio di carta, così lo stai sfogliando, zic, ti taglia proprio un filino che non si nota neanche, non esce nemmeno una goccia di sangue, un male boia. Cioè, ma com'è questa storia qua? Non l'ho mai capita. Vabbè, più cargo al D'Annunzio, i comuni fanno i conti con il rumore e inquinamento. Il più arrabbiato è il sindaco di Castagnedolo, dice: che ambiente lasciamo ai nostri figli? Si dissocia il collega di Montirone. Questa è una notizia che ritroviamo sull'edizione cartacea del Giornale di Brescia a pagina 11. Me lo sono sempre chiesto anch'io, cioè, per carità, aumentano i cargo, quindi volume d'affari, economia, ok, diamo un senso al nostro D'Annunzio, però cioè però vale la pena, cioè, con tutti questi aerei che inquinano altro, cioè, per mio egoismo preferirei che inquinassero, però lo piglio l'aereo, cioè magari mi sposto. Tempo fa, anni fa, ricordo quanto era bello, c'era Ryanair al Montichiari, cioè si arrivava a Londra, si arrivava a Parigi, cioè, ma pensate quanto era bello. Lo dico perché tantissimi giovani chiaramente non hanno vissuto questo e chissà se potranno viverlo, cioè uscire di casa, farsi un tratto in macchina, magari anche in corriera, arrivare a Montichiari, prendere l'aereo e trovarsi dall'altra parte del mondo. Va bene, detto questo, che facciamo? Ci fermiamo con un piccolo break, free pass nella prossima ora, abbiamo tante cose da raccontarvi, ma raccontatevi anche voi alle 334 907 9007 tramite WhatsApp.
1: Noi siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Spot. Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
1: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Cronaca: Garlasco, archiviata l'accusa di corruzione per il PM Venditti. Il magistrato era accusato nell'ambito dell'inchiesta parallela a quella sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Brescia ha disposto il trasferimento degli atti a Pavia. Orzivecchi: è morto l'uomo di 80 anni investito dal figlio col trattore. Francesco Tomasoni era stato trasportato in codice rosso al civile con gravi lesioni agli arti inferiori. Il decesso è avvenuto ieri sera. Brescia: ha 3 giovani arrestati per rapine violente, vittime sfregiate nelle aggressioni avvenute tra gennaio e aprile. Avrebbero usato anche una bottiglia e un estintore. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati un coltello a serramanico e una mannaia. Bollo auto 2027, chi potrebbe non pagarlo? L'agevolazione annunciata dal governo riguarda un solo veicolo per persona, auto a benzina, diesel o ibride fino a 80 kW. Se si possiedono più auto agevolabili vale quella con potenza inferiore. In alternativa, chi non ha un'auto nei limiti può beneficiare dell'esenzione per moto o ciclomotore. Per verificare basta controllare sul libretto la potenza indicata alla voce P2. Caos, viabilità chiari per i lavori al sottopasso ferroviario di via San Bernardino. La riapertura delle scuole dal 14 settembre ha fatto scattare il senso unico alternato, mandando in tilt e accendendo lo scontro politico tra maggioranza e opposizione. Per il ritorno al doppio senso di marcia bisognerà attendere inizio ottobre. L'Unione Europea adotta il Kids Act, la proposta per vietare i social agli under 13. Il testo della Commissione Europea fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Il giornale orario termina qui. Il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
7: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

tanto d'amore Angelina Mango e Marco Mengoni. Ragazzi, scrollando un po' Instagram mi è capitato di beccare una ricetta al un risotto alla zucca, e come si sa si sta avvicinando al periodo della zucca. Io impazzisco per la zucca, quindi mi sono guardato tutta la ricetta dall'inizio alla fine. L'algoritmo che ha fatto ha capito, ha detto: come mai Andrea Lombardi c'è stato così tanto tempo su questo post, su questo reel? Forse gli interessa. E adesso, se scrollo, tutta zucca, per carità, cioè nel senso mi va bene, però anche meno. Seconda ora Free Pass con Andrea Lombardi fino alle 17. Zucca.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

un pezzone, è un pezzone, tornata alla regina del pop con il singolo appena sentito in diretta su Radio Brescia 7 con Andrea Lombardi, fino alle 17 free pass. Madonna, ragazzi, stavo sbirciando le previsioni meteo. Oggi fa freschino, diciamo la verità, ci vuole il giubbino di jeans. Domani le temperature si alzeranno leggermente, tornerà il sole, ma poi ullala, ragazzi, che weekend. Domenica danno addirittura 29 gradi e bene o male la settimana prossima c'è un'alternanza tra 25 e 27, ritoccando nei prossimi giorni altre volte i 29 gradi, quindi diciamo che è un settembre estate più che un settembre autunno. Vabbè, comunque noi ci mettiamo in pigiama. Perché vi dico questo? Perché torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run, e anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Ebbene sì, dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro storico di Brescia, promossa da Lilt Brescia. Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli saranno in diretta e animeranno questa Pigiama Run edizione 2026. Si parte alle ore 19. Dovete iscrivervi subito sul sito pigiamarun.it/Brescia. Torniamo alla musica, torniamo ai successi. Devo fare un po' di saluti. Adesso raggruppo un po' i messaggi, scrivo anche in privato. Bella questa canzone, però è Baby Steps, molto sofisticata. Diciamo che nel mese di settembre c'è una sfumatura tra musica estiva e musica autunnale, e questa è la perfezione.

0: Jackpot!
1: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
3: Sabato e domenica porte aperte.
4: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
5: Amore, vai a correre?
4: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
5: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
4: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
5: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
6: Guidare un'azienda significa prendere decisioni ogni giorno, ma spesso ostacolare la crescita sono abitudini e comportamenti che si ripetono senza essere messi in discussione. Scopri in edicola con il Giornale di Brescia il libro Il capo sono io, i 53 sbagli che ostacolano la tua leadership in azienda e come evitarli.
7: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
9: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
10: Hai guardato il volantino prima, vero?
11: Compralo subito, è 3x2.
10: Il 3x2 finisce stasera?
11: L'hai presa la Fidelity Card?
12: Con la Fidelity Card ti costa meno.
11: Hai visto che è sotto costo?
10: È a metà prezzo, prendine due.
11: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
13: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
14: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
15: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
0: Tra poco il giornale orario, l'informazione di Radio Brescia 7.

0: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il Premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente. Un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Turno infrasettimanale di campionato per i ragazzi di Eugenio Corini, che vogliono tornare alla vittoria. Questo giovedì 17 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Treviso. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
5: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
6: Spot. Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia. La festa che ama tutti. Prost.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
8: Da Aprix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
9: Aprix, fatti furbo, vieni Quix.
8: Promozione valida in tutti i supermercati Aprix della Lombardia.
9: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
10: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
12: Sabato e domenica porte aperte.
13: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
14: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere pasta di Simola Barilla grammi 549 centesimi, yogurt mix Müller per 4 600 grammi 2,35 euro, prosciutto cotto di alta qualità in Ferrarini 100 grammi 1,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
15: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: migliore per...
1: Qualcosa per te, Ligabue. Volevo salutare Roby, Monica, Fabiana, Ennio, Walter, Roberto, Michele, Anna, grazie per aver interagito. Chiaramente ho risposto personalmente perché ci tengo, e si è aggiunto alla famiglia anche Stefano, che ci ascolta da qualche giorno. Grazie Stefano per essere con noi. Dal vino all'Eurospace, perché il Canada è strategico per l'Italia? Lo Stato nordamericano può diventare il primo membro associato dell'Unione Europea e la svolta interessa da vicino anche il nostro paese. Infatti gli scambi commerciali sfiorano gli 11 miliardi di euro con al centro industria, energia e tecnologia, quindi anche sotto il profilo legato all'economia è un passo importante. Adesso Trump ha già detto se tutto questo avverrà alzerò i dazi. Io non sopporto più questo personaggio. Comunque vabbè, chiaramente sta mettendo un po' così in guardia gli stati membri. Vedremo cosa accadrà. Sta di fatto che il Canada in questi mesi secondo me si è dimostrato veramente un paese determinato ad andare dritti, a non cedere, non piegarsi davanti a personaggi che ricattano a destra e a sinistra, quindi tanta roba. Poi ho un legame particolare con il Canada perché io ci sono stato qualche mese da ragazzino ed è bellissimo, cioè per carità fa caldissimo d'estate, fa freddissimo d'inverno, c'è una cosa pazzesca, è un po' come la pianura padana, però ancor peggio perché d'estate raggiunge i 40 gradi con un tasso di umidità insopportabile e d'inverno invece va sotto anche a meno 10, quindi un freddo totale, tanto è vero che vivono nelle metropolitane, scendendo proprio nel sottosuolo hanno delle vere città, cioè dove c'è la metropolitana ci sono anche dei negozi, proprio perché d'estate e d'inverno può essere comodo, d'estate per il caldo e d'inverno per il freddo. Però molto molto bello il Canada, anche la gente la trovo particolarmente simpatica, diciamo che sono gli europei un po' americani e quindi magari un po' più aperti, un po' più allegri rispetto a certi tipo rispetto all'Inghilterra o altri stati, però possiamo considerarli tranquillamente cugini. E poi quanto si mangia bene, cioè partendo dallo sciroppo d'acero a tutti i formaggi, perché hanno tanta Francia anche un po' nella loro cultura, quanto si mangia bene.
2: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Sempre bello Coez nel Free Pass ed è sempre bello star con voi ed è sempre bello quando arriva giovedì perché il giorno dopo è venerdì, è ancora più bello, anzi bellissimo. Allora noi ci fermiamo con un piccolo break, tra poco le notizie in diretta su Teletutto Radio Brescia 7 con Federica Signorelli, mentre nel Free Pass torniamo domani pomeriggio, è sempre bello, dalle 15 alle 17. Un abbraccio ad Andrea e buona continuazione.
1: Spot. Passione. Impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, B-Fuel Benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
3: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere pasta di Simola Barilla grammi 549 centesimi, yogurt mix Müller per 4 600 grammi 2,35 euro, prosciutto cotto di alta qualità in Ferrarini 100 grammi 1,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
4: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
7: A Brescia, Rezzato, Chiari.
8: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 17.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Giornale orario, edizione locale.
5: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Cronaca: Garlasco, archiviata l'accusa di corruzione per il PM Venditti. Il magistrato era accusato nell'ambito dell'inchiesta parallela a quella sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Brescia ha disposto il trasferimento degli atti a Pavia. Orzivecchi è morto, l'uomo di 80 anni investito dal figlio col trattore. Francesco Tomasoni era stato trasportato in codice rosso al civile con gravi lesioni agli arti inferiori. Il decesso è avvenuto ieri sera. Brescia: tre giovani arrestati per rapine violente, vittime sfregiate. Nelle aggressioni avvenute tra gennaio ed aprile avrebbero usato anche una bottiglia e un estintore. Durante le perquisizioni sono stati ritrovati un coltello a serramanico e una mannaia. Bollo auto: chi potrebbe non pagarlo? L'agevolazione annunciata dal governo riguarda un solo veicolo per persona, auto a benzina, diesel o ibride fino a 80 kW. Se si possiedono più autoveicoli agevolabili vale quella con potenza inferiore. Per verificare basta controllare sul libretto la potenza indicata alla voce P.2. Caos viabilità a Chiari per i lavori al sottopasso. La riapertura delle scuole del 14 settembre ha fatto scattare il senso unico alternato in via San Bernardino, mandando il traffico in tilt. Per il ritorno al doppio senso di marcia bisognerà aspettare inizio ottobre. L'Unione Europea adotta il Kids Act, la proposta per vietare i social agli under 13. Il testo della Commissione Europea fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomamente. I bambini vengono esposti troppo presto al mondo online. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Non sparate all'armadillo con Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia. Signore e signori, state per ascoltare Non sparate all'armadillo, un programma da ascoltare. E allora, buon ascolto!

0: a fare un salutone a tutti voi. Fulvio Marini, ciao, ci sei in console?
1: Ci sono in console.
0: Oggi 17 settembre vorrei ricordare due date della storia
1: seduto
0: italiana.
1: Seduto in quel caffè io non pensavo. Ma non è il 17?
0: No, quello no, è un'altra data, era una cosa
1: sempre
0: bella.
1: Era sempre settembre.
0: Perché c'era quel leggero velo di malinconia che aleggiava in questa canzone, un po' come quando arriva l'autunno, quando l'estate passa, ok? Quest'anno un po' meno perché l'abbiamo vissuta bella tosta l'estate.
1: Però io sono già in down.
0: Sei già in down? Cioè, avresti già voglia del caldo di nuovo? Hai voglia di vivere i 41 gradi?
1: No, io ho voglia di estate.
0: Non dirlo alta voce perché quest'anno qualcuno ha patito,
1: vabbè. E adesso? Allora, quelli che hanno patito il caldo, adesso patiscono il freddo. Allora non siamo mai contenti qua. Se va caldo, fa caldo. Se va freddo, fa freddo. E allora?
0: Mi fa piacere. Stiamo partendo con la polemica. Così si fa uno show. Tra l'altro, 1882, ricordiamo un paio di date. L'alluvione nel Polesine, 1882, 800. Ma fu una cosa devastante perché l'Adige rompe gli argini a Boschetto di Angiari alle 3:30 di notte. Tu figurati, la gente dormiva tutta, bella, serena, tranquilla. A un certo punto senti questo boato. E addirittura 39 comuni devastati con 63.000 sfollati. Immaginati cosa voleva dire a quei tempi.
1: 63.000 sfollati sono veramente una quantità di persone incredibilmente grande.
0: E poi il 1904, lo primo sciopero italiano. Lo sciopero italiano iniziato il giorno prima, poi proseguito, ma anche il giorno 17, dopo la strage dei minatori in Sardegna che coinvolge Milano, Genova, Torino, Bologna, Roma, insomma, per
1: tutti
0: i minatori.
1: Il primo sciopero
0: venne fatto per salvaguardare il lavoro dei minatori. Questo è giusto saperlo perché è la nostra storia italiana, alla fine. Quindi sono cose importanti.
1: Molto importanti.
0: Che dire, oggi è una giornata un po' così, siamo partiti questa mattina alle 5 con un mega super temporalone, una roba che ha proprio, diciamo, rinfrescato e penso sia la giornata di chiusura della stagione di chi come me ancora andava a nuotare, nel lago, nel fiume.
1: Perché dicono che allora nel weekend dovrebbero tornare 29 gradi. Io lo spero perché io già non ho voglia, già dovuto mettermi un giubbino di jeans in auto
0: e già
1: questa cosa mi
0: fastidisce. Insomma, vabbè, comunque vedremo che succede. Io il costumino lo tengo qui, in tasca. Nel caso mi tuffo.
1: Sai che cos'è che hai sotto?
0: Il costumino, sempre.
1: Mamma mia, come sempre. Oggi ti preannuncio, sarà una puntata molto dense.
0: Bene, bruciamo un po' di

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
5: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
4: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: il quesito, la domanda del giorno è: ma allora bollo sì o bollo no? Siamo esentati o no dal pagamento del bollo? Facciamo un po' di chiarezza, perché uno non si capisce più niente.
1: Allora, sai, la notizia bomba è stata data ieri.
0: Infatti.
1: Allora, per tutte le moto sicuro.
0: Allora,
1: per tutte le moto.
0: È vero? Ma bisogna anche spiegare alcune cose, perché non è in parte vero, ma non completamente. Ti spiego perché.
1: No, allora,
0: perché in realtà
1: le auto quelle sotto agli 80 cavalli
0: ma non devi avere un altro mezzo. Ti spiego perché andiamo a capire bene cosa succede. Cioè, allora, il Consiglio dei Ministri non l'ha approvato. Ha approvato con una certa sorpresa questa cosa, perché sai, comunque sia, il bollo è una cosa che va direttamente alla regione. La regione lo utilizza per mille motivi, per avere dei fondi, per fare tante cose. Però ha approvato a sorpresa questa sospensione del bollo, ma è solo legata al 2027. C'è un anno, non è che ci montiamo la testa. Innanzitutto,
1: perché solo un anno?
0: Adesso andiamo un po' a vedere tutto, perché non è tutto oro, ciò che è lucida, però insomma uno sforzo è stato fatto. Riguarda innanzitutto tutte le moto e le auto con potenza sotto gli 80 kW, ok? Quindi quasi tutte le utilitarie compatte, le macchine compatte. Poi attenzione,
1: compatte piccole, quelle smontate dell'IKEA,
0: si chiamano compatte tecnicamente. L'esenzione però vale una volta per contribuente. Se hai una macchina e una moto, entrambe che ci stanno, devi sceglierne una, con l'altra invece il bollo lo paghi. Quindi attenzione, questa è un'altra cosa che bisogna tenere presente. Chi possiede sia un'auto che una moto risparmia soltanto sul l'auto, eventualmente, perché devi prendere comunque quella con la categoria minore. Parliamo di circa 14 milioni e mezzo di veicoli, ok, per un risparmio che può arrivare a qualche centinaio di euro all'anno. Non è un'abolizione definitiva, è soltanto, ripeto, per il 2027 inserita in un decreto legge. Ma quanto costa il mancato pagamento di tutto questo? Perché anche qui è interessante vedere, capire, valutare. Il bollo, che è una tassa regionale, ricordiamolo, perché anche le regioni adesso avranno qualcosa da dire al governo: ma come, ci togliete un introito, noi adesso che facciamo? Come elargiamo le richieste di denaro che ci fanno?
1: Con le multe.
0: Lo Stato dovrà compensare le regioni per il mancato incasso, quindi lo Stato dovrà versare le regioni, cioè paga lui il bollo per noi, in pratica, in un certo senso. Quindi lo paghiamo ancora noi, in un certo altro senso, no?
1: Vabbè.
0: Ma attenzione, la cifra è di circa 2 miliardi e 300 milioni di euro solo per il 2027, una quota che non è piccolina se pensiamo che l'intera legge di bilancio si muove tra i 25 e i 30 miliardi, e quindi il 10% di una legge di bilancio. Quindi è bella sostanziosa come cosa, ma io mi chiedo perché, come mai, per quale motivo. Mi lascio un po' perplesso la cosa, e non sono poi così convinto. Comunque, secondo quanto dichiarato, quei soldi dovrebbero arrivare dai risparmi del PNRR, che quindi vuol dire che comunque arrivano dal piano nazionale del PNRR, quindi verranno trovati. Ma io mi chiedo se fosse proprio necessaria questa cosa.
1: Allora, onestamente, onestamente me lo chiedo anch'io, perché è vero, già io possiedo sia un'auto che una moto, ma non è quello. Il bollo è sempre pagato a volte in ritardo.
0: Ma questo succede spesso. L'importante è che lo paghi entro l'anno, anche se non sarebbe così, ma pagalo quando ti ricordi, almeno lo paghi.
1: Io nel dubbio ormai da anni ho fatto la domiciliazione bancaria, così non mi arriva, se no mi dimentico.
0: Ecco, bravo, hai fatto bene.
1: Casino,
0: fatto bene.
1: Vabbè. Però dico, serviva sta roba?
0: Non lo so esattamente.
1: Non l'ho capito.
0: Ma a volte lo vedo quasi un po' come un po' un fumo negli occhi, a volte dico, ma si poteva risparmiare su altro se proprio era necessario. Però vediamo se gli italiani saranno contenti o meno. Il tempo ce lo vedrà.
1: Sì, infatti, ma staremo a vedere, va bene.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Se il debutto in Champions non è stato esaltante, in quattro gare unica vittoria del Como, non è iniziata sotto i migliori auspici neanche l'avventura degli italiani in Europa League, con l'esordio shock del Milan dominato in lungo e largo dal Benfica. Ammutoliti 65.000 di San Siro che prima della gara hanno riservato una standing ovation all'ex beniamino Manuel Rui Costa, oggi presidente del club lusitano. E stasera tocca all'altra formazione italiana in astri di partenza dell'Europa League, la Juventus, in attesa degli olandesi del NEC, e protagonista in negativo in casa Sassuolo, che ha rinfocolato polemiche sollevando malumori della piazza. E allora alza lo scudo protettivo Luciano Spalletti.
2: È il ritmo mentale quello che diventa fondamentale. Chi pensa prima, gioca prima, difende prima, fa tutto un po' prima.
1: Ma i tifosi rispondono presente alla prima chiamata in Coppa. Stadium tutto esaurito contro i tulipani. Torna McKennie dopo lo stop per infortunio. Debutta in porta il polacco Grabara. Gatti in difesa e in attacco. Unica punta Voltemade. Ore 21, arbitro l'ucraino Drevinsky. Voltiamo pagina, gli europei maschili di pallavolo. Si chiude stasera la prima fase imbattute con già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato del girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
4: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
3: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
5: È stata una partita complicata. Loro sono una squadra molto esperta, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. Se battiamo bene sarà tosta per tutti.
3: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C, che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
1: Infine il tennis, dopo Jannik Sinner e Zverev, anche Alcaraz sarà tra gli 8 che prenderanno parte alle finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo, malgrado alle spalle di Shelton nella race, qualificato però in virtù della tutela del ranking e per aver vinto in stagione uno slam. Ed è tutto. Buona serata.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
6: Turno infrasettimanale di campionato per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo giovedì 17 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Treviso. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
7: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
8: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
9: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
10: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
13: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
14: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
15: La Commedia delle Pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.

0: posto, come olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro e yogurt Müller 8 vasetti a 2,89 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Brix.
3: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
4: 90° minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
5: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Viene a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Beh, allora, adesso Fulvio, parliamo di un argomento che a te starà sicuramente a cuore, perché parla proprio delle tue zone.
1: Cioè?
0: Parla di Gavardo, di Prevalle, delle tue zone. Perché,
1: che bello!
0: Noi con l'Armadillo abbiamo un carissimo amico che ogni tanto viene a trovarci, che io lo definirei l'uomo che viaggia al centro della Terra, perché lui entra nella Terra, nei cunicoli, nelle cose, ma farebbero una paura pazzesca, ma lui ci va senza paura. Max Pozzo, ciao Max!
1: Pronto, ciao!
2: Ciao a tutti!
0: Innanzitutto come stai?
2: Tutto bene, grazie, che piacere sentirvi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, come sempre tu ogni tanto hai nei tuoi viaggi sotto la terra ed è qualcosa da raccontarci. Questa volta parliamo del Monte Budellone, se non sbaglio.
1: A Prevalle,
0: sì, dico bene?
1: Conosco bene.
2: Sì, sì, il Monte Budellone che sicuramente i bresciani conoscono tutti, è questa piccola montagnola che però al suo interno ha un universo abbastanza ampio di mondo sotterraneo.
0: Sì, allora innanzitutto raccontaci un po' cosa hai scoperto e cosa vuoi far scoprire poi a chi ti ascolta e a chi ti segue anche.
2: Noi abbiamo ripreso abbiamo rivisitato tutte le grotte perché con le nuove strumentazioni volevamo fare delle cose un po' più innovative, quindi con dei 3D, con dei viaggi virtuali all'interno, quindi abbiamo rimisurato tutto con nuove strumentazioni, però facendo questa ricerca abbiamo scoperto nuove grotte e quindi i tempi si sono allungati per quello che avevamo promesso agli enti.
0: Sì.
2: Però poi alla fine il risultato è stato molto soddisfacente perché le novità sono interessanti sotto tutti gli aspetti.
0: Anche perché qui si parla addirittura della scoperta di 12 nuove gallerie più il tracciamento delle 18 già conosciute. E tu l'hai presentato, la presenterai presto questa tua nuova avventura, vero?
2: Sì, sì, allora abbiamo editato una nuova rivista che, come se ricordi, avevamo già stampato un libro sull'altopiano di Cariade e adesso abbiamo finito il progetto e quindi abbiamo stampato una nuova guida che praticamente è esaustiva su tutti i segreti di questa montagna, comprese le grotte nuove. Però aggiungerei che nel Budellone si racchiude la grotta, il Buco del Frate, che è la grotta numero uno della Lombardia, perché nel catasto è stata censita per prima e quindi impreziosisce molto questa ricerca, perché è una grotta storica e noi, insomma, è stato quasi anche un onore poter fare ancora ricerche dove importanti illustri del passato avevano già raccolto informazioni importanti.
0: Ricordiamoci che gli speleologi di Gartis e Underland hanno rimappato tutte le 18 cavità esistenti, no? E poi hanno scoperto anche una serie di vite lì sotto, perché ci sono anche, c'è della vita lì sotto, vero?
2: Allora, guarda, lì sotto c'è di tutto, ovviamente.
0: Sì.
2: Quindi c'è tutto un mondo animale che oltretutto è abbastanza poco conosciuto, quindi è in continua evoluzione a livello di conoscenza. Poi c'è la possibilità di trovare reperti archeologici, perché il Budellone, essendo a ridosso della pianura, nascondeva ottime caverne per gli antichi umani. E in più, appunto, abbiamo trovato delle grotte nuove con dentro delle caratteristiche delle formazioni talmente belle che sono anche complicate da descrivere. Per questo, oltre al libro, che è molto fotografico, abbiamo prodotto anche un documentario che lo trasmetteremo proprio stasera durante la serata inaugurale.
0: Ecco, dove sarai? Da che ora, diciamolo? Se
2: allora,
0: becchiamo al volo l'occasione.
2: Sì, questa sera è presso il Museo Archeologico della Valle Sabbia, quindi alle 8:15 a Gavardo.
0: Perfetto, 8:15 a Gavardo, sì. Allora,
2: l'ingresso
0: senti
2: è libero.
0: Sì, dimmi.
2: Sì, l'ingresso è libero, quindi
0: certo,
2: può entrare chiunque.
0: Senti Max, ma se qualcuno volesse avvicinarsi un po' a questo mondo tanto affascinante, come può come dire, approcciare e soprattutto stare in contatto con tutte le vostre evoluzioni e tutte le vostre scoperte?
2: Per i contatti noi siamo reperibili nei vari canali social, sì. Però avvicinarsi alla stereologia necessita di frequentare dei corsi introduttivi, perché altrimenti si andrebbe di fronte a dei pericoli, e lì bisogna contattare i gruppi stereologici bresciani,
0: certo,
2: Brescia, insomma,
0: che sono molto attivi peraltro.
2: Sono attivi tutti quanti, quindi c'è possibilità di scelta. Noi, se devo dire la verità, stiamo puntando proprio al vivaio dell'umanità e quindi sì, adesso faremo dei cicli di interventi proprio nelle scuole, dalle prime elementari alle medie, perché anche quello è un bel banco di prova, e quest'anno presso l'Istituto di Nuvolento, ci sono 1000 ragazzini, riusciremo a divulgare un po' le nostre cose, le nostre queste materie.
0: Assolutamente.
2: Fargli conoscere il territorio e magari chissà da lì verranno fuori nuovi speleologi.
0: Lo spero vivamente. Ma poi no, una domanda curiosa che ti conosco da anni ma non ti ho mai fatto: ma come ti è nata questa passione? Cosa ha fatto scattare la voglia di andare nelle viscere della terra?
2: Mi ci hanno portato da piccolo, perché abitavo in zone carsiche tipo Trieste e anche in Puglia, sono stato a vedere le grotte. Mi ero talmente spaventato che alla fine ho voluto andarci continuamente. Ecco, ed è diventato una specie di un morbo, però un morbo positivo.
0: Bello, certo. Immagino quando sei così, proprio in queste grotte, magari dove è strette e buie, dove si scopre qualcosa, penso che ci sia un'esplosione di felicità.
2: Sì, assolutamente, perché poi noi non siamo mai da soli sottoterra, diciamo, c'è sempre una bella squadra con tante, come posso dire, affinità, e quindi poi il bello è proprio condividere assieme, cioè io non farei nulla senza i miei soci, quindi loro sono altrettanto importanti.
0: Certo, beh, è stata una bella chiacchierata Max, allora rinnoviamo ancora in chiusura l'appuntamento di questa sera e l'ora.
2: Sì, vi aspettiamo, non mancate. Ecco, vi ringrazio
0: ancora, ciao Max, a presto, un abbraccio e buon lavoro
2: a tutti. Ciao.

0: Per le ricette di cucina, oggi il nostro cuoco Otto von Guttalax vi presenta il piatto del giorno.
1: Saluto a tutti dal vostro Otto Chef. Oggi faremo pappagallo in padella. Allora, dunque, pappagallo è animale semplice da trovare. Se il macellaio non tiene, basta rubare a vicino di casa, tanto tutti hanno vicino di casa con un almeno pappagallo. Bene, preso pappagallo, che non va bene tipo quelli piccoli piccoli inseparabili, ste cose qui, perché ce ne vogliono troppi. Meglio prendere pappagallo grosso. Si spina, si toglie becco perché è duro, via zampe, ali, e tenere solo carne. Quando è tutto bello pulito si fa ripieno di mais, peperoncino, salsa di tonno e alici. Si mette pappagallo dentro, si fa riposare 2 ore in cassetta, ok? Fatto questo, si mette in padella con aglio, olio, panna e sale e si fa cuocere tenendo in movimento per 20 minuti. Attenzione, mai prendere pappagallo piccolo perché purtroppo brucia e attacca padella. Meglio pappagallo grosso perché va bene anche per 2-3 persone. Io, cosa importante da dire, dopo mangiato pappagallo verrà tutti voglia irresistibile di parlare ininterrottamente. Bene, lasciate fare, dura solo un momento di digestione. Con questo è tutto da vostro Otto, auf Wiedersehen, e vi ricordo che le mie ricette trovate su I Cuochi Fadui. Auf Wiedersehen!
0: Non sparate all'armadillo, torna tra poco.

0: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
3: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
4: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro
5: solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
6: Sabato e domenica porte aperte.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
9: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
10: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rosatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
11: A Brescia, Rezzato, Chiari.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
13: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 18.
14: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
15: Grazie a
16: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
17: Avanti a tutta convenienza. Da Metalmark a Orzinuovi, Brescia.
18: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
19: Giornale orario. Edizione locale.
20: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Cronaca Garlasco, archiviata l'accusa di corruzione per il PM Venditti. Il magistrato era accusato nell'ambito dell'inchiesta parallela a quella sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Brescia ha disposto il trasferimento degli atti a Pavia. Orzivecchi è morto, l'uomo di 80 anni investito dal figlio col trattore. Francesco Tomasoni era stato trasportato in codice rosso al civile con gravi lesioni agli arti inferiori. Il decesso è avvenuto ieri sera. Brescia, tre giovani arrestati per rapine violente, vittime sfregiate. Nelle aggressioni avvenute tra gennaio ed aprile avrebbero usato anche una bottiglia e un estintore. Durante le perquisizioni sono stati ritrovati un coltello a serramanico e una mannaia. Bollo auto, chi potrebbe non pagarlo? L'agevolazione annunciata dal governo riguarda un solo veicolo per persona, auto a benzina, diesel o ibride fino a 80 kW. Se si possiedono più autoveicoli agevolabili vale quella con potenza inferiore. Per verificare basta controllare sul libretto la potenza indicata alla voce P.2. Caos viabilità a Chiari per i lavori al sottopasso. La riapertura delle scuole del 14 settembre ha fatto scattare il senso unico alternato in via San Bernardino, mandando il traffico in tilt. Per il ritorno al doppio senso di marcia bisognerà aspettare inizio ottobre. L'Unione Europea adotta il Kids Act, la proposta per vietare i social agli under 13. Il testo della Commissione Europea fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomamente. I bambini vengono esposti troppo presto al mondo online. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
19: Radio Brescia 7, la radio
14: che dà voce al tuo mondo. Grazie a
16: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
15: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzinuovi, Brescia.
18: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
21: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
22: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
23: This is the story of my baker.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia. Signore e signori, state ascoltando Non sparate all'armadillo, un programma creato, ideato, studiato, preparato, realizzato e pure condotto da Giorgio Zanetti e Fulvio Marini.

0: Baldia, ve lo ricordo, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7 a partire dalle 17.30.
1: Sì, domani sera saremo proprio in corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata, perché potete venire veramente anche con i vostri animaletti, potete camminare, chi vuole correre può correre, insomma si può fare quello che si vuole anche con i passeggini così per le vie del centro. Allora, tutto questo promosso da Lilt Brescia.
0: Infatti, tutto l'incassatore come sempre in beneficenza, e a gestire questa bellissima diretta ci saremo io, te e Ruggero Tovelli, Fulvio Marini, Ruggero Tovelli e Giorgio Zanetti. La passeggiata, sì, la camminata, sì, sì. L'all together partirà alle 19 invece.
1: Eh sì, allora perciò iscrivetevi subito, fatelo subito, sì. Su pigiamarun.it/Brescia, lo ripeto, pigiamarun.it/Brescia, oppure domani sera venite per tempo e potete iscrivervi direttamente proprio in corso Zanardelli.

0: pulire legno, mattoni, pietra, sverniciare inferriate? Noleggia da noi quello che serve. È ora disponibile la sabbiatrice Topolino, facilissima da usare e potentissima. Puoi ritirarla in negozio o fartela consegnare a casa e ottieni risultati davvero professionista. Perché comprare quando puoi noleggiare? Vieni a scoprire il nostro servizio presso la sede Big Mad Maflan a Sarezzo. C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Big Mad Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
2: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
3: Amore, vai a correre?
2: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
3: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
2: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
3: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Hai guardato il volantino prima, vero?
7: Compralo subito, è 3x2.
6: 3x2 finisce stasera?
7: L'hai presa la Fidelity Card?
8: Con la Fidelity Card ti costa meno.
7: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
7: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: quando arriva l'autunno bisogna fare il pieno di vitamina C, vero?
1: Sì, sì, sì, sì, C, D, E.
0: Bravo. Ma noi parliamo di vitamina C, di spermatozoide.
1: Come la patente.
0: Bravo, C, D, E e IB.
1: Sì.
0: Ma mi sono chiesto, sì, ma la spremuta d'arancia, se la lasci un po', lì perde le proprietà della vitamina? Sono andato a fondo della questione perché è giusto saperlo,
1: Giusto.
0: Se ci facciamo una spremuta dobbiamo sapere quanto tempo possiamo lasciarla prima di berla.
1: Vero,
0: se conviene fare spremute per giorni, averne lì tutti i giorni. Invece no, attenzione. In realtà la vitamina C è molto sensibile alla luce, all'aria e al calore. Attenzione.
1: Attenzione.
0: Infatti già appena la spremi inizia un po' ad ossidarsi, ma c'è un tempo entro il quale, insomma, andrebbe bevuta per avere il massimo della sua potenzialità.
1: Certo.
0: Nei primi 30 minuti non ne perdi quasi nulla di vitamina C. Puoi spremere e aspettare anche mezz'oretta a berla, quindi va benissimo. Dopo 2-3 ore a temperatura ambiente vai a perdere quasi il 30% della tua potenzialità. Se la lasci tutto il giorno in frigorifero, in una bottiglia chiusa, a sera ne hai ancora il 50% di vitamina C.
1: Non è male.
0: Se lasci nel bicchiere scoperto sul tavolo, invece, molta meno, 20-25%. Poi il resto, allora, se la bevi il giorno dopo, cosa bevi? Giusta domanda.
1: Se
0: la bevi il giorno dopo rimane lo zucchero, potassio, flavonoidi, acido folico, rimangono quasi intatti. Quindi tutto sommato è vero che non bevi vitamina C, ma bevi cose comunque molto utili al nostro corpo.
1: Quindi
0: è bello saperlo. L'ideale sarebbe spremere e berla nella prima mezz'ora, così avete anche il pieno di vitamina C, che è un veicolo importante per un sacco di cose. Quindi,
1: è un veicolo. Ma quel veicolo lì
0: non so se è Sembollo.

0: che ti piace l'armadillo.
1: Giornale orario. Edizione nazionale.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump. Dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen, che intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento ieri a Strasburgo ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato della UE, il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha affermato oggi il Premier Carney, che ha aggiunto: nessuno può dirci con chi stringere accordi. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, arriva la stretta europea per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi. Misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Da 15 anni i ragazzi potranno invece avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Torna libero il ventenne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma due volte a settimana. Lo ha deciso la giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza per direttissima. Il ragazzo dovrà affrontare un processo per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La prima udienza è stata fissata per il 12 novembre. Con lui sono indagati anche un amico e il fratello, denunciati a piede libero. Gravissimo incidente in provincia di Roma: un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Le sue condizioni sono gravissime ed è in prognosi riservata. Denunciato il padre per abbandono di minore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Turno infrasettimanale di campionato per i ragazzi di Eugenio Corini, che vogliono tornare alla vittoria. Questo giovedì 17 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Treviso. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
6: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
7: Spot.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.

0: solo alla Prix tanti prodotti al costo, come latte Granarolo 1 litro a 89 centesimi e galletti Mulino Bianco a 2,29 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
5: Sabato e domenica porte aperte.
6: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
7: Guidare un'azienda significa prendere decisioni ogni giorno, ma spesso ostacolare la crescita sono abitudini e comportamenti che si ripetono senza essere messi in discussione. Scopri in edicola con il Giornale di Brescia il libro Il capo sono io, i 53 sbagli che ostacolano la tua leadership in azienda e come evitarli.
8: La Brescia-Napoli classica in moto d'epoca riaccende i motori. Un viaggio straordinario di passione, libertà e coraggio che quest'anno sostiene Fondazione CBD Nuovi Orizzonti ETS nella realizzazione di una casa dove giovani con sindrome di Down e fragilità intellettive possono imparare a fare la spesa, cucinare e vivere in autonomia. Vieni a conoscere gli equipaggi in partenza per la Brescia-Napoli e il progetto Un mattone per l'indipendenza il 23 settembre dalle 18 in Piazzale Arnaldo a Brescia.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Ma secondo te, Fulvio, ti faccio una domanda bruciapelo: pensi che io sia intelligente?
1: Beh, sinceramente io l'ho sempre pensata questa cosa, perché tu non ti reputi intelligente?
0: Non è questo, è che la scienza ha dimostrato una cosa e adesso non ne sono più così perfettamente sicuro. La scienza ha dimostrato che la nostra intelligenza si eredita, ma esclusivamente dalla nonna materna, capisci? Io la nonna materna l'ho conosciuta marginalmente, me la ricordo proprio da piccolissimo, non ho avuto modo di conoscerla. Che ne so io se era intelligente o no? Scusa, eh?
1: No, io la nonna materna l'ho conosciuta anche bene, sì? Anzi è proprio la nonna che ho vissuto di più. Sì, era intelligente, perciò allora io ho preso da lei.
0: Tutti prendiamo da lei, è una questione di cromosomi, quindi l'intelligenza, ciò che può sviluppare l'intelligenza viene trasmessa dalla nonna della mamma. Ecco da dove arriva
1: la nonna materna.
0: Materna, avevi capito male.
1: Ho capito male. Okay, la nonna paterna.
0: Ah, ok.
1: No, nonna materna, non la ricordo.
0: Non la ricordi, no.
1: Purtroppo è morta giovane.
0: Io
1: ero talmente piccolino e. Vale.
0: Beh, speriamo che almeno te l'abbia lasciata in eredità. Che sale.

0: Ragazzi, ma allora io mi sto chiedendo, siamo veramente all'apice del costo della benzina e del diesel, 2 euro e 2 euro e 150 2 euro e 2, ma ragazzi, ma dove andremo a finire di sto passo? Io non ne posso più, non capisco più, ogni mezz'ora butto 10 euro dentro.
1: Sì, effettivamente è vero, beh, siamo arrivati a, non lo so se è un punto di non ritorno, perché qua adesso quanto ci costa fare il pieno dell'auto? Ma poi chi fa il pieno dell'auto?
0: Ma cos'è il pieno dell'auto?
1: Il
0: poi
1: pieno?
0: Non me lo ricordo più. Ormai la parte alta del serbatoio è arrugginita.
1: Sì,
0: ma da tempo,
1: il pieno,
0: voglio dire,
1: era quella cosa che facevamo molto tempo fa, che inserivi la pompa nel serbatoio e poi arrivava in fondo e scattava.
0: Bravo,
1: ecco,
0: che bei ricordi.
1: Adesso, ciao.
0: Non siamo più. Beh, comunque ti posso confidare una cosa? Ho letto sul giornale di un tipo che ha rubato la benzina da un serbatoio e coi soldi ricavati ci ha comprato una macchina.

0: jackpot.
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
3: Sabato e domenica porte aperte.
4: Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
5: Brix, fatti furbo, vieni qui.
4: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
6: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
7: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
8: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Tra punti invernali, alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tintonita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
9: A Brescia, Rezzato, Chiari.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Bene, allora a questo punto so che tu, Fulvio, hai molta fretta e sei già in clima partita, perché questa sera c'è un Union Brescia Treviso pronto per la nostra radiocronaca.
1: Assolutamente sì, come partirà la sigla finale, e la sigla finale sarà veramente a tema stadio. Oh, io partirò e sì, mi recherò allo stadio Mario Rigamonti, c'è Brescia Treviso. Bisogna tornare alla vittoria, caro il mio Giorgio Zanetti.
0: C'era un altro gol, ma io ho una grande notizia in chiusura.
1: Cioè?
0: Stiamo per acquistare un giocatore brasiliano.
1: No!
0: Che dicono sia una bomba.
1: E chi è?
0: Ordinho.

0: Signore e signori, avete ascoltato Non sparate all'armadillo. Un programma creato, ideato, studiato, preparato, realizzato e pure condotto da Giorgio Zanetti e Fulvio Marini. Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 19.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Cronaca Garlasco, archiviata l'accusa di corruzione per il PM Venditti. Il magistrato era accusato nell'ambito dell'inchiesta parallela a quella sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Brescia ha disposto il trasferimento degli atti a Pavia. Orzivecchi è morto, l'uomo di 80 anni investito dal figlio col trattore. Francesco Tomasoni era stato trasportato in codice rosso al civile con gravi lesioni agli arti inferiori. Il decesso è avvenuto ieri sera. Brescia, tre giovani arrestati per rapine violente, vittime sfregiate. Nelle aggressioni avvenute tra gennaio ed aprile avrebbero usato anche una bottiglia e un estintore. Durante le perquisizioni sono stati ritrovati un coltello a serramanico e una mannaia. Bollo auto, chi potrebbe non pagarlo? L'agevolazione annunciata dal governo riguarda un solo veicolo per persona, auto a benzina, diesel o ibride fino a 80 kW. Se si possiedono più autoveicoli agevolabili vale quella con potenza inferiore. Per verificare basta controllare sul libretto la potenza indicata alla voce P.2. Caos viabilità a Chiari per i lavori al sottopasso. La riapertura delle scuole del 14 settembre ha fatto scattare il senso unico alternato in via San Bernardino, mandando il traffico in tilt. Per il ritorno al doppio senso di marcia bisognerà aspettare inizio ottobre. L'Unione Europea adotta il Kids Act, la proposta per vietare i social agli under 13. Il testo della Commissione Europea fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomamente. I bambini vengono esposti troppo presto al mondo online. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Tony Bienni con Forever Young.
8: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
9: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.
0: Spot.
2: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
3: Sta arrivando Paulaner Oktoberfest Brescia. Dal 12 al 27 settembre in via Dario Morelli, San Polo. Vieni a vivere l'atmosfera bavarese tra musica live, specialità tipiche, birra e divertimento. E l'ingresso è gratuito. Paulaner Oktoberfest Brescia. La festa che ama tutti. Prost!
4: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro
5: solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
6: Sabato e domenica porte aperte.
7: Per chi vive Brescia e vuol conoscere la storia, un nuovo numero di BS, la rivista di storia bresciana che propone immagini e storie del territorio e delle sue genti. Spazi e luoghi nel succedersi di architetture, stratificazioni naturali e artificiali in città e provincia. Biografie di personaggi noti ma poco conosciuti, in fotografie che sono vere e proprie fonti storiche. In edicola con il Giornale di Brescia, un nuovo numero del bimestrale.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Compralo subito, è 3x2.
8: Il 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
11: Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
12: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
0: Forever Young, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, è su Radio Brescia 7. Conduce Tony Biemi. Forever Young.
14: Un'altra puntata di Forever Young sta per iniziare. Tony Biemi insieme a voi su Radio Brescia 7, insieme con l'apporto tecnico di Ruggero Tavelli, dall'altra parte della barricata, come ci piace dire. E voi, ovunque siate, spero abbiate la bontà di restare con noi per ascoltare le canzoni per sempre giovani. Prima canzone di Forever Young.
0: Forever Young. We play the big.

E questo è uno dei brani più apprezzati dai DJ per quanto riguarda la produzione di Marvin Gaye. Appartiene infatti ad una fase della sua carriera di sperimentazione con sonorità un po' più elettroniche, cosmiche forse, influenzate dalla disco e dal funk dell'ultima parte degli anni 70. Un groove ipnotico. 1979, album In Our Lifetime, il brano che abbiamo ascoltato in apertura di Favela Bianca, questa è Funky Space by Incarnation. Ora una versione molto particolare, una versione remix, particolarmente aggressiva per quanto riguarda le sonorità, di Sorry, con noi c'è Madonna.

Arriva al numero uno tra i singoli in UK nel 1990 e lancia la carriera di Seal, che poco dopo inizierà il suo percorso da solista. È diventato un classico assoluto per quanto riguarda la musica techno house inglese. Lui era Adamski e la voce era quella riconoscibilissima di Seal. La canzone che abbiamo ascoltato, Killer. E a proposito di voci riconoscibili, questa è davvero inconfondibile. Questo è il periodo di massimo splendore commerciale di Barry White, 1975, esattamente a metà degli anni 70, album Just Another Way to Say I Love You. Questa è What I'm Gonna Do.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera da Jenny De Gaetano. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump di imporre dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il premier canadese Carney. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Tragedia a Montelanico, in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni, lasciato solo in casa, è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di circa 10 metri. Ricoverato in gravissime condizioni al policlinico. Gemelli in Dagatto, il padre del piccolo per abbandono di minore, l'uomo, un 34enne colombiano, si sarebbe allontanato con la figlia per svolgere alcune commissioni. Dramma simile nel Veronese, dove un bambino di 2 anni è precipitato dal balcone di casa, anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento con un esteso trauma cranico.
0: L'economia.
1: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed, che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente. Piazza Affari si attesta a più 0,8%, maglia rosa Londra che guadagna più dell'1%, in discesa lo spread BTP Bund che si porta a 87 punti. Le quotazioni del petrolio, pur rimanendo elevate, sono scese per il secondo giorno consecutivo, in attesa del parziale ripristino dell'oleodotto saudita Est-Ovest. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancor più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro, compresa IVA, scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%, lo sottolinea il presidente dell'INPS Gabriele Fava, spiegando che è il segno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma che vivere più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Fava ricorda poi che le donne continuano ad affrontare gli ostacoli più complessi lungo l'intero arco della vita professionale, tra questi un persistente divario retributivo, penalizzazioni nel reinserimento lavorativo dopo la maternità e il peso sproporzionato del lavoro di cura familiare che ancora troppo spesso ricade sulle loro spalle. Le donne infatti rappresentano il 51% dei pensionati, ma ricevono appena il 44% dei redditi pensionistici. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: È tutto, a più tardi.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Turno infrasettimanale di campionato per i ragazzi di Eugenio Corini che vogliono tornare alla vittoria. Questo giovedì 17 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Treviso. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
6: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it. Spot.
7: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
8: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
9: 90esimo minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
10: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
12: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
13: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
14: Solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
15: Sabato e domenica porte aperte.
16: Lo sport è salute, ma con la solidarietà diventa una forza straordinaria. Anche quest'anno, con l'iniziativa Muoviamoci, Millennium Sport and Fitness sostiene l'ILT e il progetto Sport Therapy per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica del Civile di Brescia. Ad oggi abbiamo donato 83.000 euro, ma non ci fermiamo qui. Activate your charity. Scopri come su millenniumsportfitness.com.
17: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
18: Conduce Tony Biemmi.
19: We play the biggest songs.

Young, ben ritrovati. Tony Biemi sempre insieme a voi per poco meno di 30 minuti per continuare a proporvi grandi successi internazionali, come è successo per qualche minuto insieme con Supertramp 1979, anno di uscita di questo album meraviglioso che si chiamava Breakfast in America. Questo è uno dei brani più importanti dell'album, ma anche più celebri di questa formazione. Ora invece anni 80, più o meno metà di quel decennio, con Kiss in the Pink, band inglese, un altro grande successo di quel periodo, molto apprezzato dai DJ, anche molto passato dal punto di vista radio.

del tempo 1982. Survival è il nome della canzone, il titolo della canzone. America è la formazione, questo periodo in cui le sonorità della band cominciano a cambiare, a diventare un po' più moderne, un po' più radiofoniche, se vogliamo, un po' più pop. Restiamo sempre negli anni 80, proprio all'inizio del decennio 1980, per uno dei più grandi successi di Jonah Trading, che rimane infatti uno dei suoi brani più trasmessi ed apprezzati quando c'è da selezionare della musica pop anni 80. Il prossimo motivo tra le canzoni per sempre giovani si chiama Drop the Pilot.

no? Molto suonato, molto campionato dai DJ di tutta Europa. Il progetto è italiano, è italo-disco. La canzone si intitola Another Life, proposta da Cano, ed è la penultima canzone del nostro appuntamento con Flora Maria Insieme. Infatti, per chiudere andiamo nel 1972 con un brano e un genere completamente diverso. È il primo successo degli Steely Dan. Chiudiamo l'appuntamento di oggi, non prima di avervi ringraziati. Grazie a Tony Biemmi che vi sta parlando in questo momento, grazie anche a Ruggero dall'altra parte del vetro che segue la parte tecnica come sempre. L'ultima di questo spazio di oggi è questa canzone che si chiama Do It Again. Alla prossima.

0: stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Vieni a scoprirla da Nanni Nember, concessionaria BMW a Brescia e Desenzano.
3: Sapevi che in provincia di Brescia c'è una fondazione che è anche tua? Da 25 anni, Fondazione della Comunità Bresciana fa incontrare chi desidera donare e chi necessita di supporto per concretizzare buone idee. Forse non lo sapevi, ma ora sì. Vieni a conoscere Fondazione della Comunità Bresciana su www.fondazionebresciana.org.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
7: Sabato e domenica porte aperte.
8: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna? Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere birra Peroni litri 0,66, 89 centesimi. Latte UHT parzialmente scremato centrale del latte di Brescia 1 litro, 95 centesimi. Caffè qualità rossa Lavazza per 4, 1 chilo, 12,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark. La spesa, secondo me.
9: Da Filippini, concessionaria Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi, fino a fine settembre c'è una grande opportunità da non perdere. La promozione Cash Plan. Scegli la tua nuova Moto Guzzi o Moto Aprilia. Paghi oggi solo il 50%, per due anni non paghi più nulla e poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Facile, conveniente e flessibile, ma affrettati, l'offerta scade a fine settembre. Filippini, la tua passione su due ruote. Ti aspetta in via Pusterla 9, Brescia.
10: Da Tanghetti, affari perfetti.
11: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti, esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
10: Da Tanghetti, affari perfetti.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
13: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
14: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
15: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
16: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzinuovi, Brescia.
17: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
18: Giornale orario, edizione locale.
19: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Cronaca: Garlasco, archiviata l'accusa di corruzione per il PM Venditti. Il magistrato era accusato nell'ambito dell'inchiesta parallela a quella sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Brescia ha disposto il trasferimento degli atti a Pavia. Orzivecchi è morto, l'uomo di 80 anni investito dal figlio col trattore. Francesco Tomasoni era stato trasportato in codice rosso al civile con gravi lesioni agli arti inferiori. Il decesso è avvenuto ieri sera. Brescia ha tre giovani arrestati per rapine violente, vittime sfregiate. Nelle aggressioni avvenute tra gennaio ed aprile avrebbero usato anche una bottiglia e un estintore. Durante le perquisizioni sono stati ritrovati un coltello a serramanico e una mannaia. Bollo auto, chi potrebbe non pagarlo? L'agevolazione annunciata dal governo riguarda un solo veicolo per persona, auto a benzina, diesel o ibride fino a 80 kW. Se si possiedono più autoveicoli agevolabili vale quella con potenza inferiore. Per verificare basta controllare sul libretto la potenza indicata alla voce P.2. Caos viabilità a Chiari per i lavori al sottopasso. La riapertura delle scuole del 14 settembre ha fatto scattare il senso unico alternato in via San Bernardino, mandando il traffico in tilt. Per il ritorno al doppio senso di marcia bisognerà aspettare inizio ottobre. L'Unione Europea adotta il Kids Act, la proposta per vietare i social agli under 13. Il testo della Commissione Europea fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomamente. I bambini vengono esposti troppo presto al mondo online. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
20: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
21: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
22: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzinuovi, Brescia.
23: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210. Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
24: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.
2: Tutto si crea, nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora. Radio Brescia 7 presenta Seven Sound. Seven Sound.
3: Tutto si crea, tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
2: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.
4: Yo!

0: Seven Sound.
1: Dallo speciale archivio di Brescia 7, musica da conoscere ed apprezzare. Per te abbiamo selezionato anche questa.

0: politica, qualcosa si ignora.
1: Seven Sound.
0: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato per voi questi brani.

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi in Medio Oriente e abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el-Mandeb, dove avanzano gli Houthi, passaggio strategico che collega l'Oceano Indiano al Mar Rosso. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante è ripristinare i traffici. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa, che ha concluso: quando possiamo interveniamo per alleviare le crisi. Standing ovation degli eurodeputati per Carney durante il suo intervento a Strasburgo dopo la proposta al Canada di diventare un membro associato della UE. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha detto Carney, replicando alle minacce di Trump, che ha annunciato dazi molto pesanti se l'accordo dovesse andare in porto. Il servizio è di Laura Carchidi.
2: È una proposta senza precedenti, riguarda uno status che in realtà non è previsto dagli accordi europei, ma che indica la crescente vicinanza tra l'Unione e il Canada, legata anche all'isolazionismo e all'imprevedibilità degli Stati Uniti. Dopo l'annuncio, von der Leyen è scesa dal podio per abbracciare il premier canadese Carney, che era presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo, tra gli applausi dei parlamentari e una standing ovation. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata, ha detto Carney nel suo intervento, spiegando che un Canada più forte, più resiliente, un partner più efficace anche per gli USA. Parole queste ultime rivolte soprattutto al presidente americano Trump, che ha minacciato dazi molto pesanti o addirittura l'interruzione dei rapporti commerciali nel caso in cui il Canada dovesse effettivamente diventare il primo membro associato dell'Unione Europea.
1: Tragedia a Montelanico in provincia di Roma: un bambino di 5 anni lasciato solo in casa è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di 10 metri. Ora è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli, ad allertare i soccorsi alcuni passanti. Indagato il padre del piccolo per abbandono di minore. Dramma simile nel Veronese, dove un bimbo di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento. Siamo al calcio. In archivio il pesante KO casalingo del Milan contro il Benfica. La prima giornata di Europa League prosegue con il debutto della Juventus. Alle 21 allo Stadium, tutto esaurito, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: 7 punti in 6 partite, 3 sconfitte, 10° in Eredivisie, il campionato olandese. Questo il biglietto da visita del NEC Nijmegen, ma l'avversario, almeno per stasera, è solo uno dei problemi di una Juventus in cerca d'autore. In equilibrio talmente precario che è bastata la prima sconfitta stagionale, sia pure la figuraccia col Sassuolo, per alimentare venti di crisi col fantasma Conte che aleggia su Luciano Spalletti.
4: Questa continua pressione può diventare una serata scomoda.
3: E allora il tecnico si appella intanto all'orgoglio dei suoi.
4: Essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus.
3: Da Juventus ancora una volta i tifosi, oltre 40.000 nello stadium sold out. Si inizia alle 21, arbitra l'ucraino Deremischi.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
5: Turno infrasettimanale di campionato per i ragazzi di Eugenio Corini, che vogliono tornare alla vittoria. Questo giovedì 17 settembre dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Treviso. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
6: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
7: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia in via Zara 125.
8: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. rodofilearredamenti.it.
9: Spot. Parte la super rottamazione Opel. A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato.
11: Sabato e domenica porte aperte.
12: Mia nonna mi ha sempre detto che ogni occasione lasciata è un'occasione persa. E chi può dar torto alla nonna?
13: Dal 10 al 19 settembre c'è il sottocosto di Italmark e io non mi voglio perdere neanche un'occasione. Oggi posso prendere birra Peroni litri 0,66, 89 centesimi. Latte UHT parzialmente scremato Centrale del Latte di Brescia 1 litro, 95 centesimi. Caffè qualità rossa Lavazza per 4, 1 chilo, 12,99 euro. Con il sottocosto di Italmark posso riempire il carrello oggi e anche domani. Italmark, la spesa secondo me.
14: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
15: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tintunita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
16: A Brescia, Rezzato, Chiari.
17: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
18: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
19: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
20: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: campo per Union Brescia con un appuntamento assolutamente da non perdere. Una buona sera, amici di Radio Brescia 7, tifosi biancazzurri dell'Union Brescia, da Alfredo Novello, pronti a raccontarvi questa quinta giornata del campionato di Serie C Sky Wi-Fi, che vede l'Union Brescia impegnata a Rigamonti, dove tra pochissimo ci collegheremo con Michele Iacobello, contro la neopromossa Treviso, neopromossa che si è presentata al campionato e al girone A, direi in grande stile, visto i 7 punti e il percorso fin qui fatto da mister Gorini. Un altro mister, quello di Union Brescia, Corini, ha bisogno assolutamente della carica anche dello stadio, e stasera tra pochissimo, anzi, andremo a capire, anche a sentire qual è la temperatura del Rigamonti, con un Brescia chiamato un po' a riprendersi dopo lo 0-0, privo di emozioni se non negli ultimi 10 minuti di partita contro il Trento, un Priamasco che comunque risulta un campo difficile e lo sarà per tutti, quindi giusto sottolineare questo aspetto, ma un Union Brescia che ha bisogno di ritrovare, soprattutto in Crespi e Rizzo Pinna, un po' quella luce che sicuramente poteva dare, potrà dare nel corso della stagione anche Marras quando recupererà. Le formazioni ufficiali sono arrivate più o meno una mezz'oretta fa, con due, tre novità direi interessanti per Union Brescia in difesa e soprattutto lì davanti, in mezzo al centrocampo, con Zennaro che farà coppia con Mercati e davanti, soprattutto, anzi dietro a Rizzo Pinna, chiamato appunto a riaccendere un po' la luce del nostro attacco, rimasto a bocca asciutta nella partita contro il Trento. Un attacco che sicuramente, rispetto all'inizio contro il Carpi, oltre alla scorpacciata di gol in Coppa Italia nel 5-2 contro la Gian Erminio, sta un po' soffrendo di reti e comunque di chance create. Vedremo stasera la risposta sul campo con Michele Iacobello. Il Treviso, come detto, è reduce dalla vittoria 2-1 contro la Provercelli, da un altro pareggio, quello contro l'Alcione Milano, e dalla vittoria contro il Lecco dello scorso 31 agosto. Aveva iniziato il suo cammino con una sconfitta proprio al Briamasco di Trento per 2-1, con i padroni di casa che avevano strappato la prima vittoria stagionale. Andiamo a salutare anche Marco Zanetti, tutti in campo con i suoi ospiti, prima di collegarci come sempre con Michele Iacobello.
1: E che questa invece possa poi andare un po' scemando nel corso della gara, e questa potrebbe essere una spiegazione per il quale magari invece nella ripresa si riesca a vedere un miglior Brescia. Ma questa è anche una prova di maturità che una squadra forte come l'Union Brescia deve superare, e credo che stasera possa essere una bella opportunità contro sicuramente una squadra da non sottovalutare, ecco, perché lo sta dimostrando soprattutto con grande solidità. E quindi, ecco, una squadra esperta. Io facevo i conti adesso più o meno sull'11 iniziale, con una ventina di anni in più dell'Union Brescia. Ovviamente non si vince perché si è più vecchi, ma questo ovviamente dimostra che in campo oggi non ci sarà da scherzare come approccio, insomma.
2: Non bisogna scherzare, l'approccio sarà forse determinante? Rigiro ancora la domanda a Erika, immaginando che stavolta abbia possibilità di rispondere.
3: Sicuramente sì, Marco, ma in casa gli approcci sia contro il Carpi che contro il Desenzano sono stati comunque buoni. Casomai c'è stato qualcosa da rivedere in questi casi nei secondi tempi, per quanto le gare contro il Carpi e contro il Desenzano siano state molto diverse tra di loro. Però diciamo che non è qui il problema negli approcci, casomai nella tenuta lungo i 90 minuti. Per quanto riguarda il Treviso, mi aspetto una squadra come tutte quelle di rango del Treviso, che arrivano a Rigamonti senza niente da perdere, certamente con molta meno pressione sulle spalle, quindi disposte anche a fare una partita in certi momenti all'arma bianca, soprattutto negli ultimi 15-20 minuti se la partita dovesse rimanere in bilico. Tra l'altro, a proposito del Treviso, il regista del progetto tecnico è un ex della Brescia Calcio, anche se in pochi lo possono ricordare, Pier Francesco Strano, che è il direttore sportivo dei Veneti e che fu qui proprio ai tempi della Brescia di Cellino il più stretto collaboratore di Giorgio Perinetti.
2: piccolo amarcord a mettere ancora elementi che possono essere interessanti, che svisceremo nel corso della trasmissione. Erika, ti chiedo giusto una chiusa, perché il tempo si fa fugace, come si suol dire, e siamo ormai prossimi al fischio d'inizio.
3: Assolutamente, buona trasmissione, buona partita, ci risentiamo più tardi.
2: Grazie a te per il tuo prezioso contributo allo stadio Mario Rigamonti. Noi ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo qui, tutti in campo.
0: E noi riprendiamo la linea, pronti insomma per vivere questa quinta giornata, questo posticipo. Ci sono altre tre partite in concomitanza: Carpi Ospitaletto, un'altra bresciana che giocherà appunto su un campo assolutamente non facile contro una squadra che sta cercando di trovare il proprio percorso, a quota 4 punti. Un Ospi che invece sta volando, quota 10 punti, per ora secondo posto in classifica proprio con Union Brescia. E dopo appunto lo scontro tra Carpi Ospitaletto ci sarà anche Gian Erminio Trento e Renate Dolomiti Bellunesi. Altre due bresciane hanno giocato nel tardo pomeriggio, Desenzano ha dovuto cedere il passo al Lecco 3-1 in casa della squadra bresciana, per il Lecco che aveva veramente fatto l'inizio di campionato molto molto difficile, è tornato alla vittoria nella scorsa giornata e adesso si trova a quota 7, piccoli segnali di riprese. Lumezzane invece non si fa male, assieme al Novara 0-0 e secondo pareggio in fila per il Lume, che sale a quota 5 punti. Altro 0-0 quella tra Pergolettese e Folgore Caratese. La Provercelli pareggia 2-2 contro l'Alcione Milano. Poi arrivano altri segnali dal Cittadella 2-0 vittorioso contro la Juventus Under 23, e quindi a quota 15 punti sale per ora più 5 proprio su Union Brescia, che sta per scendere in campo. L'Arzignano invece espugna Bergamo con l'Albino Leffe che cede il passo 2-1. Andiamo da Michele Iacobello. Una buona sera, Michi. Ti chiedo subito la temperatura del Rigamonti.
4: Buonasera Alfredo, buonasera ai nostri ascoltatori. È un Rigamonti che ha risposto comunque bene in questa serata, una serata neanche troppo fredda se dobbiamo attenerci al clima meteorologico. Speriamo che si scaldi ancora di più insomma in campo, che sia un Union cattivo agonisticamente, che sia un Union voglioso di fare la partita, di non lasciarla troppo in mano agli avversari.
0: Sorensen in campo dal primo. Altre news insomma dalle formazioni, vai.
4: Allora, 3-5-2 per Eugenio Corini, cambia ancora qualcosina, anche secondo me sarà un 3-4-1-2. Zakin porta, Sina Sorensen e Silvestri in difesa, Casasola, Rizzo Pina, Mercati, Zennaro e De Maria a centrocampo, Crespi e Pellegrini, quindi altra chance dopo la partita contro il Trento per Pellegrini. Risponde Gorini con un 3-5-2, Nobile in porta, Bove, Maestrelli e Cappelletti in difesa, Paganini, Romeo, Gucker, Ciuferri e Liotti a centrocampo, Gerbi e Brevi là davanti. Insomma, Casasola chiamato nuovamente alla titolarità, vedremo, ci si aspetta ancora tanto da lui, ci si aspetta che insomma riesca a trovare finalmente la quadra dal punto di vista fisico. Noi abbiamo detto un 3-5-2, ma ovviamente la posizione di Rizzo Pinna poi secondo me andrà ad agire alle spalle delle due punte. Interessante anche la variante con le due punte, vedremo insomma che intesa ci sarà tra i due.
0: Un Treviso che si presenta, Michi, a Rigamonti sicuramente non come vittima sacrificata, squadra che ha tanto entusiasmo, questo è ovvio, da neopromossa e dopo un inizio di questo tipo. Attenzione però a Udogu, che comunque conosce anche altre categorie lì davanti.
4: Esatto, tra l'altro è allenatore super esperto per il Treviso, Gorini vice con Venturato, ma poi per lui 130 partite sulla panchina del Cittadella, una piazza comunque che è tornata a respirare aria di professionismo, una piazza anche storica per il nostro calcio, una piazza che ha respirato anche anni importanti di Serie A, di Serie B, quindi insomma e ha iniziato, come hai detto tu, davvero molto bene questo campionato. Gli manca la vittoria fuori casa, che speriamo appunto non arrivi oggi, e che il Brescia invece dal canto suo possa tenere non solo la rete inviolata, ma credo che anche rispetto alla partita contro il Trento metta in campo un po' di cattiveria in più. Abbiamo visto dopo il Carpi in alcuni frangenti, soprattutto nei primi tempi, un Brescia a volte un po' più col freno a mano tirato.
0: un approccio che deve essere assolutamente diverso rispetto alla scorsa partita. Michele, è un po' questa la chiave e quello che può migliorare Corini in primis, ecco, tra la lista di cose.
4: Esattamente, purtroppo poi bisogna metterci dentro anche delle assenze, oggi si è aggiunta quella di Lamesta per un problemino, quindi insomma sembra che quel problema, quei problemi fisici a volte non abbandonino la squadra, ovviamente insieme ai lungo De Genti, ma insomma bando alle ciance, la squadra comunque è una squadra che in campo è competitiva. Zennaro oggi è titolare, una titolarità direi guadagnata con l'ingresso in campo dell'ultima sfida contro il Trento. Un Sorensen anche lui molto molto attivo, un giocatore che dà grande esperienza, per fortuna torna anche in distinta Rizzo, insomma per Corini ricordiamolo sempre, avere una distinta, una panchina profonda permette poi ovviamente più soluzioni. Detto ciò, insomma, ovviamente anche i tifosi si aspettano un piccolo sprint in più. Adesso siamo a metà settembre, quindi insomma piano piano i valori cominceranno e dovranno cominciare ad uscire.
0: Soprattutto lì davanti un Crespi che deve tornare un po' a gonfiare la rete, Michele, e soprattutto a trovare un'intesa con un compagno di reparto. Abbiamo visto che sicuramente la titolarità è di Marras e Rizzopin, abbiamo già capito che i tre si trovano anche a meraviglia, e giustamente però proprio per ovviare a queste assenze bisogna anche cercare di trovare una chiave di volta in più proprio con Spagnoli o con Pellegrini. Io ho detto Spagnoli perché secondo me l'ingresso in campo a Trento è stato molto convincente e l'intesa con Crespi può essere forse anche maggiore rispetto a quella che con Pellegrini, parere personale chiaramente.
4: È vero, Pellegrini sicuramente è un giocatore più di incursione, quindi può trovarsi bene sia con Spagnoli che con Crespi, e invece Spagnoli e Crespi due giocatori che possono anche assomigliarsi, ma Spagnoli più rapido con il controllo palla e palla al piede, possono essere comunque dei partner d'attacco molto molto molto importanti. C'è ovviamente da affinare questa intesa, anche perché finora abbiamo sempre visto un 3-4-2-1, quindi sempre due trequartisti, adesso invece il trequartista è uno con le due punte, e vediamo insomma in campo.
0: Se c'è lunga, lunghissima, quindi lunga. Giustamente secondo me avere anche un piano B, un piano C può essere utile, ecco.
4: Esatto, molto lunga, speriamo non sia troppo lunga per l'Union, che vuole ovviamente un tipo di promozione direi diretta. Detto ciò, insomma, è ancora un mese che può essere, diciamo così, votato a qualche esperimento, a fase di studio.
0: Niente drammi, l'ha detto anche Corini, Michi, niente drammi, però Cittadella che lancia messaggi, ormai direi messaggio più che chiaro. Altra vittoria stasera e l'obiettivo promozione diretta, come noi.
4: Esattamente, con anche ovviamente il tifo del Cittadella, che giustamente sta ritrovando anche fiducia, una piazza che reclama la Serie B così come la reclama l'Union. Forse a campionato fermo avevamo previsto un po' questo ipotetico poi scontro, dualismo Brescia-Cittadella per la conquista della Serie B diretta. Vediamo, perché insomma i Granata hanno ritrovato sicuramente entusiasmo, lo deve mantenere anche l'Union, che attaccherà questa sera in abito blu ovviamente casalingo verso la curva nord nel primo tempo che sta per iniziare. Dirige l'incontro il signor Zoppi, ricordiamolo, in panchina Corini e Gorini, due allenatori che sono incontrati tante volte, sono incrociati parecchie volte in Serie B, due allenatori anche un po' diciamo così fuori categoria per la Serie C, ma questo fa anche capire insomma l'investimento che vuole fare il Treviso nella risalita, diciamo così, verso il professionismo e nel professionismo.
0: Match inedito tra l'altro tra le due squadre, nessun precedente.
4: È vero.
0: In partite ufficiali.
4: Intanto è cominciato il match con il primo possesso per l'Union, con proprio Sorensen che va ad impostare, ha anche quella caratteristica, il numero 4. Intanto Zennaro prova a portare subito il pressing alto, e soprattutto Alfredo l'abbiamo notato, come quando il centrocampo insomma dell'Union fa fatica a girare, anche la squadra davvero arranca parecchio. Intanto qui è Zennaro sulla destra che prova ad andare poi in area di rigore insieme a Pellegrini, che si fa sfilare il pallone sul primo palo, prova subito a calciare, c'è la risposta poi De Maria, Di Mancino prova a calciare ed esterno, attaccato subito l'Union dal primo palo, la risposta di Nobile sul tentativo di Pellegrini, che dalla zona di destra ha fatto sfilare il pallone defilandosi molto bene dalla marcatura, poi angolo complicato da lì e Nobile sul primo palo non si è fatto trovare impreparato. Subito conclusione verso la porta per l'Unione, per Pellegrini. Adesso è Sina che va a lanciare l'indirizzo di Crespi, che mette giù il pallone, poi la rimessa laterale che sarà ancora per l'Unione con Casasola in particolare. Quando un minuto se n'è andato e sentite comunque sottofondo la curva nord bella piena. Dalla destra prova ad entrare Rizzo Pina, che ha un solito buonissimo sprint, poi qui viene fermato da Maestrelli senza rischi. Rimessa dal fondo dunque per il Treviso, con un Union che in fase di non possesso tiene ovviamente lo schieramento del 3-5-2. Lorenzo Pinna, che anche ovviamente per deformazione professionale poi va subito a galleggiare là dietro le punte. Sina qua va in anticipo sul lavoro di Brevi, va subito a servire poi Rizzo Pinna. Mercati apre sulla destra per Sina, un po' di campo l'Unione, può prenderselo Sina che va con il cross basso, mette fuori il Treviso che poi con Gerbi cerca di gestire il pallone vicino alla propria area di rigore. Allora Rizzo Pinna mette giù con l'aiuto di Zennaro, resiste Rizzo Pinna che da terra va a servire Zennaro, centro-sinistra, Zennaro ce l'ha sul destro, può anche calciare, tiro deviato, arriva dall'altra parte, raccolto da Casasola che esita un po' e poi attende che il pallone termini in out per conquistare il primo calcio d'angolo della partita. Iniziato bene l'Union, 2-15, corner per la squadra di Eugenio Corini. Bravo Rizzo Pinna prima da terra a tenere vivo un pallone e Zennaro se l'era sistemato anche per calciare. Adesso calcio d'angolo, il pallone è corto per Pellegrini, nuovamente Rizzo Pinna un po' chiuso nell'angolo destro, ancora Rizzo Pinna messo a terra, calcio di punizione, di fatto un altro quasi corner perché siamo ancora molto vicini alla bandierina del calcio d'angolo. Al terzo minuto calcio di punizione 0-0, buon Brescia in questi primissimi, ovviamente primissimi minuti di gara. E ancora Rizzo Pinna che va a prendersi il pallone in area Sorensen, Casasola, Silvestri, Crespi ovviamente con Sina e Mercati vigili come ultimi uomini, e anche Pellegrini che va in area di rigore abbastanza liberi gli uomini di Corini in area, va a zona il Treviso pronto con il mancino De Maria, lascia Rizzo Pinna con il destro morbido sul primo palo, palla messa fuori però da Bove, poi raccolta ancora dall'Unione nel cerchio di centrocampo. Sina sposta sulla sinistra, Zennaro, poi Silvestri qui non arriva sul pallone, un pallone un po' sporco, poi qui De Maria va a commettere secondo me un'ingenuità perché il pallone era stato toccato da un giocatore del Treviso e forse sarebbe stato anche rimessa laterale per l'Unione, mentre De Maria è andato a spingere Paganini, giocatore direi più esperto, una vita al Frosinone in Serie B. Intanto qua il bel recupero di Mercati che poi va a servire Crespi quando è ancora girato, non si intendono i due, rimessa laterale dalla sinistra in zona offensiva per l'Unione. Silvestri, Zennaro, Silvestri ancora, 5 sul cronometro.
5: Beh, sicuramente un bel approccio comunque, sì. Michele, rispetto anche all'ultima uscita, come avevamo detto prima.
4: Invece che quello che un po' avevamo chiesto.
5: Stabilizza, comunque occupa i 30 metri offensivi.
4: Silvestri ancora sulla sinistra per De Maria, qui abbastanza morbido il numero 18 che voleva l'1-2 con Mercati, poi Sorensen va a chiudere, ma c'è il calcio di punizione per il Treviso che era stato messo a terra sulla linea della metà campo Brevi da Mercati, strattonato vistosamente, poi Sorensen aveva messo il piede sul passaggio in verticale del Treviso, scaduto ovviamente il vantaggio, e adesso Treviso che riparte con questa punizione affidata ai piedi di Maestrelli. Zucker prova ad andare in area di rigore, Sina svetta di testa, poi prova Paganini a dare ancora forza all'azione del Treviso che si spiega sulla destra, il pallone che passa in area di rigore dalla destra, ancora azione in solitaria qui del Treviso, poi la salva Zacchi prima che il pallone esca e riesce subito con le mani a servire Casasola. Vediamo se l'Unione riesce con un minimo break. Quando abbiamo toccato il sesto minuto, Rizzo Pinna poi non ha sbocchi offensivi, allora deve fermarsi e ragionare meglio con la difesa. Sorensen era andato via Cappelletti sulla destra in precedenza. Intanto qui lancio della difesa per Crespi che prova l'aggancio con la punta sinistra, ancora Crespi mette a terra l'avversario, però spinta con il braccio sinistro per Valerio Crespi. Bove qua giocato ovviamente di furbizia, calcio di punizione, bel lancio comunque per Crespi, aggancio sicuramente non facile ma una soluzione comunque che ci può stare, anche se ovviamente poi per trovare al meglio Valerio Crespi i cross dalla fascia rimangono sicuramente, diciamo così, il menù, il piatto preferito.
5: È sicuramente molto meglio palla addosso che in profondità, sì, però sì, bravo sì, a dare anche questo tipo di soluzioni ai propri centrocampisti Crespi, fondamentale che si muova anche lui,
4: da aprire un po' le mani, più adatto da sì, un po' più brevilineo, un giocatore comunque abbastanza rapido e non così esile dal punto di vista fisico. Intanto calcio di punizione per l'Union, fallo su Zennaro a centrocampo commesso dal numero 10 del Treviso, Ciuferri. Adesso vediamo la ripresa delle operazioni con Ciuferri invitato ad uscire, anzi da Paganini, pardon. Un colpo nella zona del diaframma, 7 sul cronometro, 0-0, provato dopo un minuto e mezzo subito Pellegrini con un tiro verso la porta sul primo palo, la risposta di Nobile Sorensen. Zacchi rischia tanto qui, attenzione al pressing del Treviso e poi Sorensen ovviamente fa la cosa migliore, spazza il pallone più in alto possibile, Crespi va a fare a sportellate, perde il duello, poi ancora Crespi che calcia al volo perché aveva visto Nobile fuori dai pali, ma c'era anche un fallo commesso credo da Pellegrini che aveva liberato un po' la strada a Valerio Crespi. Attenzione là dietro con queste ripartenze dal basso, perché il Treviso comunque è una squadra che va a pressare soprattutto in quelle situazioni di tre quarti difensiva degli avversari. Intanto il lancio ancora del Treviso sulla destra per Paganini, sfugge Brevi che la tiene in vita questa palla, poi Silvestri deve impegnarsi in scivolata, riesce a favorire Zennaro, l'ultimo tocco è del Treviso che addirittura la rimanda con Bove in rimessa dal fondo per Zacchi. E credo sia anche questa una chiave in questi minuti di un Treviso che adesso tra l'altro in fase di non possesso schiera quasi un 4-2-4, è ancora in fase molto di pressing, soprattutto in questo caso con Zacchi che deve allontanare il pallone, poi Casasola lo perde, arriva Mercati, bravo, ma anche lui perde il pallone, Casasola cerca di vincere il contrasto, alla meglio ancora il Treviso però sulla sinistra con la palla che scende, lato corto dell'area di rigore, il cross che arriva Sorensen, vigile di testa, poi attenzione Gucer da fuori, pensa anche alla conclusione, c'è il fallo su di lui da parte di Zennaro e calcio di punizione per la squadra di Gorini.
5: Prova a uscire un po' da questi nove minuti in cui siamo andati sui loro 30 metri a giocare, qua fallo netto di Zennaro che arriva un po' in ritardo, punizione dei 30 metri centrale.
4: Sulla fase di impostazione l'Union deve cercare di tenere i rischi più bassi possibili, perché ovviamente sappiamo anche che si pagano davvero a caro prezzo. Intanto Zacchi va a sistemare la barriera, vuole il coccodrillo, a distanza comunque che può impensierire, anche perché ci sarà la battuta verso la porta diretta. Ciuferri con il mancino lascia invece al compagno che c'entra in pieno la barriera due volte, prova ancora poi Cappelletti col mancino, palla in curva e dunque nessun problema per Zacchi con la palla che vola alta sopra la traversa in questa palla inattiva giocata dalla Treviso con una battuta diretta verso la porta, barriera efficace. Sorensen intanto alza ancora il pallone, qui però capisce tutto il Treviso, nuovamente Sorensen ancora con una palla lunga in profondità, esce Nobile che alza una palombella molto molto alta, Silvestri di testa, Zennaro la spizza senza guardare, sarà Beccorini, Ciuferri recupera il pallone del Treviso, attenzione che attacca centralmente con Gucci, poi ancora il pallone di Ciuferri, qui difeso molto bene e conquistato molto bene dall'Union, con Rizzo Pin che con l'esterno vede subito Pellegrini che si gira bene, Crespi forse un po' oltre, ma attenzione a Crespi che può entrare in area di rigore dalla sinistra col mancino. Crespi raso terra, tiro deviato, e c'era infatti il fuorigioco, presa diretta, mi sembrava abbastanza in là la nostra punta, servita bene sicuramente da Pellegrini con una frazione di secondo in ritardo dopo il break centrale. Treviso che riparte dalle retrovie con Cappelletti, uno dei più esperti della rosa, classe 91 per lui, Serie B con la maglia del Vicenza e anche con la maglia del Cittadella. Il lancio provato alla ricerca di Brevi, Sorensen che ha già toccato davvero tanti palloni, Rizzo Pinna toccato duro da dietro, calcio di punizione nella nostra metà campo, buona protezione del numero 25 che deve tornare ad illuminare un po' il gioco, a divertirsi anche in campo. 0-0 a Rigamonti, dodicesimo, Sorensen, pallone per Mercati, portapalla al numero 6, Silvestri sulla sinistra, Corini che segue, comanda le azioni dei suoi. Silvestri va per Crespi, qui sovrastato, poi Pellegrini, il vantaggio non si concretizza, adesso c'è una buonissima punizione per l'Union, siamo appena fuori dall'area di rigore, intorno ai 23 metri, e una punizione che sicuramente può essere invitante per il destro di Rizzo Pinna. Crespi è stato bravo a proteggere il pallone, poi gli è salito praticamente in braccio Maestrelli, fallonetto.

0: Buona punizione per l'Union. E vediamo chi si incaricherà, che se da questa posizione è sicuramente migliore per un destro. Arriva il fischio del direttore di gara, la rincorsa doppia con Rizzo Pina che cerca il 7 che però non trova, e palla fuori, nessun problema per Nobile, non si è abbassata la traiettoria di Rizzo Pina. Palla sul fondo, si rimane dunque 0-0 con il Treviso che riparte dunque dalle retrovie con l'estremo difensore Nobile che poi va a cercare sulle fasce, in questo caso Liotti, che però non viene trovato. C'è l'intervento dell'Union nella rimessa laterale ancora per il Treviso.
1: Pubblicità.
0: Sì.
2: Spot.
3: Vuoi rimetterti in movimento? Fallo con WISP Brescia. Yoga, pilates, ginnastica, fitness, tai chi e danza e tante attività pensate per il tuo benessere. Non importa quale sia la tua età, il tuo livello o il tuo ritmo, c'è un corso che fa per te. Scegli di star bene, scegli di muoverti. Scegli WISP Brescia. Scopri tutti i corsi su wisp.it/Brescia oppure chiamalo 030 47 121. WISP Brescia, sport per tutti.
4: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro
5: solo da Fratelli Bonaventi, concessionari Opel a Manerbio, Orzinuovi e ora anche a Rovato. Sabato e domenica porte aperte.
6: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
7: Da Aprix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
8: Aprix, fatti furbo, vieni Quix.
7: Promozione valida in tutti i supermercati Aprix della Lombardia.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
10: Rieccoci amici di Radio Brescia 7, ancora 0-0 al sedicesimo tra Brescia e Treviso, ha segnato intanto l'ospitaletto in vantaggio a Carpi, prosegue il momento top della squadra della Franciacorta, ancora 0-0 tra Gian Erminio e Trento e tra Renate, Dolomiti Bellunesi, Michele Iacobello da Rigamonti.
0: Calcio di punizione per il Treviso, fallo su Paganini, ha dato il vantaggio l'arbitro che poi ha fischiato la punizione. Ancora un piccolo brivido per Zacchi nella fase di impostazione, in quella circostanza il Treviso che ovviamente alza il più possibile il baricentro. Punizione quando il ritmo rispetto ai primissimi minuti si è un po' più alleggerito. 17esimo in corso, punizione per la tre quarti destra davanti alla panchina di Gorini. Bella assonanza questa sera in panchina. Intanto va Gucker sul secondo palo, va a staccare il Treviso con Sorensen un po' sorpreso dallo stacco di Maestrelli che riesce a colpire il pallone esterno della rete, nessun problema, ma qui bruciato sul tempo il nostro numero 4. Da Treviso circa 200 tifosi, tanto Zacchi, palla alta però solo maglie del Treviso a prendere questo pallone che poi viene riconquistato da Mercati a centrocampo. De Maria
10: rischiato sulla punizione semplicemente perché Sorensen si è addormentato sulla marcatura, sì. Si è passato davanti l'avversario che ha inquadrato male allo specchio, prima potenziale chance anche per loro. Brescia che un po' si è mezzo addormentato diciamo rispetto all'inizio,
0: sì.
10: Bisogna di trovare un po' più di velocità secondo me nel fraseggio,
0: sì, anche in questo caso sorpassato ancora una volta il centrocampo con questo lancio lungo per Crespi. Adesso siamo in una

0: Messa laterale per l'Union in fase offensiva con De Maria. Adesso Zennaro sfila il pallone, voleva il calcio di punizione qui, troppo leggero, si arrende troppo facilmente Zennaro, a mio avviso poteva insistere, andare sul fondo, prendersi questo cross, stava accontentando del calcio di punizione. Dicevamo, centrocampo a volte un po' bypassato con questi lanci. Ovviamente Maestrelli, Bove e Cappelletti prendono poi le misure piano piano a Crespi e a Pellegrini,
1: ma comunque sono dettami, credo che arrivino da Corini, sì, e dall'allenatore, anche facendo questo tipo di scelta dalla difesa, sì, saltando, sì, il centrocampo. Però ecco, giro palla che non c'è, ma soprattutto quando c'è un po' lento, Michi,
0: sì,
1: riusciamo per adesso ad accendere i tre davanti.
0: Campanile del pallone molto molto alto, poi Mercati bravo a prendersi il calcio di punizione, a frenare un attimino la verve del Treviso in quella parte di campo. Siamo nella nostra tre quarti con Sorensen che è pronto a riavviare le operazioni. Zennaro, De Maria viene in mezzo al campo, bravo qui De Maria che con l'esterno va a servire Crespi che fa lo scatto per andare in area di rigore, c'è la chiusura su di lui, poi Crespi è bravo ad insistere con il Treviso che spazza in avanti. Qui lavoro di Brevi che va a servire Ciuferri, poi Gerbi a difesa anche lui del pallone, Zennaro però glielo strappa dal possesso, Rizzo Pina si infila tra le linee, ancora Rizzo Pina chiede l'1-2 con Crespi che poi si blocca, sterzata di Crespi che chiude col mancino, poi un contatto ancora, la palla che arriva a Treviso perché è fuori gioco ancora di Crespi sulla chiamata di 1-2 con Rizzo Pina. In queste circostanze l'Union accelera le operazioni ed è sicuramente più temibile. Ancora un po' di là Crespi,
1: sì, qua secondo me avrebbe dovuto anche rendersi conto della potenzialità di questa azione, di questa palla recuperata, è rimasto un po' troppo avanti, bisogna un po' accendersi, dai ragazzi.
0: L'incursione di Rizzo Pinna in una palla recuperata, i Mercati che comunque mi sembra, direi, sul pezzo questa sera. Intanto Silvestri mette fuori il pallone, Paganini con le mani lascia a Cappelletti, i due veterani di questa squadra. Ancora Paganini prova con la testa, ce la fa, di esperienza, di astuzia, a far carambolare il pallone sul corpo di Silvestri ed è calcio d'angolo per il Treviso. Furbo qui, molto furbo Paganini sotto lo spicchio dei suoi tifosi. Palle inattive, quale bisogna sicuramente difendere bene, stare attenti. Adesso palla inattiva, un gol su corner finora in questo campionato per il Treviso. Cross basso, mette fuori l'Union, una palla ancora una volta altissima, ma qui sbaglia il Treviso. Allora Rizzo Pinna riconquista il pallone sulla sinistra, c'è il rientro su di lui di Ciuferri, poi si fa aiutare da Mercati che poi spazza il pallone, credo per avere il fallo a disposizione sul contatto in precedenza con Rizzo Pinna, infatti è così. E dunque calcio di punizione con due palloni però in campo, 22 sul cronometro, 0-0. Silvestri va da Sorensen, anche l'Union un gol finora su corner in questo campionato. Mercati va da Zennaro, deve disfarsi di questo pressing con Cappelletti, si continua a giocare. Vantaggio per l'Union. Sina sulla destra, Casasola, toccato pochissimi palloni il numero 15. Silvestri sposta sulla sinistra dove c'è De Maria davanti alla panchina di Corini, poi ancora Silvestri, Mercati centralmente, Casasola abbastanza solo per essere servito. Sina, scambio no col numero 15 perché non si capiscono i due, con Casasola che stava facendo il movimento a rientrare, Sina invece quasi a memoria è andato invece a dargli il pallone sull'esterno. E adesso un giocatore dell'Union a terra, si continua a giocare, vediamo, no, perché credo sia alla testa l'infortunio e dunque gioco temporaneamente fermo al Rigamonti. Sorensen un po' tramortito dal colpo ricevuto, si rialza però senza nessun problema per fortuna, dunque pallone che ritorna di proprietà dell'Union con Mercati, linea di metà campo. De Maria ovviamente un po' bloccato dal lavoro di Paganini da quel lato, vediamo se l'Union cercherà di andare un po' di più invece dall'altra parte. Sorensen, palla per Zennaro che ha un po' di metri. De Maria si butta dentro Zennaro e anche Pellegrini. Rizzo Pinna, attenzione al rimpallo favorevole. Pellegrini, ancora Rizzo Pinna sulla sinistra qui, fermato da tre uomini. Zennaro, Mercati, quanto triplica il Treviso davvero, su ogni uomo riesce a portare con una rapidità davvero almeno un raddoppio quasi. Casasola intanto viene a prendersi il pallone un po' più basso e poi il tocco è del Treviso, la rimessa laterale è dell'Union. No,
1: sicuramente non possono, come dire, stendersi il tappeto rosso per poi farci andare in porta, giustamente no. Ripartenza, questo è un po' come l'ha impostata Gorini, con la lucidità tra l'altro, Michele, e un'esperienza che non mi aspettavo, di fatto sì, sta rischiando poco e soprattutto, come hai detto tu, ha un'intensità elevatissima in questi continui raddoppi.
0: Intanto Mercati, Casasola sulla destra, Sorensen, Silvestri, poi De Maria, tocco allargato per Rizzo Pinna, abbastanza complicato, pallone che era già uscito però nel momento in cui Rizzo Pinna stava controllando il pallone. Rimessa laterale dunque per il Treviso, 25 sul cronometro, squadra neopromossa ma che sicuramente ha già una buona impronta a livello di carattere. Maestrelli va in avanti a cercare Gerbi, bello lo stop del numero 29 che deve lottare con Sorensen che poi lo mette a terra con metodi non troppo regolari. Dunque calcio di punizione, tre quarti destra.
1: Intanto al vantaggio di messaggi per l'ospitaletto ha ribaltato tutto il Carpi, 1-1 di Rossini, 2-1 segnato praticamente un minuto fa, quindi ospitaletto sotto, e ha segnato anche il Trento in casa della Gian Erminio, questi gli unici risultati con gol.
0: Calma piatto invece a Rigamonti con questo 0-0 che persiste con la calcio di punizione per il Treviso. Tre quarti destra con Ciuferri sul pallone, lascia ancora una volta a Gucker che va sul secondo palo, palla che passa pericolosamente, mette fuori l'Union, poi Pellegrini alza un pallone che di fatto ricade sullo stesso punto, quindi davanti alla nostra area di rigore. Mercati va a fare a spallate, Sorensen la vince lui, Crespi riesce a servire Casasola, si lancia Pellegrini ma è meglio ragionare, Casasola lo vede, Pellegrini è bravo qui nel primo controllo un po' sporco, gli sfugge un po' il pallone, lo recupera dunque Bove per il Treviso. Cappelletti, un po' di spazio per ragionare, rallenta e va dal compagno Maestrelli. Scambio ancora tra colleghi di reparto, Maestrelli classe 2003, scuola Frosinone, con cui tra l'altro ha raggiunto anche una partita, una convocazione tra i professionisti e una presenza proprio con i ciociari. Poi tanta Serie C tra Turris, Ternana e poi appunto quest'anno al Treviso. Intanto lancio per Crespi, con il ginocchio prova a portarsi avanti il pallone, non ci casca, lo stesso Maestrelli e poi attenzione qui a Sinac perché va a vuoto e Sorensen deve metterci la gamba. Zennaro di testa qui un po' troppo scontato questo pallone del numero 20, allora Mercati va al recupero palla, Silvestri, Sorensen ancora centralmente da regista praticamente ad impostare. Pellegrini cerca lo stop a seguire, c'è la chiusura su di lui di Maestrelli, attenzione qui a Pellegrini che vuole evitare il fallo, Maestrelli però si gira bene poi si lascia cadere. Calcio di punizione per il Treviso, ha fatto fatica qui Pellegrini a rubargli il pallone, l'ha difeso bene il numero 13.
1: Andiamo in pubblicità, Michele, torniamo tra pochissimo.
2: Spot Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, filtri per auto, autocarri, trattori e movimento terra, filtri per impianti oleodinamici, filtri acqua, maniche e tasche filtranti, batterie da trazione stazionarie e relativi caricabatterie. Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99. casadelfiltro.it.
6: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
7: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
8: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
9: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Calma, piatta la riga Monti, Michele Iacobello. Un Brescia che ancora non si riesce a scuotere.
0: Ma sì, siamo arrivati alla mezz'ora con un Treviso che adesso prova a farsi vedere sulla zona di destra. Man Union che dopo quello sprint, con la sgasata iniziale, poi si è subito sgonfiato. Adesso il lancio provato in verticale proprio dal Treviso. E allora Sorensen deve abbandonare il possesso. Qui adesso è il Treviso che sta prendendo più confidenza adesso con il pallone tra i piedi. Il lancio a cercare Ciuferri, mette fuori il Treviso perché non può arrivarci il numero 10. E dunque Silvestri con le mani quando è scoccata la mezz'ora. Silvestri va da Zennaro, perde il contrasto, Paganini cerca di rubargli il pallone, poi Zennaro lo fa passare per Mercati. Sina, vediamo Casasola, ancora un fantasma in questa partita. All'indietro Mercati, Sorensen, poi Silvestri. Ancora Silvestri, porta a spasso il pallone, i centrocampisti però sono marcati, tra l'altro Mercati anche addirittura era linea sulla linea difensiva, qui Pellegrini spostato però troppo facilmente da Bove che lo accompagna praticamente fuori dall'area di rigore e la palla che esce sul fondo. Poco nervo qui per il numero 30 nel contrasto proprio con Bove, sicuramente non è Mingherlino. Ma troppo facile secondo me per il classe 98 del Treviso.
1: La domanda è un po' a cosa,
0: cioè se questo è il peso di dico...
1: è questo secondo me è la domanda che dovrebbe porsi anche Corini, se questo Pellegrini offre questo tipo di prestazioni. Non so quanto possa giovarne il Brescia e il nostro attacco, ecco. Più che altro che non riesco davvero a individuare, a capire anche il tipo di caratteristiche che ha il giocatore, perché
0: 9 gol l'anno scorso con il Trento.
1: Sì, però magari il Trento, anzi magari, tolgo il magari, Michele, concorderei con me, gioca in modo totalmente diverso rispetto a noi, almeno anche guardando
0: sì,
1: la partita.
0: Verticale, lanci.
1: Esatto, di qualche giorno fa.
0: Assolutamente sì. È un gioco, quello di Corini, che si adatta di più a questo punto, direi, viste anche le innumerevoli palle alte giocate in avanti. Intanto qui cross di Ciuferri con un Treviso costantemente adesso in possesso del pallone, dicevamo, lanci verso le punte, spalla alla porta. Allora Crespi e Spagnoli possono sembrare di fatto le soluzioni, diciamo così, più appetibili. Intanto è Pellegrini che sbaglia un altro passaggio, adesso comincia a rumoreggiare il pubblico, pallone per Zennaro che era sulla sua linea e fa vita facile per Cappelletti.
1: Poi c'è anche da dire, spezzando una lancia a favore di Pellegrini, che comunque anche i centrocampisti stessi o chi deve cercare di far rifornire le punte, anche stia facendo una gran partita.
0: Eh no, per niente, ritmi abbastanza ritmi lenti. E adesso ancora Treviso sulla sinistra, qui c'è un buon break di Casasola che poi viene messo a terra, calcio di punizione, arriva il primo giallo della partita per il Treviso per i danni di Liotti, anzi Romeo, perdona, quindi primo monito Romeo, fallo a centrocampo su Casasola che stava ripartendo dopo un recupero palla, ha messo a terra l'argentino. Siamo al 34esimo del primo tempo, ancora 0-0 e zero occasioni da gol. Di fatto quello di Pellegrini non lo considererei un'occasione da gol. Tiro sul primo palo, adesso Sina, poi Casasola, pallone sbagliato per Rizzo Pinna. Stiamo sbagliando davvero cose super elementari per giocatori tra l'altro che hanno a curriculum anche 200 e passa presenza in Serie B. Silvestri, pallone all'indietro per Zacchi, gioca sulla parte più esterna dell'area di rigore dove c'è Sorensen. Pellegrini prova a giocare con Casasola, poi Mercati, il lancio a cercare Crespi, ma ha capito il Treviso questo tipo di gioco e Bove va in chiusura. Il pallone poi messo fuori proprio dal Treviso, rimessa laterale per l'Union. 35 sul cronometro, la rimessa in zona d'attacco, Crespi prova a farla girare per Pellegrini, Maestrelli riesce a vincere il contrasto, poi Silvestri di testa, Mercati prova a girarsi subito verso l'area di rigore avversaria, apertura per Casasola che deve metterla in mezzo, ancora Casasola, le finte, ce l'ha sul mancino, il cross che arriva sul secondo palo, Crespi, la palla che rimane lì, Pellegrini non ci arriva e va a commettere anzi fallo, pallone che si era impiantato, credo forse anche il fallo di Crespi in area di rigore, vanno a protestare i due, poi Pellegrini rimane a terra, ma è stato uno scontro abbastanza doloroso tra Nobile e Pellegrini, ad averla peggio ovviamente il portiere del Treviso con la palla scodellata da Casasola che spiova in area di rigore, si ferma davanti ai piedi di Crespi dopo un tocco del difensore, la palla che carambola, Pellegrini cerca di arrivarci ma Nobile in uscita, impresa bassa, va a guadagnarsi il calcio di punizione.
1: Che è netto, pubblicità.
0: Sì.
2: Spot. Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
4: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
9: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Eccoci amici di Radio Brescia 7, tifosi biancoazzurri, sempre 0-0 a Rigamonti tra Brescia e Treviso in questa quinta giornata del campionato di Serie C Sky Wi-Fi. Nel girone A c'è per ora il risultato sfavorevole per l'ospitaletto, il 2-1 del Carpi dopo il vantaggio di Messaggi e della squadra della Franciacorta, il 2-1 anche del Trento che quindi torna in vantaggio sulla Gian Erminio, 0-0 tra Renate e Dolomiti Bellunesi. Andiamo a Rigamonti, Michele Iacobello, ancora nessun segnale purtroppo dai ragazzi.
0: Esatto, non si muove nulla quando abbiamo raggiunto il 38esimo di questo primo tempo. Qua Pellegrini va a rubare bene il pallone a centrocampo, l'apertura per Zennaro, si stacca Crespi, ancora Zennaro, può aprirla per Mercati, il pallone sbagliato per Rizzo Pinna, raccoglie Casasola sulla destra, poi Sina, tre quarti offensiva, Mercati, Casasola ancora, sempre sull'esterno, va a crossare, il cross che arriva sul secondo palo, Nobile ancora in uscita, immolato e poi fallo di Crespi e cartellino giallo per il numero 9 che è andato a cercare un'acrobazia. Nobile si butta veramente parecchio fuori dei pali, è andato in anticipo anche questa volta su Crespi e si è preso anche un calcione. Ammonito il nostro attaccante, calcio di punizione per il Treviso. In precedenza pallone sbagliato da Rizzo Pin, abbastanza elementare, abbiamo visto 4-5 palloni sbagliati a pochi metri dai giocatori dell'Union. Il cross di Casasola, che comunque non era male col mancino, poteva comunque risultare velenoso. Nobile sta dimostrando un portiere sicuramente attento, cross ovviamente non fortissimo, quindi sicuramente quello ha agevolato l'uscita di Nobile, che va al rinvio adesso.
1: Purtroppo anche di testa. Qui Michi Giallo giusto, aveva il tempo di fermarsi, ne ha cercato invece giustamente dal suo punto di vista la palla, visto che gli ne stanno arrivando comunque anche poche. Penso il primo cross in area di rigore.
0: Esatto, sì. E al 39esimo, forse un pelino tardi. Adesso Pellegrini prova con il break, tre quarti, con Pellegrini che cerca di attaccare. De Maria, lato corto, in area di rigore. Il cross va sul secondo palo, chiudere Casasola di testa alla sponda. In area di rigore Zennaro, al limite dell'area piccola, la butta fuori.
1: Però piccoli segnali, palla riconquistata sulla tre quarti dal solito De Maria. Poi qua bravo Pellegrini nella conduzione e nel tornare ancora sul nostro esterno. Buon cross, però vedi Michela mettere dentro la palla. Qua se lo mangia in un modo incredibile il Brescia con Zennaro.
0: Però dico, esatto,
1: che praticamente era nell'area piccola.
0: Sì.
1: E sbuccia alta questo pallone. Ma che chance, Michi, questa però.
0: Ha sbagliato. Credo non ci fossero grandi necessità di
1: questa
0: una mezza forbiciata.
1: Questa è grossa, questa chance qui, eh.
0: Questa è area piccola, limite dell'area piccola davanti alla porta, palla alta. E qua era una buonissima chance golosa, eccola qua, direi la prima palla gol della partita. Al 40esimo l'Union che forse si è scosso un po', e a dimostrazione, come dicevamo sempre, che se si crea volume in area di rigore, diciamo le difese poi in Serie C, magari su una situazione statica di palla, di palla alla propria punta, al proprio pivot, riescono anche a leggerle bene. A volte quando si va in area di rigore con dei cross da destra e sinistra magari è più di difficile lettura. Intanto fallo su De Maria, coro del Curva Nord, ha chiesto un po' di attributi alla squadra. De Maria intanto, calcio di punizione per l'Union, 41 sul cronometro. Pellegrini solissimo al limite dell'area di rigore, vanno a prenderselo ora. Andrà con la palla alta De Maria. Il cross che arriva verso il secondo palo a staccare, qui è Silvestri, anzi Crespi, palla alta. Non è riuscito a tenerla bassa né a fare la sponda, ha cercato subito il colpo di testa direttamente verso la porta. Pallone fuori. È Nobile adesso che può andare al rinvio dal fondo. Ancora Union per un attimo ha recuperato palla, il Treviso riesce comunque a ricucire e dalla difesa a rilanciare in avanti, ma c'è un pallone abbastanza svergolo per Paganini che la deve lasciare uscire. Allora Silvestri con le mani davanti alla panchina di Corini, Zennaro la spizza bene, Pellegrini viene a difendere questo pallone, poi Zennaro anche lui lo lavora in maniera molto pulita e poi Mercati che apre per Sina. Adesso Casasola più basso per ricevere, scambio con Rizzo Pinna che si gira bene in mezzo a due, ancora Rizzo Pinna allo sprint per allargare poi il gioco verso Sina che cerca Casasola, sbaglia il tocco qui il numero 95 che poi cerca di andare subito ancora alla ricerca del pallone. Casasola prova ad intromettersi, vanno fino in fondo, il cross che arriva, anzi no, perché la palla è uscita, non si erano accorti e soprattutto si erano un po' pestati i piedi qui Sina e Casasola. Casasola poi aveva lasciato il pallone a Sina, che però per un attimo aveva esitato pensando ci fosse calcio d'angolo, non è riuscito all'ultimo a calciarlo verso l'area di rigore. Comunque l'Unione che ha rialzato un pelino di più il ritmo, 42 in corso. E Nobile che va al rinvio alto a cercare Brevi, Sorensen di testa, Mercati subito propositivo per Zennaro, sale De Maria che adesso ha preso anche un po' più di coraggio e più metri soprattutto per abbassare la posizione di Paganini, renderlo un pelino più inoffensivo. Sorensen, Silvestri a spazio il 28, Zennaro poi Mercati chiede palla Rizzo Pinna. Mercati cerca ancora in dialogo invece con Zennaro. Sorensen si avvicina a De Maria sulla sinistra. Sorensen va dall'altra parte da Sina. Casasola. Mercati era solo per pronto a ricevere. Casasola però aspetta, cerca Zennaro, si butta poi verso l'area di rigore. Zennaro, Mercati qui litiga con il pallone, poi l'ultimo tocco è del Treviso, rimessa laterale per l'Union. Minuto 43. Rimessa laterale battuta, Mercati. Sina. Pallone non facile, riesce a toccarlo poi per Zennaro, Rizzo Pinna ancora, toccato ma c'è vantaggio. Zennaro sulla sinistra, era pronto De Maria. Si va adesso dal numero 18, si allarga Rizzo Pinna. De Maria, venire di rigore da Zennaro che la sposta sul destro, va a calciare a giro. Buona iniziativa anche questa di Zennaro nello stretto, si ritaglia un buono spazio per andare a calciare, palla che non prende il giro voluto, ma una buona conclusione sicuramente verso la porta, quella del numero 20, con l'Union che cerca di giocare in questo finalissimo di primo tempo un po' più vicino all'area di rigore del Treviso. Nobile intanto ricomincia la manovra con il lancio per Paganini. De Maria, l'ultimo a toccare è stato proprio il 17 del Treviso. Tra poco scopriremo anche il recupero. Silvestri con le mani un po' indeciso va da Crespi che la gira verso Pellegrini. Si sono strattonati sia Pellegrini che Maestrelli, dunque l'arbitro che lascia ovviamente giocare. Mezz'ora al 45esimo, possesso Treviso nella zona di metà campo sinistra. Bucher, Liotti, poi Bove, Nobile, lì vicino Maestrelli. Nobile si appoggia invece ancora a Bove. Nobile, un minuto di recupero, inizia proprio in questo istante. Lancio in avanti intanto del Treviso, c'è la buona copertura di Silvestri su Paganini, poi De Maria raddoppiato qua, non ha spazio per giocarla qui, il pallone che era uscito nettamente. Paganini va comunque fino in fondo con il tacco, poi trova Gerbi, lato corto dell'area di rigore. Cappelletti, il cross che arriva dalla tre quarti, il colpo di testa, il gol qui, dormita colossale della nostra difesa con Casasola in questo caso, che era tornato indietro per coprire sul secondo palo là dietro, è spuntato Brevi. Cappelletti è andato con un cross morbido in area,
10: sì,
0: di rigore,
10: cross,
0: solissimo Brevi.
10: Noi non li facciamo questi cross, eh? Cross di Cappelletti,
0: bel cross,
10: splendido,
0: bravo, esatto. bel cross.
10: Teso a giro sul secondo palo, gol. Vorrei capire se quel pallone è uscito o parzialmente è rimasto,
0: allora,
10: in campo.
0: Dalla mia postazione sembrava, poi ovviamente ricordiamo che deve uscire in toto, e il primo assistente comunque va detto che era lì, quindi può essere anche
10: vecchi
0: che abbia visto
10: fantasmi,
0: bene.
10: Però amici, vecchi fantasmi, queste mi ricordano le partite dell'anno scorso, poi il primo tiro degli altri. Gol. Non che Brescia abbia fatto un bel primo tempo, sia chiaro, una chance con Zennaro grossissima.
0: Sì, è tutto buono. Ma infatti c'è anche da dire che poi non li fai tu e li fanno loro.
10: Vediamo se quel pallone.
0: Detto ciò,
10: speriamo,
0: al netto del gol o meno, questa è comunque una fotografia, diciamo così, di quello che è, come hai detto tu, anche un ritornello che purtroppo non ci scrolliamo ancora di dosso.
10: No, vecchi fantasmi, perché ripeto, ricorda molto le partite dell'anno scorso.
0: Cross bellissimo, credo che fosse Casasola, comunque è un concorso di colpa con Sina, insomma, sul secondo palo.
10: Iniziazione Cappelletti lì tra Casasola e De Maria, non può fare quel tacco per poi procurarsi l'opportunità di andare al cross. E intanto si sta controllando il gol, Michi?
0: Sì, speriamo. Perché ovviamente il gol che viene sempre viene sempre controllato da Prassi, ma il gol è valido.
10: È valido?
0: Il gol è valido ed è 1-0 del
10: assurdo.
0: Treviso.
10: Assurdo.
0: Anzi, 0-1 all'ultimo, praticamente secondo del tempo di recupero. Ricordiamo, un minuto il recupero. Adesso ovviamente si giocherà, credo, ancora per una trentina di secondi. Zennaro prova ad andare a contrasto a centrocampo, è uno dei gol che tra l'altro psicologicamente, storicamente, fanno, diciamo così, più male. La classica doccia fredda. Crespi intanto, pallone che viene poi preso da Mercati, ma c'è il duplice fischio.
10: Io spero
0: squadre
10: che...
0: a riposo con i fischi.
10: Possa essere una sveglia, Riga, amici, possa essere una sveglia, fischi giusti. Ci ritroviamo per il secondo tempo. Per ora male.
0: Sì, sì.
10: A dopo, Michele, grazie mille. Primo tempo che quindi si conclude col vantaggio incredibile di Brevi e con il vantaggio del Treviso, un bel gol, questo colpo di testa sul secondo palo dopo un bellissimo cross di Cappelletti dalla destra. Nulla da fare per Zacchi, che di fatto era assolutamente incolpevole, il nostro estremo difensore. 1-0 che non si può dire meritato, ma che comunque va un po' a darti un segnale di come il tipo di partita che stai interpretando non è il modo di interpretare. Corini, secondo me, deve fare qualcosa. Pellegrini, non me ne voglia assolutamente, non è un giocatore utile alla causa in questo momento, sottolineo, e di fatto non è riuscito neanche in questi primi 45 minuti a incidere. Mi aspetto che lì davanti soprattutto si cambi qualcosina e si metta un po' più di peso, visto anche il tipo di gioco che si sta scegliendo di fare, saltando praticamente il possesso palla a centrocampo, andando un po' con questi fraseggi tra le punte, tra i giocatori lì davanti, con questi lanci lunghi. Per ora non sta portando a nulla, anzi un'occasione c'è stata negli unici due cross di fatto del Brescia nel primo tempo, e con Zennaro che se lo divora, perché la chance era veramente ghiotta intorno al 40esimo per passare in vantaggio. In area piccola cerca una demi-volée che purtroppo però si impenna e va alta. Da lì praticamente non è successo nulla, se non un'altra conclusione, quella del Treviso che vi ha raccontato poco fa Michele Iacobello in diretta, con il gol incredibile da parte degli ospiti. Sugli altri campi l'Ospitaletto era passato in vantaggio con Messaggi e adesso è invece sotto 2-1 all'intervallo, con il Carpi che ha completato la rimonta. Il Trento è 2-1 invece avanti contro la Gian Erminio, sempre 0-0 tra Renate e Dolomiti Bellunesi. Nella partita e nelle partite, anzi pardon, del tardo pomeriggio, l'Arzignano vince 2-1 sul campo dell'Albino Leffe. Il Cittadella adesso si trova a 5 punti da noi perché ha vinto 2-0 la sua partita contro la Juventus Under 23. Il Desenzano deve cedere il passo all'Ecco 3-1, si dividono la posta in palio invece Lumezzano e Novara, con un bel rigore parato da Andre Nacci, portiere del Lumezzane, che quindi tiene il risultato, cioè lo 0-0 e quinto punto in queste prime 5 giornate per il Lume. 2-2 poi tra Provercelli al Cene Milano e 0-0 tra Pergolettese e Folgole Caratese. Adesso linea ancora ai nostri sponsor, che ringraziamo per essere al nostro fianco come in tutte le partite sulla radio ufficiale di Union Brescia. Un po' di musica e poi torniamo, perché c'è un secondo tempo da raccontarvi.
2: Spot Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, all'Onato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
4: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
9: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.

0: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Salida del vuelo con destino a la...

0: Radio Brescia 7 dà voce al tuo mondo.
1: Rieccoci amici di Radio Brescia 7, tifosi biancoazzurri all'ascolto. Ci eravamo lasciati con il gol purtroppo del Treviso sullo scadere praticamente della prima frazione di gioco. Non un bel Brescia, ma che comunque negli ultimi 5 minuti aveva creato i presupposti per potersi far pericolosa, con Zennaro in particolare due volte, la prima grossa chance sciupata con una demi-volée finita alta sopra la traversa da posizione assolutamente favorevole. E favorevole è stato anche il cross di Cappelletti, che ha portato l'1-0 e la firma della squadra ospite, con questo vantaggio che non si potrebbe dire meritato, ma che comunque è frutto anche di una giusta interpretazione della squadra di Gorini. E quindi con Brevi ha trovato il gol dell'1-0. Sugli altri campi il Carpi è in vantaggio 2-1 sullo Spitaletto, che era passato anche in vantaggio con Messaggi. Il Trento è 2-1 sulla Gianerminio, 0-0 tra Renate e Dolomiti Bellunesi. Cambio intanto per il Treviso, squadra in campo, Michele Iacobello in postazione.
2: Rieccoci, ben ritrovati con l'Union che cambia: dentro Riz, fuori Silvestri, e dentro Odogu invece per il Treviso, e fuori Gerbi, giocatore dunque temibile. Odogu, grande esperienza in Serie B per il classe 1991, fedelissimo di Gorini. Intanto è proprio il Treviso con il primo pallone a cercare di sporcarlo verso l'area di rigore, non riesce con la presa poi di Zacchi. Vedremo insomma se sarà cambiato qualcosa soprattutto nel piano tattico di questa partita, nell'aggressività, è quello che è mancato. Pellegrini per l'Union, prova ad andare sulla destra da Casasola, ancora Casasola, prova l'affondo sulla destra, il cross è buono in area di rigore, mette fuori il Treviso, calcio d'angolo per l'Union. 40 secondi in questa ripresa, e pallone adesso per l'Union con Rizzo Pinna, incaricato di andare a battere questo calcio d'angolo. Alza la mano per chiamare lo schema, va Rizzo Pinna, il cross sul primo palo, mette fuori però il Treviso, poi qui De Maria spinge in maniera irregolare, dunque calcio di punizione, spallata del numero 18 dal suo lato nel scadere del primo tempo. È arrivato il gol, o meglio il cross che ha portato al gol. Intanto gioco che riprenderà, pallone per Nobile, si è visto in qualche intervento, un portiere molto coraggioso. Intanto Union che riconquista palla, adesso Crespi con l'esterno, prova ad andare da Pellegrini, il controllo così così, ancora Pellegrini a seguire Maestrelli, però lo tiene bene, poi Pellegrini rientra conquistando il pallone ma non facendo fallo, protesta il Treviso, buono allora a Casasola. Scambio sulla destra per Rizzo Pinna, ancora Casasola sul fondo, può andare a crossare, si ferma Casasola, deve spostarsela per andare a crossare, Mercati riapre per Rizzo Pinna, bisogna crossare, il cross che arriva, le finte per De Maria che raccoglie il pallone sul vertice sinistro dell'area di rigore, tiro è sporcato, Nobile ancora in uscita su Crespi che si stava trascinando il marcatore sulle spalle. Adesso ancora Union che prova ad insistere sulla sinistra, l'ultimo tocco è del Treviso ed è calcio d'angolo. Una partenza un po' fotocopia del primo tempo, speriamo che questa volta però l'agonismo regga più di qualche minuto. 2:30 nella ripresa.
1: Soprattutto che venga coinvolto di più Crespi, un po' tutto il reparto offensivo. Rizzo Pinna, come l'abbiamo chiamato a Trento, è giusto che anche questa sera, anzi stasera, debba prendersi magari anche più responsabilità nelle scelte, nell'accendere la luce sulla tre quarti.
2: L'uomo. Come fa? L'è chiamato in questo istante, che prende il calcio di punizione dalla tre quarti di sinistra. Calcio di punizione per l'Union con Rizzo Pinna. Dicevamo appunto per Odogu, 134 presenze in Serie B, 25 gol, 200 presenze con la maglia del Südtirol. Giocatore che ha giocato davvero tanto, anche 110 presenze in Serie D, ha giocato praticamente un po' dappertutto. Intanto punizione per l'Union. De Maria con il mancino, 4 sul cronometro, nella ripresa 0-1 Treviso. Il cross che arriva mette fuori facilmente Maestrelli, che in difesa per il Treviso è sicuramente stato uno dei migliori. Zacchi.
3: Beh, aiutato anche dalla nostra fase offensiva, dai.
2: Aiutato anche, esattamente. Il pattone qui intanto, bravo Sina sulla destra a rubare il tempo. Allora Mercati, lo scambio per Rizzo Pina, anche zona tiro, porta avanti il pallone, poi sbaglia per De Maria, ma sbaglia anche il Treviso. Allora De Maria può raccogliere in area di rigore, pallone che passa, Crespi, poi no, e poi arriva il gol del pareggio con Zennaro, la rete dell'Union con l'errore del Treviso in fase difensiva, pallone che rimane sulla zona di De Maria che va fino in fondo, cross da sinistra a destra con Crespi che viene anticipato, il pallone che poi arriva in una zona franca in area di rigore e c'è Zennaro col tapin che si fa perdonare dall'errore precedente e va a pareggiare i conti.
3: Se l'aveva pronto questo gol Zennaro, Michi, due volte nel primo tempo, l'unico che ci ha provato.
2: Eh sì.
3: Stavolta anche un po' fortunato, ma bravo Rapace a farsi trovare sempre comunque in area di rigore lui.
2: Eh sì, bisogna occupare l'area, fare volume, insomma mettere dentro più giocatori possibili. Poi l'abbiamo detto, come hai detto anche tu, il cross poi arrivano e sicuramente non ci sono difese poi che hanno qualità, diciamo così, super eccelse, quindi insomma con un po' di cross o da destra o da sinistra, prima o poi insomma se i cross sono anche fatti bene possono andare in difficoltà, come in questo caso che tra l'altro
3: ti chiedo solo se è tutto buono, ecco, visto che hai anche questa discrepanza di 20 secondi, questo cross di De Maria con Crespi che appunto è accoppiato lì davanti.
2: Tutto buono, check in corso del quarto uomo di, da Prassi, vediamo, ma non ci sono comunicazioni e dunque direi gol convalidato, gol convalidato, quindi 1-1 e si riparte. E dicevamo insomma quella presenza in area di rigore prima o poi insomma ti dovrà premiare, e infatti è arrivato il gol di Zennaro. Aggiungerei anche che fatica davvero per fare questo gol, ma insomma è comunque arrivato l'importante. Adesso reazione del Treviso sulla destra subito con Paganini che prova a portarsi il pallone in area di rigore, arriva anche Mercati, poi Odogu difende il pallone, cercato l'1-2 con il tocco però della nostra difesa, palla che arriva comodamente a Zacchi, ma c'è un giocatore nostro a terra, si tratta di Mercati che si dimena parecchio, speriamo nulla di grave perché è anche questo un po' un déjà vu finora, direi, dal punto di vista fisico. Deve entrare lo staff medico. Si rialza però Mercati, vediamo se riesce a stare in piedi da solo, non credo.
3: Sì, dalle immagini che arrivano in studio molto dolorante, speriamo nulla di grave, fondamentale Mercati anche in questa partita in fase di interdizione. Pubblicità, Michi, intanto
2: sì,
3: che riprende il gioco.
4: Spot. Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. rodofiliarredamenti.it.
5: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
6: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
7: Casa del Filtro, filtri per auto, autocarri, trattori e movimento terra, filtri per impianti oleodinamici, filtri acqua, maniche e tasche filtranti, batterie da trazione stazionarie e relativi caricabatterie. Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99. casadelfiltro.it.
8: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
9: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
10: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
11: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Ha pareggiato Zennaro, ha pareggiato l'Union Brescia, subito Rigamonti, Michele Iacobello.
2: Quando abbiamo raggiunto il nono minuto della ripresa 1-1 con il Brescia collegato, un piccolo brivido con Odogu che si è disfatto dalla marcatura di Sorensen, giocatore molto prestante fisicamente. Odogu ha calciato col mancino, per fortuna un tiro molto debole. Mercato invece la sua situazione, non voleva nemmeno uscire per ricevere le cure mediche, credo proprio una botta sul ginocchio, ma per fortuna nulla di più, è tornato a correre il nostro numero 6. Intanto è Gucker per il Treviso a centrocampo a spostare il pallone, l'indirizzo di Cappelletti, qui Rizzo, attenzione perché buca il pallone, attenzione quindi a Odogu che riceve in area di rigore, ce l'ha sul mancino Odogu, va a calciare.

0: Piccolo. Pellegrini prova ad impegnarsi, a dare fastidio a Maestrelli. Precedenza, mancanza di comunicazione tra Sorensen e Zacchi. E adesso Treviso sulla destra. Prova ad andare con Cappelletti. Sbagliato il pallone in avanti, allora Mercati. Rizzo. Viene incontro Zennaro. Può salire un po' il centrocampo, ma anche tutta l'Union. Qui Pellegrini non vede subito De Maria. E allora pallone che viene riconquistato proprio dalla Treviso, che cerca il lancio all'indirizzo di Brevi. Lato corto dell'area di rigore, lato destro. Brevi va a crossare in area. Sorensen è di testa, mette fuori. Poi forse c'era posizione di offside. No, era tutto buono. E dunque rimessa laterale. Ancora per il Treviso. Si lamenta Corini sullo scatto di Brevi, sulla posizione nel momento dello scatto di Brevi. Undicesimo in corso, 1-1. Rimessa laterale con Cappelletti, che va in area di rigore. Odogu la spizzata, poi ne ha due addosso che mettono fuori. Ancora Zennaro, bravo a mordere le caviglie all'avversario. Poi ancora Union in qualche modo con Rizzo Pinna, che va a cercare a trovare, anzi no, De Maria, cercato e basta, ma non trovato, con una palla alzata sull'esterno. Intensifica intanto il riscaldamento Frigerio a bordo campo.
1: Vediamo quando poi avrà anche fine questa sfuriata della squadra ospite, che giustamente dopo aver subito gol sta provando un po' a riversarsi nella nostra metà campo. Attendiamo anche le mosse di Corini lì davanti.
0: Intanto con il pallone ancora del Treviso, le retrovie, Nobile chiamato in causa, va in pressing Crespi, è un po' solitario, molto più distanti Pellegrini e Rizzo Pinna là dietro. Ancora Nobile, palla poi per Paganini sulla zona di destra. C'è lo scatto di Brevi, visto adesso il lancio in area di rigore. Sorensen va a sovrastare di testa l'avversario, vincendo anche il mismatch. Poi Paganini ancora sulla destra, si ferma il numero 17, che poi alza il pallone all'indirizzo di Cappelletti. Paganini, poi Ciuferri, il lancio sulla sinistra, ancora attenzione in area di rigore. Qui Brevi solissimo, Casasola richiamato da Corini e anche Sina, ancora da quel lato, cross verso Brevi che va al volo con l'esterno sinistro, aveva potuto anche controllarla in area di rigore, era solissimo il numero 7.
1: Gran chance questa,
0: Non ha avuto, per nostra fortuna, la lucidità di metterla giù questa palla, ma avrebbe avuto tutto il tempo perché era davvero solo appena fuori dall'area piccola. Ancora una svista sull'asse Sina Casasola. Intanto Crespi prova ad arrivare sul pallone, ma c'è posizione di offside. Non una gran serata per Crespi. Credo sia il suo terzo fuorigioco questa sera. Maestrelli, pallone per Gucchierra. Si compone l'Union dietro, il lancio a cercare Brevi, lo insegue Sina. Presa facile di Zacchi, che va subito da Mercati. Poi Casasola, nuovamente Mercati, chiede palla a Rizzo Pinna. Romeo Franco bollato a Mercati. Sorensen la alza, poi qui la sponda è ottima per Pellegrini, che fa un buon movimento a prendersi questo pallone. De Maria può andare a crossare dalla tre quarti sinistra, il cross che arriva proprio a cercare Crespi, anticipato e anzi sorperato dal pallone, la chiude poi Liotti in calcio d'angolo. In questo secondo tempo comunque un Pellegrini quantomeno propositivo nell'andare a prendersi il pallone. Qua era uscito bene dalla posizione di fuorigioco, è rientrato bene per poi azionare sulla sinistra la corsa di De Maria, che è arrivato al cross un pelino lungo. Corner, Rizzo Pinna, il cross che arriva mette fuori per un attimo perché c'è ancora De Maria per l'Union. Rizzo Pinna prova ad andare sul fondo, il cross che arriva ancora in area piccola, attenzione a Rizzo che carica anche il mancino da fuori, ci ripensa, va da Casasola, poi il tiro che arriva, ma attenzione qui perché l'arbitro ha toccato il pallone e dunque bisogna ricominciare l'azione. Peccato perché eravamo sul vertice sinistro pronti per andare a concludere, Casasola che poi aveva concluso, ma già quando l'arbitro aveva fischiato

0: E dunque riscodellerà il pallone all'indirizzo dell'Union, che prova a rimanere lì. Quando abbiamo toccato il sedicesimo della ripresa, Rizzo, De Maria, qui guadagna calcio di punizione De Maria, anzi no, pensavo avesse fischiato l'arbitro, la palla ancora viva, riconquistata però da Mercati, che non si arrende, va da Crespi, che esce bene questa volta dal fuorigioco. Rizzo pinna sulla destra, sta arrivando Sina, Casasola, Mercati all'indietro, Sorensen, l'apertura poi sulla sinistra dove c'è Alberto Rizzo, lo scambio con Zennaro, lato corto dell'area di rigore, ancora Zennaro, prova ad andare via, riesce ad andare, ancora Zennaro, deve crossare la palla che arriva Rizzo con il mancino, prova a metterla dentro, c'è la deviazione, proviamo a rimanere lì con Casasola, che perde il pallone in maniera troppo facile, si infuria il pubblico del Rigamonti. Allora Brevi prova la sua corsa all'indietro, Sina va a recuperare la posizione, molto bravo, e poi Zacchi va da Mercati riconsegnare un po' il possesso nei piedi del numero 6. 17 sul cronometro. Sorensen, pallone sulla sinistra per la corsa di De Maria, che buona, Crespi va in area di rigore, il pallone dentro, qui grande anticipo di Maestrelli e poi fallo in attacco dell'Union, calcio di punizione.
1: Pubblicità.
2: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
4: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
6: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
7: Michele Iacobello.
0: Siamo arrivati al 63 sul cronometro. C'è un cambio. Fuori Paganini per il Treviso e dentro Alberto Brigati. Non cambia nulla invece ancora Eugenio Corini, oltre ovviamente al cambio che c'è stato inizio del secondo tempo. Seconda mossa dalla panchina invece per Gorini, da un po' di freschezza ovviamente sulla zona dove il Treviso tra virgolette stava soffrendo un po' di più, ovviamente la zona di De Maria, mettendo dentro Brigati con uno stanco Paganini che lascia il posto. Intanto è proprio l'Union con De Maria. Rizzo, palla sulla sinistra, ancora Rizzo, palla poi per Sina, si sposta sulla destra, il gioco dell'Union. Rizzo pinna, secondo me quest'oggi molto, forse troppo distante dall'area di rigore. Mercati, tutto il Treviso all'indietro con Rizzo e Mercati a scambiare, sulla destra Casasola, cercato e trovato adesso il numero 15. Ancora Mercati, tre quarti destra, Casasola, pallone per Sorensen, lancio per Sina che aveva fatto il movimento a rientrare, vediamo se è rientrato in tempo dal fuorigioco, sì, e guadagna anche il calcio d'angolo. Bravo nella progressione il numero 95, che ha comunque sempre un bello scatto, nulla da dire. Era andato in protezione Romeo, che voleva il calcio di punizione, ma ormai questi contatti, diciamo, un po' così, spalla, abbiamo visto che per fortuna, quantomeno, la maggior parte sono stati silenziati. De Maria con il mancino, a rientrare. Un po' di trenino in area di rigore. Parte De Maria, il cross verso Casasola anticipato, palla che poi spiove dall'altra parte, raccolta dal Treviso. 21esimo in questa ripresa, con il buon lavoro di Rizzo che poi viene messo a terra, si continua a giocare credo per il vantaggio che poi si esaurisce. Calcio di punizione per l'Union, che adesso si sta alzando, ovviamente vuole andare a trovare il gol del 2-1,
1: che però ha visto più vicino il Treviso che purtroppo noi.
0: Eh sì, questo è un
1: almeno siamo fino adesso
0: una radiocronaca dell'anno scorso potrebbe
1: segnato,
0: sembrare
1: segnato 1-1 e poi non siamo costanti, non riusciamo a essere costanti nel creare comunque i presupposti per far male a un Treviso che sta giocando la propria partita.
0: Denaro, Casasola vogliono un tocco di mano in area di rigore, si continua a giocare sulla sinistra. De Maria va a crossare ancora addosso all'uomo e allora deve intervenire anche Mercati. Vediamo se riusciamo a metterla in mezzo questa palla. Casasola ce l'ha sul destro, il cross è buono in area di rigore, doppia spizzata, la palla che rimane lì e poi arriva Rizzo, pinna, fuori gioco. Fuori
1: vediamo Michi. Fuori gioco, il gol di Rizzo pinna, lo stavo aspettando, l'abbiamo un po' chiamato
0: qua, cross partita bellissimo di Casasola, doppia spizzata, Crespi, poi è da vedere poi la posizione di Crespi sulla spizzata più che sul cross di Casasola,
1: o chi spizza il pallone, perché magari Crespi è fuori gioco, ma la spizzata non è di un giocatore del Brescia ma del Treviso. Crespi fa segno di no, sicuramente poi era avanti, però magari il tocco è di un altro.
0: E poi per raccontarlo ai nostri ascoltatori, palla che un po' come era successo con Zennaro nel rimpallo, nella sponda, arriva praticamente al centro dell'area piccola, Rizzo Pinnelli da solo e non può sbagliare, urlo strozzato in gola del Rigamonti, vediamo se appunto il quarto uomo smentirà questa chiamata del suo collega. Tutto da vedere, da valutare, per quello che certamente sarebbe un gol molto molto importante,
1: assolutamente, anche solo per riprendere fiducia
0: e
1: ricominciare a fare le cose che abbiamo fatto comunque nelle prime uscite, nella prima uscita più che altro.
0: Sì. Io dicevo appunto di Rizzo Pinna perché oggi l'ho visto un po' slegato dall'attacco ma molto distante. Lui è un giocatore che ad Ascoli giocava praticamente appena fuori dall'area di rigore, poi ovviamente manca anche un po' il partner, diciamo, di ruolo lì.
1: Assolutamente, Marras si sente che veramente tantissimo come assenza, ma soprattutto anche mentalmente è un giocatore secondo me che può giovare di questi episodi, quindi un gol comunque anche così abbastanza fortunoso ma che ti può dare un segnale. Adesso vediamo, perché comunque
0: una piccola scheggia.
1: Facciamo così, andiamo in pubblicità intanto, ne approfittiamo perché vedo che c'è ancora,
0: perché va a vederlo il direttore di gara.
1: Perfetto,
0: lo va a vedere,
1: lo scopriamo tra un minuto, insomma speriamo che possa essere convalidato.
2: Spot. Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, all'Onato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
4: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
6: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Torniamo a Rigamonti, Michele Iacobello con il giallo gol del 2-1, convalidato.
0: Vediamo.
1: O meno. Secondo me gol.
0: Gol!
1: Sì.
0: C'è il gol del 2-1, quindi di Rizzo Pinna.
1: Capelletti tocca il pallone di testa, non è un giocatore del Brescia ma del Treviso, e quindi Crespi è in gioco, ragazzi.
0: E quindi esatto, il gol con ovviamente tutta la squadra che va ad abbracciare Rizzo Pinna, vanno a chiedere lumi al direttore di gara, i giocatori del Treviso, ma appunto la conferma me la dai tu, la spizzata del giocatore del Treviso che di fatto attiva la
1: dal monitor posizione. si vede bene, sono loro che toccano il pallone, cercano di allontanare la palla, ma attivano come hai detto Crespi e poi bravo a tenere il pallone buono, giocabile il nostro puntero.
0: Attenzione perché l'arbitro torna al monitor.
1: Ancora.
0: Che succede? Va ancora al monitor il direttore di
1: ma
0: gara.
1: Per un'esultanza, dopo, per qualcosa che è accaduto dopo il gol.
0: Dopo aver convalidato il gol, non ho visto card. Vediamo se evidentemente magari per qualcosa che è successo.
1: Che sta combinando?
0: Qualche, diciamo, scintilla. Intanto tra poco pronto un altro cambio per il Treviso in maglia numero 9 Tommasini. Vediamo anche l'Union che si prepara per il doppio cambio, vediamo insomma cosa sta succedendo perché l'arbitro è tornato al monitor nell'incredulità di tutto lo stadio e anche ovviamente di Eugenio Corini.
1: Ti aiuto non appena arrivano le immagini, Michele,
0: il motivo.
1: Intanto...
0: intanto facciamo, diciamo così, la cronaca nuda e cruda quando abbiamo raggiunto il 27esimo, ma di fatto non si sta giocando dal gol di Rizzo Pinna, quindi
1: meno da due minutini,
0: ma sì, anche qualcosina in più tra la, il check eccetera. Adesso c'è da capire anche se magari c'era stata qualche scintilla tra le panchine, tra qualche membro delle panchine, insomma situazione al vaglio.
1: Azione che è quella del gol, si sta rivalutando il calcio di punizione da dove poi è nata l'azione che ha portato al gol. Vediamo un attimo.
0: E però dopo un gol convalidato
1: non so cosa, si sta andando avanti intanto con il replay. Attenzione perché forse si sta valutando sul cross la posizione iniziale di Crespi nonostante la deviazione del giocatore del Treviso. Crespi è avanti ma non credo possa influire perché nel momento in cui il difensore del Treviso tocca,
0: esatto.
1: Sì, tocca il pallone, Crespi non è
0: rientra
1: più,
0: rientra l'arbitro, confermato, non è un altro
1: non
0: gol
1: capisco.
0: Ma è confermato lo stesso 2-1.
1: Non capisco realmente cosa sia successo.
0: Non ho mai visto un double check, diciamo, così ravvicinato. Tra poco in campo Armati e Spagnoli.
1: 2-2 intanto, ha pareggiato Guarneri a minuto 66 per lo Spitaletto, che quindi ritrova il pari dopo essere passato in vantaggio con Messaggi. La rimonta del Carpi con Rossini e Casarini e poi il gol di Guarneri. Per ora 2-2 a 20 minuti più o meno dalla fine.
0: E adesso
1: vediamo
0: ovviamente
1: di difenderci, Michi.
0: Sì, e di andare magari anche a farne un altro. Casasola fuori, dentro Armati. Non convince Casasola, almeno dal mio punto di vista.
1: Beh, stasera ragazzi ce ne sono un po' di giocatori che non hanno convinto. Dai, adesso Casasola entra, questi.
0: Ed entra anche Spagnoli al posto di Crespi.
1: Però Crespi ad esempio è uno di quei giocatori che secondo me è totalmente in flessione tra la partita tra Trento e oggi.
0: Sì.
1: Ha fatto molta fatica, esattamente come Pellegrini,
0: sì, diciamo,
1: esattamente
0: che...
1: come a centrocampo, tanti interpreti secondo me, esatto. Non solo Casasola.
0: Sta pesando parecchio anche l'assenza di Mallamo. Dicevo, insomma, di Casasola che ovviamente per X motivi, essendo stato il giocatore, sicuramente l'acquisto a livello di esperienza è più importante, lo vedo ancora abbastanza anche quasi indietro a livello di condizione.
1: Molto indietro, assolutamente.
0: Vedremo, insomma, intanto siamo al 29esimo.
1: Io salvo Sina,
0: ripresa.
1: Come sempre. Un gran bel giocatore, Sina, secondo me. Anche oggi ha fatto un ottimo lavoro. Oltre a Zennaro, che sia nel primo tempo con quelle due chance ghiotte, comunque è stato l'unico a creare dei presupposti, sia in questo secondo tempo col gol del momentaneo pareggio, mi sembra sia nettamente il migliore del Brescia.
0: Sì.
1: Brescia che è in vantaggio 2-1, ma possiamo dirlo.
0: A mani basse Zennaro là in mezzo,
1: assolutamente sì, per l'assenza di Mallamo che hai detto tu prima anche che sarebbe comunque la coppia titolare con Mercati,
0: esatto e ovviamente anche poi il forfè di Lamesta alle mie spalle in tribuna assieme a Mallamo, assieme a Marra, Sagori. Intanto pallone di Zacchi per Sina. Armati chiede palla a Mercati che lancia subito a cercare Spagnoli, controllo non facile con la testa, poi Pellegrini cerca di lavorare questo pallone qua cade credo scivolando sulla palla, ma è calcio di punizione. Pensavo si fosse inciampato da solo, invece è stato toccato da Romeo. E calcio di punizione dunque per l'Union con Sina, poi Sorensen all'indietro, anzi alla sinistra per Rizzo. Pallone toccato da De Maria, all'indietro Rizzo per Zacchi. Pallone così e così, si scalda, o meglio sta ultimando credo l'operazione di riscaldamento anche Balestrero, quando il Treviso prova ad andare sulla sinistra. Copertura di Armati assieme a Sina, la progressione di Liotti, rimessa laterale però conquistata dal Treviso. Pallone per Maestrelli, occupare l'area di rigore Odogu, tenuto da Sorensen in area piccola, dentro anche Tommasini. Prova ad andare Maestrelli con la rimessa laterale a cercare proprio Odogu, mette fuori l'Union, poi più Spagnoli prova a andare a lottare anche lui, e poi è Zennaro a spazzare il più lontano possibile. La corsa di Pellegrini che è molto rapido, prova ad andare a vincere il contrasto, lo vince Pellegrini che prova ad immolarsi, c'è però la chiusura, portato sull'esterno, qui comunque bravo. Rimessa laterale per il Treviso, ma qua apprezzabile comunque la corsa del numero 30. Era andato anche per un attimo a recuperare il pallone, peccato poi non si è riuscito a tenerlo per andare a servire la corsa di Spagnoli. E adesso Zennaro di testa la spizza proprio per Pellegrini. Poi Treviso che a centrocampo cerca di smistare il pallone che arriva nella zona di Bove. Maestrelli porta avanti il pallone, il numero 13, lo scambio con Bove sulla sinistra, cercato subito il gioco in verticale per Brevi. Sorensen, bravo qui, anzi su Tommasini, bravo a mettere in rimessa laterale con Liotti. Scambia adesso, ce l'ha sul mancino, può crossare, va al cross Sorensen, può spazzarla. Spagnoli si libera dell'avversario, prova ad andare in corsa, poi viene tenuto da Bove. Allora vita facile per il Treviso con Nobile, allarga il gioco sulla destra dove Cappelletti si fa trovare, ma poi non ha lo spunto per andare più avanti con la palla. 2-1 tra Brescia e Treviso, 33 nella ripresa. Pallone per Bove, ancora continua il giropalla difensivo del Treviso con l'Union che cerca di chiudere tutti gli spazi per cercare di rischiare il meno possibile. Intanto lancio sulla destra proprio per il Treviso, Rizzo va a chiudere e allontanare il pallone lanciandolo praticamente in gradinata. Prossimo impegno domenica ore 20:30 contro l'Alcione Milano. Treviso che invece affronterà il Desenzano in casa tra poco, il momento di Frigerio per l'Union. Pallone intanto ancora per il Treviso a centrocampo, prova a salire adesso la squadra di Gorini con Romeo, poi Liotti. Romeo, Tommasini ancora, poi Brigati che va a crossare con il mancino. Zacchi qua va un po' in confusione, c'è il calcio d'angolo, volevano il fallo sull'estremo difensore, ma qui secondo me ha valutato male il tempo di uscita, Odogu è andato a disturbarlo, c'è stato uno scontro, il calcio d'angolo per il Treviso. Attenzione, attenzione ai cross che oggi ci hanno fatto male.
1: No, anche perché Sina che va a colpire Zacchi. Sina. Nel duello con Odogu, ovviamente.
0: Calcio d'angolo, si lamenta Zacchi, che credo stia perdendo anche un po' di sangue, perché l'arbitro chiama lo staff medico in campo. Problemino al volto per Zacchi. Intanto Frigerio si scalda, è il suo momento, immagino, per un Mercati che non ne ha più.
1: Ultima fascia pubblicitaria, poi arriviamo per il finale, Michi.
2: Spot. Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda, in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
7: Ti aspettiamo alla Commedia delle Pentole, via Zara 125. Prenotazioni al 340 061 2225.
6: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
8: E 2-1 per i ragazzi di Corini, rimonta completata, minuto 83, esattamente come negli altri campi, il 2-2 tra Carpi e Ospitaletto, che era passato in vantaggio, si è fatta rimontare, ma poi ha ritrovato un nuovo pareggio, 2-2 anche tra Gian Erminio e Trento, l'unica partita che ha subito un cambiamento in questi ultimi minuti col pareggio della Giana in casa, e 0-0 invece tra Renate e Dolomiti Bellunesi. Vedremo soprattutto a Rigamonti, con l'ingresso di Guglielmotti e Frigerio, Michele Iacobello, se riusciremo a chiudere definitivamente la pratica, o comunque come riusciremo a gestire questo finale di partita.
0: Applausi per Guglielmotti, che torna in campo dopo un bel calvario che aveva tenuto ai box parecchio tempo. 83 sul cronometro, 2-1 con un risultato ancora in bilico, che deve portare al sicuro l'Union. Il lancio intanto proprio verso Guglielmotti, chiuso, allora è Mercati che deve andare a sistemare la situazione commettendo fallo, calcio di punizione per la squadra di Gorini. Romeo Bove, palla poi che arriva dall'altra parte per Rossi. Adesso ancora Treviso sulla sinistra, il lancio a cercare Odogu contro Sorensen, stop di petto, Sorensen con la gamba, direi di no, poi Frigerio, tocca al suo primo pallone, la rimessa laterale è dell'Union, anzi no, del Treviso, ha cambiato la decisione l'arbitro. Liotti con le mani, prova ad andare da Tommasini, Mercati, bravo ad arrivare prima sul pallone, poi palla per Spagnoli, che però era in posizione di offside a mio avviso, ma comunque poi a commettere fallo il numero 91. Punizione per la squadra ospite. Linea di metà campo con Rossi intanto per il Treviso. 84 sul cronometro, Sorensen ancora in anticipo, si apre un piccolo varco a centrocampo. Mercati, la corsa di Frigerio, sta salendo anche Guglielmotti sulla destra. Servito adesso il numero 44, ancora Guglielmotti, si ferma, prova ad andare poi da Frigerio, che ha spazio anche per andare al cross, preferisce giocare lì vicino con Rizzo Pinna. Guglielmotti, Sina, Sorensen all'indietro da Zacchi, che va con il lancio a cercare Spagnoli, che però era un pelino in anticipo, in ritardo, perdon. E allora Union che comunque poi riconquista il pallone con Sorensen. 85, Rizzo Pinna controlla centrocampo, elude poi il pressing, lo scambio con Rizzo, poi Sorensen che riceve da Armati. Zacchi deve buttare via questo pallone, stava arrivando l'attacco del Treviso a pressare. Sorensen ancora, palla alta, tutte però palle consegnate di fatto al Treviso, con questi pallonetti alzati facili però per la squadra di Gorini da mettere giù. Allora Liotti, Rossi, mette tutto l'Union dietro la linea del pallone. 86, Bove, scambio con Brevi, cerca subito il lancio per Odogu, spalla alla porta, Odogu difende il pallone, lo porta anche in area di rigore, toccato, si rialza subito il numero 91, poi Treviso che va a crossare sul secondo palo, qui la palla che poi non esce, in realtà viene controllata comunque da Guglielmotti. Frigerio, ancora Guglielmotti che ha la corsa per andare, ovviamente anche la freschezza per andare anche fino in fondo volendo, poi c'è l'ultimo tocco di un giocatore del Treviso, la rimessa laterale credo fosse per l'Union abbastanza palese, è per il Treviso invece secondo il primo assistente, e rimessa già battuta dall'altra parte. Bove con Armati che va in pressing, così come Spagnoli che va a rubare il pallone, allora lo recupera l'Union con Rizzo Pinna anche da posizione centrale, si fa vedere Frigerio, Rizzo Pinna, Mercati, 87 sul cronometro, Rizzo, l'apertura per Armati che può crossare con il mancino, poi va invece con il destro a cercare Spagnoli, poi era Frigerio che aveva preso posizione in area piccola, ma nulla di fatto su questo traversone confezionato dall'Union. Riprende Nobile, palla a terra, Rossi che va in verticale ancora a cercare Odogu, Sorensen poi alimenta il Treviso, un'azione con un passaggio in verticale, Zacchi è costretto ad uscire, buttarli in rimessa laterale. 87 al Rigamonti con Brevi che lavora il pallone sul lato corto dell'area, va a crossarlo ed è calcio d'angolo per il Treviso numero 3, il corner battuti dalla squadra di Gorini, tutta l'Union in area a difendere su questa palla inattiva. Attenzione ovviamente ai saltatori, Odogu su tutti, le cross che arriva in area piccola, la palla che rimane lì per un attimo, poi Sina la mette fuori guadagnando anche il calcio di punizione, mano, anzi gamba un po' alta di Maestrelli su Sina, contrasto di gioco, si arrabbia Sorensen, ma contrasto di gioco che ci sta, calcio di punizione comunque ottimo conquistato dal nostro numero 95. Adesso può andare Zacchi, si avvicina il 90esimo, poi recupero, Bove all'indietro da Nobile, si gioca l'ultima carta anche con Dulue, Gorini, adesso è il Treviso che manovra davanti alla propria area di rigore, Mercati cerca di fare fallo a Romeo e poi lancia in avanti, ma c'è comunque la difesa di Armati, Rizzo Pinna sulla sinistra, Rizzo, ancora lo scambio, l'1-2, Frigerio al limite dell'area di rigore, va a servire Guglielmotti con una pallaccia superficiale molto lenta, recuperata poi da un ottimo Zennaro, Guglielmotti, Sina, Mercati sulla destra, ancora Guglielmotti, lo scatto di Spagnoli in profondità ignorato, si va da Mercati all'indietro, Sorensen,
1: poi Zennaro nettamente migliore in campo,
0: ma a mani basse, a mani basse. Rizzo Pinna con il pallone tra i piedi, ci sono i movimenti, non viene servito nessuno, adesso sì, si tratta di Sina che si proietta in zona offensiva e va a guadagnare il calcio d'angolo. Sina comunque zitto zitto, un giocatore che per essere comunque un 2007 al netto anche di altri chiamiamoli senatori fa sempre comunque una prestazione sicuramente di grande impegno e spesso anche ordinate, qui va comunque a prendersi dell'ottimo tempo con questo calcio d'angolo quando mancano 15 secondi, poi scoccherà il 90esimo e sapremo anche il recupero, che immagino sarà lungo, 7 infatti i minuti di recupero, quasi un supplementare, però al netto di tutto un doppio, una doppia review, insomma ci può stare come recupero. Mercati protegge il pallone, poi guadagna la rimessa laterale, 5 con Rizzo Pinna, rimane in zona offensiva con Guglielmotti, che va a cercare Mercati, trattenuto, si disfa bene però dell'avversario. Sina, poi l'apertura di Zennaro, ancora Spagnoli che passa l'1-2 con Rizzo Pinna, che può entrare nella rigore, si ferma Rizzo Pinna, poi va a servire Spagnoli con un passaggio, con un corridoio in area piccola, troppo stretto, troppo strozzato, palla facile per Nobile, poi nel rilancio è Rizzo a recuperare subito il pallone, servirà fino al 52esimo. Attenzione adesso qui al Treviso con Nobile, che per un attimo stava pasticcendo col pallone tre piedi, e poi Bove, Rossi, il lancio in profondità, qui Zacchi fuori dall'area di rigore, poi rientra piano piano per andare a raccogliere il pallone cercando di evitare più rischi possibili, chiede ai suoi di alzarsi perché andrà con il rilancio lungo a cercare Spagnoli, la palla è anche precisa, Spagnoli può sfilare ai danni di Maestrelli, che però lavora ancora bene in marcatura sull'uomo, e dunque palla riconquistata dal Treviso, minuto e 45 di recupero, se n'è andato, manca ancora tanto. Liotti, palla per Maestrelli, anzi Bove, zona di sinistra davanti alla panchina di Corini, Romeo, palla poi mossa ancora in difesa dal Treviso con Liotti, lancio sulla sinistra, dalla sinistra per Odogo, che mette giù con il petto, difende il pallone ed è costretto a indietreggiare, la palla che passa poi da Bove, bravo Guglielmotti comunque a fare guardia e disincentivare il numero 94. Adesso Nobile per il Treviso, la palla in avanti sulla destra per Brevi, l'ultimo tocco è del Treviso e dunque rimessa laterale per l'Union, momenti e minuti direi preziosi, secondi preziosi quando c'è l'ultimo cambio, fuori Liotti e dentro Dulue per il Treviso,
1: 2-2 finale, il primo finale che arriva da Gorgonzola, già nel Reminio 2, Trento 2, arriva anche un altro finale, Renate e Dolomiti Veronesi, un altro pareggio 0-0.
0: Adesso si ricomincerà a giocare, 48 in corso, 4 minuti ancora, il pallone spizzato dal Treviso che cerca la profondità, la palla però poi rispedita al mittente da parte dell'Union Brescia, ma ancora Treviso, cerchio di centrocampo, recupera il pallone centralmente con Romeo, chiesto l'1-2 ad Odogu che prova a girarsi, su di lui Rizzo, la palla poi aperta sulla destra per Brevi, che rimane ad agire come esterno adesso di centrocampo, guadagnandosi il calcio d'angolo sulla chiusura di Armati, corner per gli ospiti, si sbraccia dalla panchina lo staff di Eugenio Corini, il corner che arriva sul primo palo, Maestrelli, incredibile ragazzi, 2-2 del Treviso, Maestrelli, il gol del pari, il gol del pari con, credo, direi nella loro difesa, secondo me il migliore, Maestrelli,
1: migliore per il Treviso assieme a Zennaro per noi, penso di non dire una fesseria nel sostenere che sia comunque il risultato giusto, visto che non abbiamo fatto assolutamente nulla, Michele, per vincere questa partita, soprattutto per legittimare il vantaggio che hai trovato, tra l'altro casualmente.
0: Hai detto tutto tu, direi che se non la vai a chiudere può anche starci, tra l'altro possiamo dirlo, con 7 minuti
1: esagerano, che vabbè.
0: Sì,
1: mamma mia,
0: 7 minuti di recupero, 7 minuti
1: come
0: di recupero.
1: Facciamo a prendere un gol così?
0: Mamma mia, no, difesa ragazzi, ferma, schierata. Fai? Abbiamo decantato per giorni quello che sembrava essere il punto forte. Oh. Due gol veramente incassati con una facilità.
8: E lo sapevamo, perché Corini disarmante. Lo dice chiaramente in conferenza stampa, nel pre-gara, l'avrete letto sulle colonne del giornale di Brescia, grazie alla nostra collega Erika Variselli, in conferenza, di quanto siano pericolosi gli avversari sui cross, dovremo stare attenti. Abbiamo presi due gol su due cross, tra l'altro due di tre fatti dal Treviso, che non è che abbia banchettato.
0: Vediamo. Zennaro sulla sinistra in area di rigore verso Armati, il cross che arriva a cercare Guglielmotti, il taglio in area di rigore, poi Frigeri, Orizzo, ancora un po' di confusione, chiude il Treviso che poi con una puntata stile calcetto va ad allontanare il pallone. Meno di due minuti, un minuto e mezzo alla fine. Zacchi va a cercare, a trovare Armati, pallone sulla sinistra per la corsa ancora di Zennaro, il cross cercato sul secondo palo, Guglielmotti non ci può arrivare, palla troppo forte e palla sul fondo. Gol incredibile, il secondo anche su calcio d'angolo basico, direi elementare, e palla sul primo palo, fermissimi tutti, davvero fermissimi, nessuno ha staccato, credo. O si è staccato, veramente poco. Maestrelli è andato a girarla in porta. Intanto Spagnoli prova la girata, o quantomeno prova ad andare a trovare il compagno. Poi Guglielmotti c'entra in pieno l'avversario con il passaggio verticale. Frigerio. Poi Brigati per il Treviso ad allontanare il pallone. Mancano 20 secondi. Sorensen per Mercati. Porta avanti il pallone Zennaro, ultimissima azione. Zennaro, la sua corsa ancora Zennaro, viene chiuso però qui da Rossi. Il pallone che termina in out per l'Union Brescia, ma credo che su questa rimessa laterale l'arbitro andrà a fischiare. Anzi no, c'è ancora spazio per un'ultimissima azione. Zennaro che va in area di rigore, Rizzo Pinna prova a calciare con il destro, centrale, in bocca. Ah, Nobile, e immagino anche la reazione quale sarà dello stadio al fischio finale. Intanto il rilancio del Treviso a cercare la punta, viene fermata però dalla difesa dell'Union. Poi pallone toccato da Rossi, Ulule lo perde a centrocampo, Spagnoli non lo aggancia nemmeno sul suggerimento di Zennaro, poi va a strappare il pallone Mercati a metà campo. E poi il Treviso che, diciamo così, senza badare troppo all'estetica, lancia il pallone più lontano possibile, andando poi da Sorensen. Il lancio di Sorensen a cercare Spagnoli, c'è la chiusura sulla sinistra e poi il fischio finale con il brusio del Rigamonti, e direi anche più che brusio, qualche fischio direi meritato. Prestazione comunque ancora molto molto incolore.
8: Un lento decrescendo, definisco così un po' queste due o tre settimane di Union Brescia. Sì. Lento decrescendo, insomma, dopo un bell'inizio, Michele. Io ti ringrazio, ci risentiamo, Michi, domenica alle, esatto, 20.30 contro un'altra partita complicata, contro la quarta in classifica, che ha pareggiato contro la Pro Vercelli, esattamente come noi, 2-2. E sarà un'altra battaglia che vi racconteremo. Sì. Che vi racconteremo.
0: Che prepariamo l'elmetto. Buona serata, intanto, grazie a te, Alfredo, e ai nostri ascoltatori.
8: Grazie a te, Michele Iacobello. È finita 2-2, risultato più che giusto. Mi consentete di dire, perdonatemi, ma francamente ci rimango veramente male. 94esimo, partita praticamente vinta. Andiamo a prendere un gol che veramente fa riaffiorare ricordi anche della scorsa stagione, di come queste partite le abbiamo lasciate lì, i punti soprattutto li abbiamo lasciati lì, alla fine sono pesati tantissimo nell'economia della classifica del girone A, un girone A che quest'anno ci vede comunque super favoriti, perché francamente non vedo nient'altro che Union Brescia e Cittadella che però ha fatto bottino pieno, 15 punti in classifica, è primato solitario e già 5 punti di vantaggio da noi, per carità, cavalli da corsa di razza si vedono alla fine, no? Quindi il tempo c'è, però un gran però, soprattutto se non ti aiuti, nonostante anche un po' di fortuna stasera sia arrivata dalla nostra parte dopo il vantaggio iniziale del Treviso che ha fatto una partita ordinata e che ha fatto praticamente tre tiri in porta, di cui due gol e un gol quasi divorato dall'autore, tra l'altro, della rete del vantaggio Brevi, con una conclusione sparata alta sul momentaneo 1-1, 1-1 che è arrivato tra l'altro al 50esimo con un ottimo Zennaro, ottimo perché anche nella prima frazione di gioco è stato sicuramente il migliore della squadra di Corini, con due chance procurate, le uniche due di fatto che io almeno ricordi nel primo tempo di Union Brescia, ma in generale della partita, perché poi nel secondo tempo oltre al gol di Zennaro appunto è arrivato il raddoppio di Rizzo Pinna su una giocata abbastanza casuale, perché il pallone lì si viene praticamente trovato e carambolato addosso da Crespi a un avversario. Rizzo Pinna porta vuota, trova il tap-in vincente, poi da lì è praticamente il nulla, il vuoto, con un Brescia che non riesce a spingere sull'acceleratore per andare a trovare il gol del definitivo 3-1, e un Treviso che bisogna dire la verità non aveva assolutamente creato presupposti per portarsi sul 2 pari, quindi una partita nettamente in gestione sul calcio d'angolo. Finale al minuto 94, cross di Rossi, colpo di testa di Maestrelli, sicuramente il migliore in campo per i suoi, che porta il risultato al definitivo 2-2. Una giornata, una quinta giornata che ha praticamente visto solo pareggi, tranne in tre risultati, quelli del tardo pomeriggio: il Cittadella che ha vinto 2-0 contro la Juventus Under 23, l'Arzignano che ha vinto 2-1 sull'Albino Leffe e il Lecco che ha vinto 3-1 sul Desenzano. Poi sono arrivati tutti i pareggi 0-0 tra Lumezzane e Novara. Complimenti a Drenacci per la gran parata su calcio di rigore che ha salvato il Lumezzane da una sconfitta comunque pesante. Lo 0-0 tra Pergolettese e Folgore Caratese, il 2-2 tra Pro Vercelli e Alcione Milano, nostra prossima avversaria domenica 20:30 come sempre su Radio Brescia 7. Poi appunto il 2-2 tra Brescia e Treviso, il 2-2 tra Carpi e Spitaletto, nonostante gli uomini della Franciacorta siano passati in vantaggio con messaggi, poi la rimonta del Carpi, e il 2-2 finale importantissimo comunque per lo Spitaletto, che si trova, pensate un po', al secondo posto dopo 5 giornate, un avvio clamoroso e comunque un percorso assolutamente da dover sottolineare. Vede addirittura la squadra della Franciacorta davanti a Union Brescia per differenza reti, 11 gol segnati rispetto ai 7 della squadra di Corini. 2-2 anche tra Gian Erminio e Trento, con la Giana che riesce a rimontare dal 2-1 e riportare a casa insomma un buon punticino, esattamente come Renate e Dolomiti Bellunesi. Siamo terzi, siamo a 5 punti la Cittadella, insomma bisogna rimboccarsi le maniche, la strada è bella lunga, però bisogna fare qualcosa. Un ringraziamento anche da parte mia a voi che ci avete seguito e tenuto ovviamente compagnia in quest'altra gara. Noi ci risentiamo per la sesta giornata, domenica alle 20:30 al Cione Milano Union Brescia. Grazie ancora, una buona continuazione di serata, sempre forza Union Brescia.
2: Spot Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, filtri per auto, autocarri, trattori e movimento terra, filtri per impianti oleodinamici, filtri acqua, maniche e tasche filtranti, batterie da trazione stazionarie e relativi caricabatterie. Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99. casadelfiltro.it.
9: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
10: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
4: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
6: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione.
11: Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny,

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Wow.

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
0: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
4: Ladies and gents,

0: Cloud.
1: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
2: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
0: Notte di note. Notte di note. La notte di Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Tutti in pigiama. Torna a Brescia, come in tutta Italia, la Pigiama Run. E anche quest'anno sarà in diretta su Radio Brescia 7. Dalle 17.30 di venerdì 18 settembre saremo in diretta da Corso Zanardelli per raccontarvi la corsa camminata per le vie del centro promossa dall'ILT Brescia. Con Giorgio Zanetti, Fulvio Marini e Ruggero Tavelli. Si parte alle 19. Iscrivetevi subito su pigiamarun.it/Brescia.

0: Meglio di no.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
1: Notte di note. La notte con noi. La notte con la tua radio.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. This ain't

dico più che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. È un po' di

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Notte di note.
1: Notte di note. Notte di note.
0: Notte di note.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: Sono le 2 di notte.
4: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.